0: are about to land. Our captain, DJ Mickey, thank you for choosing World Music Night.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Ehi, da brava.
1: Radio Mania, Day by Day.
2: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
3: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Welcome a Radio Show.
2: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
5: La musica non ha età. Ogni mercoledì, dalle 18 alle 19, Simone Russo vi accompagna in un viaggio tra passato e presente. Dalle grandi hit che hanno fatto la storia e i successi di oggi.
6: Ho note nel tempo, su Radio Tiguglio.
5: Un'ora di musica, ricordi ed emozioni.
6: Perché le canzoni passano, ma le emozioni restano. Non mancare.
7: La tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show!
8: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: Ora esauce.
1: I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Coney Island to the Sunset Strip. Somebody's gonna make a happy trip tonight.

0: Bentornati ad un nuovo incontro con Note di Cinema, la trasmissione che parla di film e va alla ricerca delle canzoni che a quei film fanno da colonna sonora. Abbiamo aperto con un classico brano natalizio degli anni 50, ascoltato nella versione originale di Louis Armstrong. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Cool Yule è estratto dalla colonna sonora di Serendipity, Quando l'amore è magia, commedia sentimentale statunitense diretta nel 2001 da Peter Chelsom, britannico, il quale ha legami anche con l'Italia. Gli è stata infatti conferita la cittadinanza onoraria del comune di Fivizzano, in Toscana, dove abitualmente trascorre le sue vacanze. Serendipity è un termine di origine anglosassone, derivante da una parola dell'antica Persia, tradotta anche in italiano in serendipità, ed è usata per indicare una bella scoperta fatta per caso, non cercata, o fatta mentre si sta cercando tutt'altro. Protagonisti del film, John Cusack, di origini irlandesi, che nella vita, oltre a fare l'attore, è anche sceneggiatore e produttore, con una nomination al Golden Globe come miglior attore per High Fidelity del 2000 e al BAFTA per la sceneggiatura dello stesso film, qui doppiato da Massimiliano Manfredi. Il ruolo femminile è stato affidato a Kate Beckinsale, che ha la voce italiana di Chiara Colizzi, attrice londinese che aveva debuttato al cinema nel 1993 a 20 anni, con la commedia shakespeariana Molto rumore per nulla, a fianco di attori del calibro di Kenneth Branagh, Emma Thompson, che Shakespeare lo recitavano anche a teatro, Denzel Washington, Keanu Reeves e Michael Keaton, diretta dallo stesso Branagh. Prima di girare Serendipity, che le valse la candidatura come miglior attrice protagonista ai Saturn Award, aveva appena terminato di interpretare il ruolo dell'infermiera Evelyn in Pearl Harbor, il film che l'ha lanciata tra le stelle di Hollywood. Alcune scene del film, come quella che ascolteremo tra poco, sono state girate in un ristorante di New York sulla 68esima, che si chiama proprio Serendipity 3. Le voci dei protagonisti e poi Annie Lennox con Waiting in Vain. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Come conosci questo posto?
1: La prima volta sono entrata per il nome. Serendipity, una delle mie parole preferite.
2: Ah sì? Perché?
1: Ha il suono giusto per quello che esprime, un fortunato incidente. Salvo che, secondo me, non esistono gli incidenti. C'è sempre il destino dietro.
2: Sei sicura?
1: Sì.
2: Tutto è deciso dal destino?
1: Io credo di sì.
2: Tutto è predestinato, a noi nessuna scelta?
1: No, cioè noi prendiamo delle decisioni. Il destino ci invia dei piccoli segni e dalla capacità di leggerli dipende la nostra felicità.

0: Western Sky, dalla voce di Nick Drake, dalla colonna sonora di Serendipity, in Italia con il sottotitolo Quando l'amore è magia. E se l'amore è magia, figuratevi quanto ancor più magico può diventare a New York, città dove già di per sé molto è magia, nel periodo di Natale, con le vie e le vetrine illuminate, con i fiocchi che cadono, con le piste di ghiaccio, con i grandi magazzini addobbati e pieni di persone in cerca di regali. Ed è proprio in questa atmosfera che Sara e Jonathan si incontrano da Bloomingdale's, nel tentativo di comprare entrambi lo stesso ultimo paio di guanti. Gli sguardi si incontrano ed è colpo di fulmine, ma ognuno di loro ha un rispettivo fidanzato. Decidono comunque di trascorrere la serata platonicamente magica insieme e alla fine affidano al destino la possibilità di un incontro futuro. Se ciò succederà, vorrà dire che è scritto che debbano stare insieme. Quindi lui annota il suo numero di telefono su una banconota da $5 che spende immediatamente e lei segna il suo sul frontespizio di una copia del libro L'amore ai tempi del colera, che porterà il giorno dopo ad una bancarella senza rivelare quale. Trascorsi 10 anni, tutti e due sono in procinto di sposarsi, ma entrambi non hanno dimenticato quell'incontro e il destino, un po' forzato dalla loro volontà di rivedersi, sembra sul serio metterci lo zampino. Ma il destino, si sa, è piuttosto bizzarro e i due sembrano avvicinarsi ma senza toccarsi, fino all'ultimo colpo di magia sotto la neve di New York, in un finale atteso ma comunque emozionante. Di nuovo i protagonisti nella scena in cui si affidano al fato, seguito da When You Know di Sean Colvin.
1: Sono note di cinema.
2: Scrivi nome e numero di telefono.
3: Su un biglietto da 5.
2: Dai, scrivi.
3: Sei strana e intrigante come donna. E adesso?
2: Aspetta qui. Quando il biglietto da $5 tornerà nelle mie mani, potrò chiamarti. E quando sentirai la mia voce dall'altro capo del filo, potrai credere nel destino.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: con The Distance, col quale apriamo la seconda parte di Note di Cinema di oggi e chiudiamo lo spazio dedicato a Serendipity, quando l'amore è magia. Cominciamo a parlare ora di una serie televisiva italiana tratta da un film con lo stesso titolo del 2018 diretto da Gabriele Muccino. Si chiama A casa tutti bene. Il film narra le vicende di una intera famiglia radunata in una villa su un'isola in occasione delle nozze d'oro dei genitori, Pietro e Alba, interpretati da Ivano Mariscotti e Stefania Sandrelli. In quella occasione, con tutti costretti a rimanere sull'isola a causa del maltempo, riemergono tutta una serie di questioni rimaste sospese: gelosie, sospetti, invidie, paure. Muccino per il film ha ricevuto la nomination ai Nastri d'Argento per la sceneggiatura e per la regia. Alla pellicola è stato assegnato il nastro speciale per il cast, davvero numeroso e molto ben amalgamato, composto oltre che dai già citati Mariscotti e Sandrelli, da Stefano Corsi a Carolina Crescentini, da Pierfrancesco Favino a Claudia Gerini, da Sabrina Impacciatore a Gianfelice Imparato e tanti altri, fino a Massimo Dini, che ha ricevuto la candidatura al Davide di Donatello e si è aggiudicato il Chuck d'Oro. La buona accoglienza della critica e il buon successo di pubblico hanno convinto Muccino a pensare alla serie televisiva, che è stata prodotta da Sky Studios con Lotus Production, di proprietà della famiglia del compianto regista Sergio Leone, e trasmessa sulle piattaforme Sky e Now TV. La vicenda viene trasportata alle porte di Roma. I nomi dei personaggi restano gli stessi, ma ora conosciamo anche il cognome della famiglia: Ristuccia. Piero e Alba possiedono un lussuoso ristorante e l'occasione per riunire la famiglia, che comunque attualmente è coinvolta nella gestione del locale, in questo caso il 70° compleanno del capostipite Pietro Ristuccia. La serie prende le mosse dai festeggiamenti e già da subito si capisce che dietro la facciata di amore e accordo si celano discordie e invidia, tradimenti e segreti, rappresentati anche sotto una luce a tratti crime. I personaggi ci vengono mostrati in maniera più approfondita e sfaccettata rispetto al film, merito questo ovviamente del fatto di avere a disposizione più tempo grazie alla serialità per far emergere le loro sfumature. Continueremo a parlarne tra poco, per adesso ascoltiamo un breve trailer seguito dal brano Pure Unstoppable.
1: Una notte di cinema. L'unico valore che conta nella vita di un uomo è il valore della famiglia. Questa è una senza i miei tre figli la mia vita sarebbe stata immensamente più povera, ed è per questo che io, i miei 70 anni, li voglio dedicare a loro tre.
0: Magari tu c'è un po' sono stanziato.

sigla iniziale delle 10 puntate della serie, appositamente scritta insieme a Paolo Bombino, il quale aveva già composto le musiche di un altro film di Muccino, L'ultimo bacio. Se gli attori cambiano completamente, il cast è totalmente diverso, come dicevamo, i nomi dei personaggi della serie rimangono gli stessi. Pietro Ristuccia, interpretato da Francesco Acquaroli, è il capofamiglia despota, padre padrone, che non ama più la moglie Alba, che è il volto di Laura Morante, la quale è resiliente e dura allo stesso tempo, ed è colei che prova a tenere unita la famiglia. Custodisce un segreto insieme alla sorella del marito Maria, la bravissima Paola Soggio, vedova Mariani, con due figli, che non hanno rapporti sereni con i cugini più benestanti. Sandro, Valerio Aprea, affetto da una malattia neurodegenerativa, seguito amorevolmente dalla fidanzata, prossima sposa, Beatrice, interpretata da Milena Mancini. E Riccardo, che accumula debiti con l'oschi personaggi giocando a carte, portando all'esasperazione la madre e la sua compagna incinta, Luana, una bravissima Emma Marrone. Le loro esistenze si intrecciano con le vite dei tre figli di Pietro e Alba, il primogenito Carlo, Francesco Scianna, insofferente al carattere del padre, divorziato, con una figlia adolescente dal primo matrimonio e una seconda figlia piccola, avuta dall'attuale compagna, Ginevra, Laura Adriani. Sara, Silvia D'Amico, sposata con Diego, Antonio Folletto, che la tradisce regolarmente con una sua collega, e Paolo, che non ha interesse per l'attività di famiglia ma che suo malgrado viene tirato dentro la vicenda. Nella colonna sonora della serie TV A Casa Tutti Bene è inserita anche una bellissima canzone di Luigi Tenco, Vedrai, Vedrai. Ho scelto la versione cantata da Gaia.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.

La seconda parte di Note di Cinema si era chiusa con Can't Take My Eyes Off You di Gloria Gaynor, dalla colonna sonora della serie TV A Casa Tutti Bene. La terza e conclusiva parte si è aperta con un altro pezzo funky, Let's All Chant di The Michael Zagger Band, tratto dalla colonna sonora del film Occhi di Laura Mars, un thriller americano del 1978 diretto da Irving Kirchner, il quale fino ad allora aveva diretto film non importantissimi, ma che dopo di questo fu chiamato a dirigere il quinto episodio della saga di Guerre Stellari, L'Impero Colpisce Ancora, Sean Connery nei panni di James Bond in Mai Dire Mai, il remake del precedente Thunderbolt Operazione Tuono, è il secondo dei tre episodi di Robocop. Soggetto e sceneggiatura di Occhi di Laura Mars sono stati partoriti da quel personaggio geniale che è John Carpenter, regista, sceneggiatore, compositore, musicista, produttore, attore, autore di film come Halloween, La notte delle streghe, 1997 Fuga da New York e Fuga da Los Angeles, e direttore di, per citarne un paio, Christine, La macchina infedele e Grosso guaio a Chinatown. Protagonisti di Occhi di Laura Mars sono Faye Dunaway, tre volte candidata agli Oscar e vincitrice della statuetta nel 1977 come attrice protagonista per Quinto potere di Sidney Lumet, e Tommy Lee Jones, altro grande attore di quella generazione che l'Oscar lo avrebbe poi vinto nel 1994 per Il fuggitivo come attore non protagonista al fianco di Harrison Ford. Laura Mars è una fotografa di moda di successo e riesce ad avere delle visioni extrasensoriali nelle quali vede gli omicidi di indossatrici, fotomodelle e assistenti di moda. John Neville è il tenente di polizia che indaga sugli

0: cambiare di discorso.
1: Non pensa che sia una presa in giro?
0: Che cosa intende dire?
1: Un imbroglio? Una montatura?
0: È un critico?
1: No. Conosce l'artista? Come si chiama?
0: Laura Mas.
1: Già.
0: Sì, la conosco molto bene.
1: Beh, se la vede me la può indicare, perché sono curioso di vedere che razza di frustrata guardona è questa sedicente artista.
0: No, non è assolutamente niente del genere. È una donna molto antica. Una specie di nonna papera.

0: Note di cinema,
1: note di cinema, note di cinema, note di cinema, note di cinema, note di cinema.
2: Tutto ciò che vedi coesiste grazie a un delicato equilibrio. Come re, devi capire questo equilibrio e rispettare tutte le creature, dalla piccola formica alla saltellante antilope.
3: Ma papà, noi non la mangiamo l'antilope.
2: Sì, Simba, ma lascia che ti spieghi. Quando moriamo, i nostri corpi diventano erba e le antilopi mangiano l'erba. E così siamo tutti collegati nel grande cerchio della vita.

0: Ivana Spagna, il cerchio della vita, nella versione originale Circle of Life, cantata da Elton John, scritta dal cantautore britannico insieme a Tim Rice per la colonna sonora de Il Re Leone, film di animazione, 32esimo classico prodotto e distribuito dalla Walt Disney nel 1994. Il film ha avuto un adattamento teatrale a Broadway nel 1997, che ha vinto 6 Tony Award, gli Oscar per il teatro, tra i quali quello per il miglior musical. Per il doppiaggio originale sono stati ingaggiati attori del calibro di James Earl Jones, Jeremy Irons, Matthew Broderick, Rowan Atkinson e Whoopi Goldberg. Nella versione italiana abbiamo potuto ascoltare le voci di doppiatori importanti come Riccardo Rossi, Laura Boccanera, Tonino Accolla, Sergio Fiorentini, Rita Savagnone, ma anche partecipazioni come quella di Vittorio Gassman e Tullio Solenghi. Il Re Leone, con quasi $1 miliardo, ha ottenuto uno dei 3 maggiori incassi dei film di animazione della Disney. Ha vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora a Hans Zimmer. Ha ricevuto addirittura 3 candidature nella cinquina della miglior canzone con Circle of Life, Hakuna Matata e Can You Feel the Love Tonight, che abbiamo scelto per chiudere il nostro incontro di oggi. Se volete approfondire, seguite la pagina Instagram Note di Cinema. Se invece volete suggerire canzoni tratte da film, potete farlo inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando Note di Cinema. La battuta memorabile di questa settimana è tratta dal film Full Metal Jacket di Stanley Kubrick del 1987, pronunciata dal sergente istruttore Hartman, interpretato da Ronald Lee Ermey, con la voce italiana di Eros Pagni. Io sono Werner Altomare e mi sono molto divertito in vostra compagnia. Spero che anche voi vi siate divertiti e, se questo è il caso, ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono Note di Cinema.

Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
4: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
5: Oh no, è molto di più, amico mio.
4: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
6: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.

0: unici, unici.
1: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.

0: Va ora in onda?
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com.

0: www.radioaxel24.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di Radio RVD, Radio Voce nel Deserto e Disabili International Radio, oggi abbiamo il nostro amico Luigi che ci parla di Arqua Polesine. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buongiorno.
3: Come va, signor Luigi? Tutto bene?
4: Bene, oggi è un bel giorno di primavera, quindi siamo sempre contenti di questo, è una cosa molto bella.
3: Meno male, meno male. E allora la domanda più semplice che io da anche da non vedente che faccio è: come si arriva ad Arqua Polesine? Cioè io sono a Milano, però facciamo finta di essere a Bologna, in una grande città.
4: Certo, Arqua ha la fortuna di avere un posto logistico veramente importante, questo poi si è visto anche nei secoli passati.
3: Sì.
4: Arqua è quasi un incrocio di strade.
3: Ah.
4: Viene da Milano, prende l'autostrada, esce a Verona, la
3: sì.
4: Transpolesana,
3: sì.
4: Quella che collega Verona con il Polesine, e arriva alla direzione per Arqua Polesine.
3: Ecco,
4: prendendo da Bologna, fuori Ferrara, esce a Villa Marzana,
3: sì.
4: Rovigo Sud, 3 km ed è ad Arqua. Linea ferroviaria, la Bologna-Padova, stazione
3: sì.
4: di Arqua Polesine, si ferma a 1 km neanche in centro paese, quindi ci siamo.
3: Ah, quindi c'è anche la stazione ferroviaria ad Arqua.
4: Esatto, esatto. Perfetto. Siamo lungo a Stale 16, quindi ci sono vari modi per trovarci.
3: Ho capito.
4: E ultimamente siamo anche
3: sì.
4: collegati con quello che è il turismo fluviale. Quindi abbiamo un attracco anche qua, a Porto Bussari, e quindi abbiamo attracchi anche fluviali. Ne faremo uno il 12 di aprile.
3: Sì.
4: E la Regione del Veneto ha instaurato una giornata del turismo fluviale.
3: Ah.
4: Partiremo da 300, si faranno varie fermate a Fratta, ad Arqua, fino ad arrivare fino ad Adria, quindi un giorno intero. E ci sarà anche al sole regionale Caner quel giorno lì, quindi cerchiamo di sviluppare quel turismo lento che a volte abbiamo tutti un po' bisogno di fermarci e riflettere.
3: Quindi io non ho scuse per non poter venire, a 1,5 km c'è la stazione, quindi però io se vengo ad Arqua Polesine cosa trovo a livello di cose? Cioè, cosa devo vedere anche da cieco? Cosa devo vedere ad Arqua Polesine?
4: Allora, no, ma Arqua è il nome. A qua prendi il nome Polesine verso la fine dell'Ottocento. In quello stesso giorno viene proclamata Arqua Polesine e Boara Polesine con un decreto regio. Arqua ha il nome di Arquata, Arcunda, vuol dire curvata, sull'ansa di un antico fiume, la Pestrina. Ah. E ad Arqua si trova su un vecchio paleoalveo, vuol dire che è un vecchio fiume interrato. Lungo questo fiume, abbiamo scoperto anni fa, la Fratesina, quindi la via dell'Ambra e qualcosa lì, viene ad Arqua e trova un castello estense, un castello che nasce al 1146 più o meno, sì, dal signore di Ferrara.
3: Sì, gli estensi.
4: È un castello chiuso con un fossato con acqua corrente, con circa 4 ettari di parco meraviglioso.
3: Sì.
4: E uno viene ad Arqua. Il castello è affrescato completamente.
3: Certo.
4: Le difficoltà sono che attualmente è in fase di riorganizzazione. Ah. Quindi si possono vedere solo le tre sale a piano terreno.
3: Sì.
4: Con affreschi di fine Cinquecento.
3: Bene, quindi non ci sono i fantasmi, non si augura, no?
4: Vabbè. Sì, c'è sempre un fantasma.
3: C'è sempre un fantasma.
4: Tutti i castelli hanno il fantasma.
3: Quindi anche
4: io a volte vado a raccontare ai bambini quando vengono a vederlo, sì, le accompagno queste, sì, queste visite, di una bambina, una marchesella, era, sì, la figlia di un signore di Ferrara, che sul far della sera si fa vedere sulla torre alta del castello.
3: Allora devo venire per forza, non posso mancare. Bene, allora parliamo di altre cose di Arqua. Ad esempio c'è un piatto tipico di Arqua che può interessare per me, che sono anche una buona forchetta, insomma.
4: Ma ad Arqua trovo quello che si trovano nelle varie trattorie, nei vari turismi, nei ristoranti del Polesine centrale.
3: Sì.
4: Quindi abbiamo i visi soliti, la pasta con i fagioli, le varie salami, l'oca rosta, il mangiare tipico delle nostre zone. Quindi non abbiamo qualcosa di particolare. Invece di particolare abbiamo ad Arqua e nei comuni limitrofi l'aglio bianco polesano, che è un DOP.
3: Mm. Qui un DOP, un
4: sì, ecco. Sì.
3: Bene, e invece per quanto riguarda l'organizzazione verso anche le persone diversamente abili, c'è qualcosa che organizzate ogni tanto, anche c'è qualche festa che organizzate durante l'estate, un santo patrono?
4: Ci sono delle feste, sono feste particolari, una si fa a fine maggio, quindi parliamo del 30 di maggio, poi lunedì 1 e 2 di luglio,
3: sì,
4: ed è il Palio degli Occhi, è una rievocazione medievale un po' fantasiosa,
3: sì,
4: che ricorda il periodo estense del castello. Quindi c'è un ingresso sul castello e 3 giorni di festa. Poi si faranno 3 eventi per l'ultimo weekend di agosto, con le proloco provinciali sempre in castello,
3: sì,
4: e il 6 settembre abbiamo quello che forse è una perla, è un punto di riferimento, una chicca che il comune di Arqua fa, che è il premio Raise. Lo conosce?
3: No, ce lo spieghi allora, anche per tutti.
4: Il premio Raise è un premio che ha 32 anni,
3: quindi
4: è un premio di poesia,
3: sì,
4: di prosa e di teatro nei dialetti della lingua veneta.
3: Ecco, allora a questo punto ci spieghi anche come ci si fa iscrivere, entro quando ci si può iscrivere.
4: Sì, allora il basta mandare delle poesie o dei testi,
3: sì,
4: a un indirizzo mail che glielo do,
3: sì,
4: protocollo
3: chiocciola
4: comune.arqua.ro.it. Mi raccomando che sulle mail Arqua non va accentata.
3: Sì, Arqua è infatti quello che in questo
4: entro il 10 maggio di quest'anno.
3: Ecco, perfetto. Ma a proposito, Arqua si scrive con la Q o con la C?
4: Sì. Con la Q.
3: Ah, con la Q, vabbè.
4: Con la Q, perché noi abbiamo dei documenti del 938,
3: sì,
4: dove l'allora signore del territorio, che era un Almerico primo, nomina Massam Arquada con la Q.
3: Ecco.
4: La Massa in quel periodo era un borgo di case con una pieve, quindi ha una storia molto antica nel territorio. Poi sono trovate tombe romane, pezzi di materiale di 3000 anni fa, del bronzo finale, lungo la superstrada hanno trovato un villaggio etrusco, quindi la storia è una continua evoluzione. E quello che poi piace di vedere, io amo dirlo, che visto dall'alto il castello di Arcueil con il suo fossato, sì, stranamente ha la forma di un cuore, quindi chi viene Arcueil trova il cuore, trova le persone, la gente. E pensi che per i mercatini di Natale dello scorso anno avevamo 50 bancherelle da qua,
3: cioè, quindi un bel numero.
4: È un paesino che fa 2600 abitanti, non molti, perché purtroppo la natalità è un po' colpisce tante persone, è
3: tutta l'Italia,
4: è un paese vivo.
3: E quando c'è la festa patronale invece?
4: La festa patronale è quella di Sant'Andrea.
3: Sant'Andrea che?
4: È il 31 di
3: maggio.
4: Giugno.
3: 30 giugno, sì, almeno ancora esatto. Qualcosa da...
4: Bene. La chiesa parrocchiale va vista in quella, perché è una chiesa,
3: sì,
4: si pensa che fosse già in costruzione, già fatta,
3: sì,
4: prima del 1000.
3: Quindi anche la chiesa è da vedere.
4: Allora, è da vedere.
3: Non so se lei ha ancora qualche altra sfaccettatura da raccontarci, signor Luigi Carlesso, altrimenti noi ci rimandiamo alle prossime trasmissioni, perché no? Magari verso un po' prima di settembre ci chiama, ci risentiamo attraverso Disabili International Radio e rinnoviamo questo invito a queste feste del libro, questa festa delle poesie magari.
4: Certo.
3: Bene,
4: certo. Io se mi permettete vi metto nei ringraziamenti nel libro che pubblicheremo, come, sì, Radio RDVD, che ci ha dato una mano a promuovere quello che è non Arcueil ma il territorio del Polesine, perché insieme si fa le,
3: certo,
4: cose. Un paese,
3: sì,
4: solo, come sempre, da solo non si fa niente.
3: No, è vero. Quindi Radio RVD fa parte di voi e siamo veramente felici anche questa mattina di essere stato con il signor Luigi Carlesso, che ancora salutiamo ancora una volta e rinnoviamo quando vuole, anche attraverso Disabili International Radio, che invece è molto più tempestiva, nel senso che noi, una volta che ci chiama, siamo subito operativi, nel senso che dopo due o tre giorni già mandiamo la trasmissione in onda e opereremo, e se avete qualcosa da raccontare, che poi naturalmente anche Radio RVD è collegata con Disabili International Radio, quindi siamo anche lì la mattina presto e saremo pronti e felici di essere ancora insieme. Grazie signor Luigi Carlesso, le auguro una
4: buona
3: giornata.
4: Grazie a voi e una buona giornata.
3: Grazie.

0: ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7 e abbiamo dei ragazzi che ci parlano di questa esperienza. Sentiamo prima i loro nomi. Il primo chi è?
2: Sofia.
1: Ciao Sofia, poi
2: ciao. Laura. E poi Matilde.
1: Allora, partiamo con Sofia. Sofia, com'è andata questa esperienza al Dialogo nel Buio? Ti sei divertita? Quali sono stati i momenti più belli e i momenti più brutti?
2: Allora, è stato divertente perché è un'esperienza diversa. La cosa che è stata più divertente, in realtà tutto, però al bar è stato molto particolare, diciamo. E quindi secondo me è un'esperienza da provare.
1: Bene, sentiamo invece adesso Laura, vieni Laura.
3: Allora, questa esperienza mi è piaciuta molto e mi è piaciuto tutto, è un'esperienza molto bella che di cui mi aveva raccontato, che appunto volevo proprio provare, è quella del bar, che è stata secondo me la più bella.
1: Cosa hai bevuto al bar?
3: Ho bevuto una Coca-Cola. Però era strano perché invece di sfruttare di solito, cioè, i sensi o anche la vista, però questa volta non so come mai, ma mi sono concentrata di più sul gusto che sul resto dei sensi.
1: Ecco, ma la sentivi che era Coca-Cola o pensavi che fosse un'altra cosa?
3: No, vabbè, sì, sapevo fosse Coca-Cola, però boh, l'ho sentita diversa.
1: Con molta intensità,
3: esatto.
1: Il momento più invece bruttino del dialogo in quest'ora di passeggiata qual è stato?
3: Allora, brutto in realtà niente. E avevo solo un po' di ansia durante il ponte che si muoveva.
1: Il ponte tibetano.
3: Sì.
1: E invece nella casetta hai trovato qualcosa che ti è interessato? Tipo una chitarra, l'hai trovato nella casetta, una chitarra?
3: No, siamo passati nella casetta.
1: Ah, non sei stato nella casetta. No. Quindi niente chitarre, niente telefoni.
3: Abbiamo esplorato, cioè, c'erano delle macchine, ce le hanno fatte sentire, il retro di un furgone e una panda, se non
1: sbaglio. Mercato, quindi avete visto dove c'era la frutta?
3: No, siamo passati però per una città dove c'erano i semafori.
1: Semafori, vicino c'era la frutta, magari è stato saltato il mercato. Bene, sentiamo Matilde adesso.
4: Ciao.
1: Ciao Matilde, allora per te com'è andata questa passeggiatina al dialogo?
4: Allora, questa passeggiata è stata comunque molto bella perché ho potuto un pochino immedesimarmi
1: in quelle che sono
4: nelle persone che appunto hanno perso la vista, ed è stata un'esperienza bella, cioè mi sono divertita e la voglio consigliare anche ad altre persone.
1: Ma tu prima di oggi conoscevi dei non vedenti? Prima di oggi hai visto mai qualche non vedente? Avevi conosciuto già qualche non vedente?
4: No, non avevo mai conosciuto.
1: Quindi oggi abbiamo fatto l'incetto praticamente dai ragazzi lì, me compreso.
4: Sì, credo che la parte, cioè non c'è molto una parte che mi è piaciuta di più, sì. Però sono molto felice appunto di aver fatto questa esperienza. Però mi è piaciuto molto il bar perché comunque avevo un po' di paura perché non riuscivo a capire se mi portassero qualcosa, cioè,
1: che non volevi.
4: Ecco, quindi, avevo un po' di ansia.
1: Non è che mi fanno qualche brutto scherzo, hai pensato?
4: E mi ha anche molto colpito la barista perché comunque è molto difficile capire anche le bibite da dare a certe persone,
1: certo.
4: Anche a prenderle.
1: Certo.
4: E non c'è una parte che non ho preferito perché è stato tutto bellissimo.
1: Bene, super chiacchierona la nostra Matilde, però adesso avete fatto delle domande alle guide che vi hanno risposto. Se volete fare una domanda anche a me come Giuseppe Cesena, appunto, che è qui con voi, ditemelo pure, chiedetemi quello che vi pare.
4: Allora, io ho una domanda.
1: Sì.
4: Tu eri già cieco dalla nascita o
1: No? Io sono nato vedentissimo, poi a 6 mesi ho avuto un glaucoma congenito e a 10 anni poi la vista se n'è andata totalmente. Quindi io per esempio ti immagino, cioè mentre tanti pensano che i non vedenti vedono nero o non vedono niente, io vedo quello che penso. Io per esempio ti immagino con una maglia grigia oggi, se tu c'hai la maglia grigia vuol dire che ho indovinato, altrimenti dici no Giuseppe io c'ho la maglia rossa e allora vuol dire che...
4: No, ho la maglia bianca.
1: Maglia bianca, perfetto. Allora adesso ti vedo bianca. Altre domande, ragazzi?
3: siccome tu appunto non vedi e hai appena detto che utilizzi l'immaginazione,
1: sì.
3: Come dire, cioè non so bene come formulare la domanda.
1: No, no, tranquilla, non ti preoccupare.
3: Cioè, nel senso, quando utilizzi l'immaginazione, cioè come ti senti, cosa... Cioè, tu vedi qualcosa nella tua immaginazione o più
1: sì,
3: che altro?
1: Allora, io già da una voce immagino delle persone, poi delle sensazioni diverse, per esempio, per immaginare il peso di una persona, oppure se è magrolina, grassocella, oppure viso allungato, tondo ed altro, poi do la mano, con la mano mi basta una mano e riesco più o meno, insomma, qualche volta a fare un po' l'identikit della persona.
3: Ok.
1: Domanda ancora?
2: Com'è stato abituarsi da vedere a non vedere più?
1: Allora, è stata una cosa normale perché io stavo già in un collegio dove c'erano dei bambini non vedenti e quindi già sapevo che man mano ogni giorno la vista cadeva sempre più, e una cosa strana che mi succedeva con i bambini è che nel non vedere il non vedente impara a sentire gli ostacoli. Io questi bambini li portavo vicino ai muri quando vedevo un po', dico: ma perché questi bambini non sbattono vicino al muro? Quando non ho visto più ho detto: ah, ecco perché noi sulle tempie, con l'udito e con la fronte, come i pipistrelli, riusciamo a percepire, se non c'è molto rumore, anche gli ostacoli. Se siamo in discoteca, no. Allora, ragazzi, è stata una bella conversazione.
4: Scusa.
1: Sì, dimmi.
4: Ho un'ultima domanda.
1: No, anche due, dai.
4: Ma tu sei sposato?
1: Allora, come tutti nella vita possiamo essere stati e no, io sono stato sposato e adesso sono separato. Ho anche una figlia di 29 anni, quindi vivo la mia vita tranquillamente.
4: Ok, grazie.
1: Beh, io accetto tutte le domande, quindi ultima domanda, chi ce l'ha?
3: Tu ce l'hai. Volevo chiederti se per esempio la cecità, sì, è una cosa anche genetica o semplicemente
1: allora nel mio caso sono l'unico non vedente, infatti i miei fratelli, le mie sorelle vedono tutti. Ci sono molti casi in cui c'è la geneticità, in quel caso si è ereditario, quindi non è escluso che ci sono per esempio delle famiglie che hanno 3-4 non vedenti in famiglia.
3: Ok.
2: E invece da quando già non ci vedevi più praticavi qualche sport?
1: Sì, ho fatto tennis, il tennis, no ragazzi, oggi siete sorprendenti voi. Ho fatto il tennis, che se andate sul sito blindtennis.it è una pallina con dentro dei sonaglini, si gioca a tennis. Ho fatto lo showdown, che è un altro sport, gioco a scacchi. E beh, poi faccio anche un po' di tanto in tanto il pianista al Caffè Noir. Oggi non ci sono, ma tra qualche sabato ci sarò anch'io a suonare qui, per quelli che vengono dopo le 6 a fare il giro al Dialogo nel Buio. Bene ragazzi, è stata veramente una cosa interessantissima. Noi, prima di salutarci, io conto fino a 3, dico 3, 2, 1 e poi insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora, 1, 2, 3.
5: Viva Dialogo nel Buio!
1: E grazie ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi, come al solito, abbiamo non il dialogo nel buio, ma oggi abbiamo il dottor Sandro Vidali del comune di Ariano nel Polesine. Buongiorno Sandro.
2: Buongiorno a lei.
1: Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene. Non mi voglio prendere meriti che non ho, non sono dottore, ho un semplice diploma di geometra.
1: Va bene, e allora dunque geometra. Intanto, per me che sono da Milano, tra l'altro, perché appunto sono un giornalista di Radio RVD che opera da Milano, però quindi insomma per me Rovigo e la sua zona è un po' particolare. Ariano nel Polesine, come si fa ad arrivarci? Ecco, se io volessi venire a trovare, mettiamo un'ipotesi, come faccio?
2: Le consiglio di venire in macchina.
1: Beh, pensi che sono cieco, allora, insomma, mi farò accompagnare. Vabbè.
2: Allora deve farsi accompagnare.
1: Mi faccio accompagnare, perché, perfetto.
2: Perché non, per carità, ci si arriva anche con i mezzi pubblici, però è una cosa, diciamo che il nostro territorio non è proprio, ecco, propriamente ben servito da questo punto di vista.
1: Quindi la stazione
2: arriva fino ad Adria.
1: Ah, Adria, sì, che è vicino.
2: Adria, che è un po' il comune principale dell'area del delta del Po.
1: Sì.
2: E dopo da lì serve un pullman per arrivare fino ad Ariano. Durante il periodo scolastico i servizi con i bus ci sono.
1: Sì.
2: E se dovesse capitare qui durante l'estate sarebbe più problematico, insomma. C'è qualche bus, c'è, ma orari insomma abbastanza improbabili.
1: Ecco, quali sono le cose, perché io o chiunque di noi dovrebbe venire almeno una volta nella vita ad Ariano nel Polesine? C'è qualcosa di particolare che ci può attrarre?
2: Allora, guarda, sposto un po' il tema.
1: Il baricentro.
2: Sì, ragionando sicuramente su Ariano, ma lo farei più sul delta del Po, perché Ariano nel Polesine è uno dei 9 comuni che rientrano nel parco regionale veneto del delta del Po. Siamo alla foce del grande fiume. Il nostro comune è interessato in maniera significativa perché c'è da noi l'inizio proprio del delta, quindi la prima diramazione quando il Po di Goro si stacca dal corso principale del Po. Sì. E per 50 chilometri corre, costeggiando appunto i confini comunali, fino a raggiungere il mare, stando al confine con l'Emilia Romagna. Quindi siamo bagnati dal Po di Goro da un lato. Siamo su un'isola, è un termine strano.
1: Sì.
2: da
1: concepire,
2: da spiegare, perché siamo in terraferma, è un'isola in terraferma, ma di fatto siamo compresi fra 2 o 3 rami del Po, e quindi questi rami del Po di fatto circondano tutto il nostro territorio. Nell'isola di Ariano, per dirle, ci sono 3 comuni: il nostro, Ariano nel Polesine, Corbola e Taglio di Po.
1: Ecco, nel comune insomma ci sono delle attrazioni, c'è qualche monumento particolare per cui si può venire a visitare qualcosa?
2: Come no? Allora abbiamo, intanto va detto che siamo una terra giovane, perché è stata costruita dal fiume, ma in una terra giovane che in gran parte dei casi non ha più di 2000 anni, noi abbiamo degli insediamenti romani e preromani che arrivano fino al VI secolo avanti Cristo, perché dalle nostre parti passava una strada consolare romana, la via Popiglia, che partiva da Rimini e arrivava fino ad Aquileia. Nella località di San Basilio, che era il centro abitato allora sulla linea di costa, pensi un po', e oggi dista dal mare 25 chilometri, quindi questo fa capire quanta terra, quanta cosa ha portato giù il fiume, insomma, in questi 2000-2500 anni. E oggi si possono vedere degli scavi aperti che sono sempre visitabili, e un bel museo che mostra l'evoluzione del nostro territorio. C'è una chiesetta romanica che è stata costruita su una duna fossile, E poi durante, se uno ha anche la fortuna di capitare qui quando ci sono gli studenti delle università di Padova e di Venezia che stanno scavando, perché è un'area veramente che riserva ogni anno sorprese nuove
1: archeologiche,
2: sì, è proprio un'area archeologica, e c'è la possibilità di sentire insomma il racconto degli archeologi con gli scavi aperti, perché sono opportunità che vengono date alle comunità locali, agli abitanti del nostro territorio, ma anche ai turisti che capitano qui in quel periodo in cui ci sono gli studenti che stanno scavando. Quindi direi che San Basilio è sicuramente da un punto di vista turistico l'elemento che ha maggior attrazione nel nostro comune. Poi il centro, anche quello ha sicuramente di bello da mostrare, ha una bella piazza che si affaccia sul Po, sono attorniata da palazzi in stile estense.
1: Sì.
2: Perché non siamo sul confine con l'Emilia Romagna, ma nella storia il territorio del comune di Ariano era sotto il dominio degli Estensi, mentre l'altra parte del delta invece era sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia.
1: Di Venezia, ecco. Quindi
2: e quindi insomma anche lì c'è tra i palazzi la chiesa, e poi c'è Santa Maria in Punta, che è questa piccola gemma che è proprio il punto dove il fiume si dirama e dove i due paesi separati di un tempo, uno si chiamava Santa Maria e l'altro La Punta, non si sono riuniti, è stata abbandonata La Punta perché era tutta in Golena, è una zona, una cassa di espansione del fiume, e ogni volta che c'erano le piene veniva allagata, per cui tutta quella zona insomma da partire dagli anni 70, 80 al massimo insomma è stata completamente abbandonata ed è rimasto un angolo naturalistico molto ma molto bello.
1: Bene, la festa patronale quando c'è, Sandro?
2: È il 7 di agosto, si chiama San Gaetano.
1: C'è qualcosa
2: San Gaetano
1: di...
2: sarebbe.
1: San Gaetano. C'è qualche piatto particolare di questa vostra zona o come il Polesine in genere?
2: Oddio, nella zona del mare un tempo avevamo gli spaghetti e le vongole, ma adesso le vongole sono molto in crisi per colpa del granchio blu. C'è una tradizione di salumi fatti in casa, c'è una. Ci sono dei piatti con il sugo d'anatra che vengono fatti, perché diciamo è un paese caratterizzato da famiglie contadine, quindi tutto quello che in campagna un tempo si poteva fare sono diventati un po' i piatti della tradizione.
1: Certo, invece come accessibilità anche per i disabili, cioè io non dovrei avere difficoltà a poter venire Ariano, nel Polesine, sicuramente c'è ricettività anche, ci sono allora, ristoranti.
2: La ricettività non ce n'è molta, ci sono dei bed and breakfast comunque che pian piano si sono strutturati, esatto, sta crescendo, il turismo del Delta ha fatto sì insomma che diverse belle abitazioni diventassero anche bei
1: punti per
2: da un punto di vista della accessibilità le direi di sì, senza problemi. Vabbè, come comune abbiamo anche approvato da poco il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e che per carità alcune cose sono sicuramente da fare,
1: e qui è partito un applauso
2: così, però certo. Diciamo che a parer mio siamo messi abbastanza bene, è ovvio che dirlo a parer mio e detto magari a parer suo, che magari vive invece questa cosa, potrebbe darci parecchie più soluzioni rispetto a quelle che io posso vedere, insomma, nel senso che l'attenzione c'è da parte di chi ha studiato il piano,
1: certo.
2: Chi poi si muove dopo si trova alle volte invece degli ostacoli che magari noi proprio non vediamo
1: per motivi proprio tecnici, nel senso che ci vuole proprio la persona,
2: anche perché no, perché sì,
1: Bene, è stato gentilissimo, rimaniamo così, Sandro, che nel futuro, casomai avete qualcosa di nuovo da raccontarci, avete il mio numero e noi vi richiamiamo e così rifacciamo qualche altra trasmissione, va bene? Intanto vi auguro una buona giornata e a risentirci a presto. Grazie a Sandro Vidali, grazie a Sandro Vidali del comune di Ariano nel Polesine, a presto.
2: Saluti, arrivederci.
0: Disabili International Radio presenta
3: il mese di ottobre, ve lo presento io, ma non è fantastico? Buongiorno amici, ciao!
0: Il Gallo di Simone,
4: sì. Il Gallo di Simone.
0: Il ritmo prende forma con Simone Papini.
5: Simone dice che è molto semplice.
3: Molto semplice, mica tanto a quest'ora. E quanti ci sono? Mattinieri, sulle mani, proviamo a sgranicchiare un po' e tiriamo sulle mani. Ce la possiamo fare, non è semplice però, lavorandoci, ecco. Dai che si avvicina il weekend, oggi è giovedì 1 ottobre, nei lontani anni 60 oggi aprivano le scuole tutte insieme, non c'erano le regioni o comunque le varie province e le varie scuole che iniziavano quando se la sentivano loro, ecco. A volte devo dire che le province autonome, l'abbiamo detto la scorsa settimana, sono partite direttamente il 7, invece poi il 14, il 16, il 15, il 17, ognuno un po' come vuole. Ovviamente c'è una ragione dietro, però negli anni 60-70 tutti il 1 di ottobre, tutti oggi, a prescindere. Amici, buongiorno, il Gallo di Simone, grazie a Giuseppe per la linea. Chiacchiereremo di un sacco di argomenti, come sempre anche in questa mattinata, di psicologia, di comportamento, parleremo del lutto, ma anche dei gatti, dei gattini. Quanti di voi hanno dei bambini, ma c'hanno anche dei gattini, gattini, bambini, gattini felini. Oh, quante rime stamattina, farà così. Iniziamo.

Spesso ce ne dimentichiamo, però siamo delle macchine perfette. Macchine perfette o quasi, assolutamente sì. Quante volte vi sarà capitato di ascoltare l'allarme del vostro vicino di casa, magari anche il vostro, l'allarme dell'auto, perché magari ci siamo dimenticati di disattivarlo? L'allarme è qualcosa che, appunto, come dice il nome stesso, ci mette in condizioni di stare in allerta. Secondo l'ultima ricerca, a livello psicologico e comportamentale, anche il cervello ragiona e si muove con un allarme continuo. Ovviamente non riguarda tutti, soprattutto le persone che soffrono di attacchi di panico, ansia, depressione. Secondo l'articolo, vivere con quel minimo di ansia, cercare di riuscire a mettere un po' in ordine magari il presente senza pensare troppo al futuro, insomma, ci può stare, perché comunque l'ansia può far parte, comunque se in maniera adeguata, della nostra vita. Quando però l'ansia genera depressione e attacchi di panico per la paura del presente e quindi anche del futuro, ecco che arriva a questo famoso e indesiderato, se vogliamo, allarme del cervello. È un po' un loop, è un po' come se ascoltassimo sempre la stessa canzone, ma in realtà questa canzone è abbastanza tormentosa, e non parliamo dei tormentoni estivi, assolutamente no. Secondo l'articolo ci sarebbero delle strategie per farci aiutare, magari, se necessario, perché no, farsi aiutare da qualche specialista. Cercare di concentrarci su tutto fuorché quel problema che ci sta dando il tormento, e perché no, cercare anche di distrarre il nostro cervello, quindi magari concentrarci sui nostri hobby, sui nostri desideri. Non è la questione di pensare o comunque di vivere una vita assolutamente sulle righe e vedere il bicchiere mezzo pieno, cercare di dire che comunque sia il problema, non è un problema ma è una sfida. Cercare di essere consapevoli per quelli che siamo, cercare di capire che sicuramente la nostra vita e la vita di tutti non è un gioco, ecco, però come tutti i giochi sicuramente può anche trovare dei sacrifici, perché no, anche delle sconfitte. Riuscire però a vivere e fare tesoro anche di quello che siamo.

Ci spostiamo su Focus, il grande mensile che conosciamo, che nella metà degli anni 2000 ha cambiato anche editore. Focus spesso si concentra in dinamica a livello comportamentale, psicologico e individuale. In questo articolo viene la ricerca, che è messa da una ricerca scientifica, con uno studio spingendo condotto con quasi 1900 coppie madre e bambini, che ha analizzato appunto il tema solitamente dato per scontato, cioè l'affetto importante e anche l'effetto positivo degli animali domestici sulla crescita dei bambini. Diciamo che tutto ciò è normale, va benissimo, però dovremmo prendere, se avete degli animali a casa e quindi degli animali domestici, in questo caso i felini, alcune precauzioni o cose da sapere. Lo studio infatti osserva un'associazione statistica tra le presenze di gatti in casa e un lieve aumento di problemi comportamentali o di ansia nei bambini da fascia d'età dai 4 ai 5 anni. Il risultato di questa ricerca ribalta in parte ovviamente la percezione comune, secondo in cui il felino, quello domestico, quindi in questo caso il gatto, siano sempre ed esclusivamente comunque una tocca sana per la psiche dei bambini, quindi a livello infantile. Gli stessi ricercatori infatti hanno individuato, tranne appunto delle conclusioni affrettate, muoversi tra diverse teorie, ossia si va dalla peculiarità comportamentale dei gatti, che ad esempio, a differenza del cane, non spinge ad esempio ad uscire di casa e socializzare con gli altri, alla natura e a del legame emotivo e a quell'età, fino a suggerirmi quindi di tipo di psicologici, come ad esempio il possibile legame con la toxoplasmosi e i suoi lievi effetti sull'umore. L'effetto riscontrato, secondo appunto lo studio, è molto piccolo, circostretto, in una finestra temporale molto precisa, la primissima infanzia, e privo di conferme definitive nella seconda parte a lungo termine. Non si tratta però, insomma, di una bocciatura, ecco, dei gatti in casa o comunque negli animali di compagnia, quanto piuttosto un invito a leggere con cautela e quindi complessità la dinamiche tra animali e sviluppo psicologico, prima magari di prendere un gatto e magari anche riuscire di farsi aiutare per comprendere correttamente anche la vita che il gatto stesso dovrà vivere all'interno delle mura domestiche e ovviamente anche tenere sotto controllo.

sensazione improvvisa di sentire delle voci, soprattutto se si sta vivendo il problema o comunque il lutto, sentire delle voci o la presenza del congiunto che ci ha visti insieme magari fino al poco tempo precedente, e la voce che chiama è un'altra stanza in profumo familiare, piuttosto che l'impulso irrefrenabile di girarsi e dire ehi là, sono qui, ha un nome preciso, e nella psicologia del lutto sono le allucinazioni, le percezioni continue per il legame del passato e del presente. Ora, se dovessimo parlare con i cristiani cattolici praticanti, ci direbbero che la vita non finisce qui e che esiste un'altra dimensione, sicuramente una camera, una stanza accanto. Di riferimento c'è anche una stupenda poesia, magari, ecco, se vi va potete anche dargli un'occhiata. La psicologia comunque classica ha etichettato questi fenomeni come anomalie del superare o elaborare un legame. Oggi fortunatamente la prospettiva, secondo l'articolo, è cambiata radicalmente. Allora, diciamo innanzitutto che la psicologia moderna su questa esperienza così comune e complessa non è un segno di pazzia, quindi se senti queste sensazioni, soprattutto perché stai vivendo un periodo difficile, il lutto, poi magari c'è anche chi sostiene, guardate che più il tempo passa e peggio è, oppure più il tempo passa magari la ferita si lenisce, dipende ovviamente dalla psiche di ognuno di noi. Comunque, al contrario, gli stimoli dimostrano che oltre l'80% delle persone in lutto vivono almeno un'esperienza di questo tipo, soprattutto nei primi mesi o nel primo anno della perdita del congiunto. È una reazione del tutto naturale. Quindi se vi dovesse essere capitata una cosa del genere, dobbiamo stare tranquilli, perché il cervello mappa effettivamente ciò che ha vissuto. Il nostro cervello mappa le persone care nello stesso modo in cui appunto mappa le nostre abitudini e la nostra sicurezza spaziale, quindi spazio-tempo. Quando una persona scompare improvvisamente, i circuiti neurali che la riconoscono continuano a cercarla, perché appunto la ferita è così profonda che la realtà non è ancora stata del tutto assorbita dal cervello e quindi dai sistemi di risorse emotive. Quindi sentire la persona è normale, e quindi la presenza è in un certo senso un tentativo del cervello e della mente di colmare temporaneamente l'assenza incondizionata, il cambiamento quindi nel tempo, perché la teoria più avanzata sul lutto non parla più di distacco, piuttosto di chiusura. Ma allora di cosa parla? Parla del cosiddetto obiettivo finale, ma di trasformazione del legame. La relazione non muore con la persona che ci lascia. È una parola a dirsi, è sicuramente un'altra cosa a farsi. Ossia, diciamo che la sua presenza o il suo distacco con il tempo, una risorsa interiore di conforto, una guida quindi anche silenziosa, è un modo per mantenere vivo appunto l'affetto. La linea sottile però, perché tra conforto e sofferenza c'è un confine certe volte talmente sottile

0: Gallo di Simone.
1: Il Gallo di Simone che vi dà appuntamento al prossimo martedì. Ragazzi, fa parte della vita, grazie per i vostri messaggi. Se c'è la vita, c'è il bene, c'è il male, purtroppo c'è anche, insomma, la fine. Amici miei, anche noi abbiamo terminato l'appuntamento di oggi del Gallo di Simone. Ci sentiamo ovviamente martedì. Con me, lo sapete, non ci sentiamo di venerdì. Quindi io vi auguro già buon weekend. A martedì mattina, sempre a quest'ora, anzi fino a quest'ora, a qualche minuto dalle 5 e si parte, si va. Giuseppe, adesso tocca a te e ai tuoi collaboratori, i tuoi speaker. Ciao!
2: Caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.
3: Sta per andare in onda Artisti. Dalla passione all'ossessione. Per vivere di quell'applauso. Con Stefano Manenti.
4: Buonasera. Artisti di Stefano Manenti questa sera canterà le canzoni di Michael Jackson. Parola allo speaker.
5: Buonasera, e quando dico che l'amore per la radio non conosce confini, nemmeno i problemi tecnici più assurdi che possono capitare magari a qualche sfigato come me, anche un'ora prima di andare in onda, niente, non ci vinceranno mai. Quindi siamo all'ottava puntata, perché oltre ad ascoltare la radio, noi amiamo Danto Radio, ma il noi non è un pluralia maiestatis alla Mago Telma, assolutamente. Parlo di noi, noi Danto Radiolini, come dice il mio amico Amedeo Circoli. Quindi era molto facile, o meglio, eravamo quasi lì lì per annullare il programma per un problema tecnico, ma con il mio grande amico fraterno Antonello abbiamo deciso, anche col benestare della principessa di Danto Radio, Daniela Picchia, insieme appunto ad Antonello Santoni, nonché regista

riusciremo a soddisfarvi. E quindi ottava puntata, e io direi subito subito di cominciare veramente con un'icona. Qui stiamo parlando di un artista che ha venduto oltre 1 miliardo di copie nel mondo di dischi, di streaming, di scaricamenti, insomma, come volete, è veramente il re del pop e soprattutto lo ha dimostrato negli anni 80, quindi regia vai col primo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.
2: Igin è una canzone proprio memorabile. Il secondo estratto dall'album Thriller del 1982-83, la canzone pubblicata di Billie Jean, coprodotta con Quincy Jones. Billie Jean chi era? Era praticamente una pseudo figlio. Adesso non so se è un maschietto o una femminuccia, però nel precedente tour che Michael Jackson faceva con i fratelli, praticamente gli hanno attribuito un sacco di paternità e lui appunto fece una canzone, perché una donna che lo coinvolse anche in un addirittura in una sorta di denuncia, e poi lei è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, gli attribuiva questa paternità di questa figlio, ma io credo sia una figlia, dal nome Billie Jean. Quindi io da piccolo, da ragazzino, capivo che era Billie Jeans, quindi immaginavo un capo da indossare, quindi Billie Jeans, quindi pensavo che fossero i pantaloni di Billie, quindi vabbè, insomma, ci può stare il... andiamo avanti con questa fantastica musica di Michael Jackson, e direi proprio, regia, diamoci la gambe, vai subito!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Diret, come abbiamo detto, che pronunciato così, io ho sempre questi ricordi da bambino, insomma, visto che era l'83, avevo 10 anni, dico, hanno inventato diciamo il brano, no, per incoraggiare a lavare le parti intime, quindi il bidet per me era un qualcosa che non riuscivo a capire. Poi quando hanno detto che significava darsi la gamba, appunto scappare, quindi sono rimasto malissimo. Quindi è il terzo estratto sempre di Thriller, quindi la regia di Antonello Santoni, che ha curato anche la playlist di questa puntata. Insomma, piano piano mi sta snocciolando tutto l'album di Thriller, quindi piano piano, insomma, partendo dal secondo estratto, il terzo e chissà quale sarà il primo estratto. Però al di là di tutto, al 392-4597-945 sono arrivati dei messaggi che ascoltiamo molto volentieri.
2: Ragazzi, buonasera a tutti e un salutone. Allora, Michael Jackson, il re del pop, secondo me ha fatto la storia della musica. Ha fatto proprio dei brani che lasciano il segno, e questa che sta andando in onda adesso è tra le più famose, oltre a Billie Jean, che è andata prima. D'accordo, un salutone a tutti. Ciao Daiole, buon proseguimento.
1: Io anch'io sono assolutamente d'accordo con te, Iole. Billie Jeans è una canzone che calzo tutti i giorni possibilmente, quindi a volte scelgo quelli denim, cioè il colore naturale, o quelle nere. Ricordiamo che Iole la domenica mattina dalle 8 alle 8 e mezza su Danto Radio conduce un programma dalle 8 alle 8 e 30, insomma un programma proprio che si chiama iRock, quindi proprio dai rock, quindi style rock, insomma, e no, era un modo comunque, no, per dire I die style, no, come era, hai visto che andiamo a style, com'era? Dai, ho voluto in qualche modo, non so se Iole sarà contenta, insomma, potrà anche fare un annuncio proprio usando questa mia questo mio motto. Quindi adesso, siccome non sono morto ma sono vivo, allora andiamo ad ascoltare il terzo brano, ma voglio ricordarvi il numero magico di Danto Radio in questo periodo del Danto Natale: 392 4597 945. Aspettiamo i vostri messaggi. Vai Michael!

0: State ascoltando Artisti.
1: Caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.
2: Una canzone da ascoltare in compagnia con la propria amata, il proprio amato, insomma, magari guardando una luna, capito? E pensare che magari dietro di te qualcuno ti appoggia la mano sulla spalla e te fa ah ah ah ah, capito? Quindi insomma, molto carina come cosa. Thriller, il sesto album in studio di Michael Jackson, pubblicato a fine 1982 negli Stati Uniti e nel Regno Unito. E pensate che ha venduto, si stima, all'incirca 100 milioni di copie a livello globale in tutto il mondo. Naturalmente in queste copie vendute dobbiamo dire che c'è stato anche un incremento delle vendite nella post mortem, però insomma è sempre stato comunque consacrato come uno dei dischi più venduti al mondo anche in vita. E che dire, insomma, questo disco, proprio questo LP, perché all'epoca era un LP, ma veramente ha visto addirittura il Billboard 200, si è anzi il 2000, come dicono gli inglesi, si è piazzata al primo posto addirittura per 37 settimane, quindi una cosa stratosferica, quindi addirittura battendo ogni tipo di record, anche per Beatles e quanti altri, insomma. E gran figata, perché sappiamo benissimo che Thriller è ancora il brano e l'album che ci ascoltiamo con molta molta gioia. Do una piccola curiosità: sempre nella Nuova Zelanda, come dicevamo l'anno scorso, siamo sempre di solito intorno alle 10.000 copie, 7.500. Questo ha venduto 180.000 copie, quindi si vede che si sono organizzati tutti, hanno fatto un referendum, tutti gli abitanti della Nuova Zelanda si sono comprati, almeno una famiglia su 5 si sono comprati sto disco, quindi una gran figata. E abbiamo dei messaggi che sono molto più importanti delle sciocchezze che sto dicendo.
3: Buona serata Stefano, buona serata Anto e Dani e tutti tanto radiosi. Complimenti a Stefano per la scelta di Michael Jackson, un cantante che è stato meraviglioso, fantastico. Ciao.
2: Grazie Maurizio, a te, a Giusi, ma devo girare i tuoi complimenti. Io non c'entro niente sulla scelta, ma la scelta è del nostro direttore, del nostro regista audio, che è Antonello Santoni, che ha avuto questa brillante idea di infestarci positivamente della fantastica musica di Michael Jackson. E sentire un po' che cosa arriva ora.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia, ragazzi, cioè, voglio dire, ascoltate una canzone come questa, io credo, fortunati noi negli anni Ottanta che abbiamo avuto veramente questa grande opportunità. Adesso ce li sogniamo, no? Questi brani, per quanto costruiti, per quanto volete voi, insomma, perché non è che Michael Jackson aveva un grandissimo produttore dal nome di Quincy Jones, quindi una grandissima garanzia, però, cioè, voglio dire, Bad, non si sentirà mai più una cosa del genere. Pensate che questo album ha avuto, dall'album sono stati estratti 10 singoli, cioè, voglio dire, no? Magari ce n'aveva, adesso non mi sono informato, però ve lo dirò dopo, no? Ma quante erano ste canzoni degli album? Forse tutti e 10. Quindi io vi dico, per quelli come me, come Antonello, come, no, Daniela è ancora tanto giovane, però è Just Can't Stop Loving You, con il duetto che ha fatto con la Garrett, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Dirty Diana, Another Part of Me, Smooth Criminal, cioè Leave Me Alone, cioè, voglio dire, ma di che stiamo a parlare? Cioè, incredibile, incredibile. Pensate che io mi ricordo 11 brani su 10, cioè, quindi 11 brani nell'LP, che poi in realtà doveva essere un CD, dove comunque c'erano all'epoca forse uno o due canzoni in più, perché nell'LP, nel vinile, non c'entravano. Però voglio dire, è un qualcosa di allucinante. E pensate che Bad, che ha venduto 35 milioni di copie, qualcuno ha provato a dire che è stato un flop di vendite rispetto a Thriller, che ne aveva vendute all'epoca 60 milioni. Cioè, ma qui stiamo veramente discutendo del nulla. Invece di una cosa io non voglio discutere: il numero magico di Danto Radio, 392 4597 945, perché ho bisogno della voce degli amici, qualcuno che mi racconti anche un aneddoto sulla musica di Michael Jackson, insomma, non è che siamo stati solo io, Antonello e Daniela, insomma, gli amanti di Michael. Fatevi sentire. E noi, come dice la Pausini, restiamo in ascolto. Ascoltiamo poi il prossimo brano.

0: caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto, con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano, WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.
1: State ascoltando Artisti.
2: Black or White, che tradotto vuol dire bianco o nero, non nero bianco, perché diciamo gli inglesi dicono sempre bianco o nero e traducono nero bianco. Interessante, molto interessante. Quindi io metterei sempre davanti a tutto il nero, perché sfina, e quindi a me mi aiuta tanto sto nero, quindi. E poi dal bianco, hai mai provato a mettere, che ne so, un pantalone bianco? Niente, ti si sporca in un attimo, quindi no. Per me la mia vita è total black, quindi altro che total white. Però al di là di queste scemenze, 11 novembre 1991, leggo grazie a Wikipedia, ed è il primo singolo estratto dall'album in studio, anche questo un flop dichiarato, di Michael Jackson. Pensate che ha venduto purtroppo 45 milioni di copie. Quindi io non so chi è che possa dire queste scemenze, però vi prego, irradiatelo, non lo so, ma come si fa a dire che comunque è un flop, no? Capito? Vabbè, questa probabilmente è un'invidia, poi insomma, come dire. Quindi abbiamo accolto, grazie appunto alla playlist del nostro direttore Antonello, quindi questo ennesimo successo di Michael Jackson, che vabbè, è rimasto in classifica in oltre 20 paesi per settimane. Insomma, vabbè, voglio dire, stiamo parlando di uno che ti piace vince facile, insomma, ecco. Quindi anche sul fatto, no, comunque, che ha in qualche modo convinto, no, e soprattutto riconvinto certe generazioni. Allora mi viene suggerito in regia, in Nuova Zelanda se so sbottonati, perché in Nuova Zelanda ha venduto 15.000 copie, quindi secondo me hanno fatto una sorta di referendum pure qui, dicevo, facciamo una cosa, sì. Si vede che la Nuova Zelanda già all'epoca su Michael Jackson cominciava a spendere qualche soldino in più, ma se l'è meritato, insomma. Ma stiamo parlando di cifre veramente da capogiro: 3 milioni di copie negli Stati Uniti, 600.000 copie nel Regno Unito, insomma. E dobbiamo arrivare a 35 milioni di copie, quindi venduta in tutto il mondo. Grande Michael, ci manchi, guarda, io penso sempre, me lo sogno, no? Perché sulla morte, no, c'è sempre questo dubbio. Io me lo immagino veramente a vendere gli accendini ai semafori a Cuba, insomma, che si è rifatto una vita, insomma. Abbiamo perso veramente un grandissimo artista. Ma credo a tantissimi come me manca molto la sua musica, manca molto. E da quello che ho capito non ci sono messaggi al momento, e allora a questo punto andiamo avanti con la nostra playlist.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Remember the Time, un brano di Michael Jackson del 14 gennaio del 92 dall'album Dangerous. Come abbiamo detto, fu uno dei singoli di maggior successo della carriera di Michael e anche di maggior successo da quelli estratti appunto dall'album Dangerous. E che dire, insomma, l'album è stato eccezionale, è stato più volte certificato come disco di platino, ma insomma, cioè, stiamo parlando del ti piace vincere facile. E in queste vendite che io so sotto mano non c'è la Nuova Zelanda, probabilmente per quanto il mio direttore Antonello Santoni, nonché regista del programma, mi abbia detto che ci sono oltre 5 milioni di abitanti in Nuova Zelanda, e se vede che sto disco gli è piaciuto, quindi forse sono comprati direttamente tutti quanti il disco. Però, ma voglio dire, su 5 milioni di abitanti, anche più, addirittura 5 milioni e 3, 5 milioni e mezzo, 15.000 copie sono un po' pochini, insomma, è una sorta di Genova braccetto corto, no? Italiano, insomma, con tutto l'amore che io possa avere per la Liguria e soprattutto per i genovesi. Quindi adoro poi, tra l'altro, il pesto, che magari qualcuno mi potrà dire, magari le va più in traverso. No, assolutamente non succederà. Sto notando che, mamma mia, siamo noi in ritardo. Di più, siamo alle 21.53, no? Quindi andiamo avanti con la nostra playlist. Vai, Giulia!

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia, questo è un brano pensato, scritto da R. Kelly per Michael Jackson. No, R. Kelly a Roma si dice, scusate. R. Kelly, quindi per Michael Jackson, in risposta a un periodo difficile, appunto, della sua vita personale. Mi piace molto questa ballata, no? R&B, no? Che dà anche delle sonorità decisamente anche un po' nuove, no? Per quelle che eravamo un po' abituati a sentire di Michael Jackson. Questo fa parte dell'album History, che era un po' una sorta di raccolta, perché il titolo originale è Past, Present and Future. Quindi bellissima scelta, complimenti alla mia regia. E so che abbiamo un messaggino.
2: You Are Not Alone, il miglior brano per me, per di Michael Jackson. Ciao ragazzi.
1: Hai capito? Ma che te possi, no? Quindi abbiamo avuto lo stesso pensiero. Bravo, bravo Maurizio, sono contento che abbiamo gli stessi gusti, vabbè, ma ormai ci conosciamo, seppur ci siamo visti pochissime volte, insomma, ma abbiamo tanta buona musica in comune, e un po' come tutti gli amici di Tanto Radio. Quindi l'abbiamo fatta la pubblicità per Iole, regia? No, mi sa ancora no. Quindi lo possiamo dire che Iole, tutte le domeniche dalle 8 alle 8 e mezza conduce un programma. Sì, no, l'avevamo detto, sì, Style Rock, sì, che non ci ho capito niente all'inizio sul però possiamo anche dire promo, no? Anche di Daniela. Il salotto dell'artista, il sabato dalle 16 alle 18, no? Ecco. E dal lunedì invece dalle 19 abbiamo il salotto dell'artista fino al venerdì. Lunedì, dal lunedì al venerdì, insomma, quindi il salotto dell'artista, insomma, abbiamo fatto anche un sacco di pubblicità sul palinsesto di Tanto Radio. Continuiamo con la musica del dottor Jackson. Andiamo avanti, vai!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia, You Rock My World. Stiamo parlando del 2001 e in cuffia parlavamo proprio appunto con Antonello di come questo è un brano della durata di oltre 5 minuti e come comunque è vero che non è più come adesso che un brano debba in qualche modo durare per certe radio 2 minuti e mezzo, 2 minuti e 15, però insomma ecco, chissà, ci siamo chiesti, ma Michael Jackson se fosse ancora vivo, che secondo me lo è, ma se ancora potesse incidere canzoni, farebbe durare una canzone 5 minuti? Secondo noi sì, anche perché abbiamo tanti cantautori come Venditti, come Renato Zero, che ancora continua a pubblicare canzoni anche da 4 minuti. Evviva, insomma, evviva il nostro anche Baglioni, insomma, non abbiamo proprio dubbi su tutto ciò. E andiamo avanti con la nostra playlist alle 22.09, orario di Danto Radio, 392-4597-945, quindi da stasera esisterà anche il Danto Orologio, quindi il Danto Orologio segnala 22.09. Mandateci un messaggio per farci capire che non vi siete addormentati. Dai!
2: Caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che belle queste farfalle, quindi insomma un po' questa, spero che ognuno di noi abbia provato almeno una volta le farfalle nello stomaco, o comunque questa sensazione meravigliosa che è il preambolo dell'innamoramento, quindi è il sintomo. Qui stiamo parlando, cioè, veramente di un Michael Jackson decisamente molto più avanti, no? Quindi dove c'è la dolcezza, il soul, dove c'è una voce più intima proprio rispetto alla musica degli anni precedenti di Michael Jackson. Abbiamo un messaggino, regia.
2: Io non mi sono annoiata affatto, anzi, e la penso come voi. Anch'io credo che Michael Jackson avrebbe fatto, scusatemi, mi stava venendo da tossire, una canzone lunga 5 minuti. Chiedo scusa, ma mi stava venendo la tosse. Scusate se ho urlato, ciao a tutti.
1: Io guarda, ho le orecchie praticamente sfondate da questo tuo urlo. Quale? Sì. Iole, ma sei così delicata, sei delicata come una butterfly, sei una farfalla, quindi tranquilla, non hai urlato. Siamo arrivati all'ultimo brano e con l'occasione lo ascoltiamo e poi passiamo ai saluti finali, prima di dare la linea a Livio il giostraio con la giostra del gol. Però vi voglio tutti fino alla fine e mi scuso con Livio per il grandissimo ritardo, però Michael è Michael, eh? Speak less.

0: Like.
1: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
2: A volte bisognerebbe essere capaci di non parlare di fronte ad un amore come quello che ci sta dicendo Michael Jackson. Io ringrazio veramente tutti gli amici che ci hanno ascoltato e ringrazio in modo particolare Daniela Pecchia, Antonello Santoni che ha fatto dei salti mortali per potermi mandare in onda con un semplice telefono, e spero che non ci siano stati disguidi nell'ascolto della ottava puntata di Artisti di Stefano Manenti. Stiamo sempre lavorando sodo per cercare comunque di trovare delle puntate in qualche modo significative in questo mondo musicale che ci offre tante opportunità, ma come Danto Radio cerchiamo sempre di offrire a noi stessi e a chi ci ascolta il meglio. Io ringrazio tutti gli amici che hanno partecipato a questa trasmissione e vi rinnovo l'appuntamento a domenica prossima con un nuovo artista. Grazie ad Antonello, grazie a Daniela, grazie a Danto Radio, e finiamo sempre con il nostro motto: io ascolto la radio, io amo Danto Radio. Ciao.
1: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
3: Caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
6: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì, e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena. 320 1978 490, 320 1978 490.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo i percorsi gestiti da Brescia Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Brescia Padova verrà effettuata la chiusura notturna delle uscite di Peschiera per entrambe le provenienze dalle ore 21 di questa sera alle ore 6 di domani mattina. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di domani, venerdì 2 ottobre, e fino alle ore 5:30 di lunedì 5, il passante rimane Mestre e i relativi accessi rimarranno chiusi al traffico per lavori in direzione Padova-Milano con uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e il traffico deviato sulla tangenziale di Mestre. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, è arrivato Graziano D'Andrea, buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo anche oggi la possibilità di stare insieme, ormai è un classico il nostro Morning Show anche per quest'oggi, e siamo arrivati al primo di ottobre. Ebbene sì, abbiamo dunque scavalcato anche il mese di settembre, se n'è andato e l'abbiamo accompagnato alla porta tranquillamente. Diamo il benvenuto al mese di ottobre, che speriamo sia un mese positivo per tutti quanti, ce lo auguriamo vivamente. Allora, abbiamo come al solito alcune cose da raccontare. Prima di tutto che siamo collegati con le nostre radio, quindi un saluto a tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Giovedì 1 ottobre, 274esimo giorno dell'anno, siamo nella 40esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Teresa di Lisieux. Il sole sorge alle 7.07, già da pochi minuti, praticamente tramonta alle 18.53. La Luna, lo ricordiamo, è calante ed è illuminata all'81.4% ed è la giornata internazionale delle persone anziane. Abbiamo un proverbio, quello del giorno, che è un proverbio cinese: è stolto colui che si ostina ad occupare un posto che sa di non meritare. Ok? Questo voglio dire è tutto per la prima parte, ma poi abbiamo tante altre cose. Io direi che la musica deve essere protagonista. C'è una bella versione di You're So Vain di Carly Simon che ci fa sentire la versione originale insieme anche a quella più nuova. Riascoltiamola insieme. Buongiorno.

0: le 7 e 15 minuti.
1: E allora andiamo subito con i fatti del giorno nella storia, non possono mancare assolutamente. Allora torniamo al 1869, in questo giorno, primo ottobre, le poste austriache emettono la prima cartolina postale, prevede l'indirizzo del destinatario su un lato, lo spazio per un breve messaggio sull'altro e una francatura di costo inferiore rispetto alle normali lettere. 1906, con l'intento di raccogliere e organizzare le forze operaie, prende vita a Milano la Confederazione Generale del Lavoro e la prima organizzazione sindacale italiana. 1946, a Norimberga la Corte Internazionale emette la sentenza nei confronti di 22 nazisti imputati di crimini di guerra. Il tribunale si pronuncia con 19 condanne, 11 esecuzioni e 8 detenzioni. 1950, con un'introduzione del direttore generale RAI Salvino Sernesi, alle 21 iniziano le trasmissioni del terzo canale radiofonico italiano. Il terzo programma, che avrà carattere culturale, proseguirà dalle 21.15 con il programma Orfeo, a cura di Emilio Cecchi, con opere a tema in prosa e musiche di Poliziano, Monteverdi, Offenbach e Stravinsky. 1959, nella sua casa di Torre del Greco, muore 81enne Enrico De Nicola. Era stato dapprima capo provvisorio e poi primo presidente della Repubblica Italiana. 1963, entra in vigore il provvedimento legislativo che istituisce in Italia la scuola media statale gratuita con l'obbligo di frequenza. 1969, basato su una lingua reinventata, fatta in gran parte di Gramelot, debutta a Sestri Levante il mistero buffo, la giullarata popolare di Dario Fo. 1971, Orlando in Florida, viene inaugurato il parco giochi Walt Disney World Resort, una Disneyland più grande con la possibilità di espansione nel corso degli anni. 1973, in Campania, a causa dell'epidemia di colera, l'apertura delle scuole è rinviata al 25 del mese. Nel resto d'Italia il settore scuole è nel caos, si preannunciano agitazioni contro doppi e tripli turni. 1975, il pugile Muhammad Ali vince il Thriller in Manila, l'incontro con Joe Frazier valido per il titolo di campione del mondo dei pesi massimi al 14° round di uno dei più duri incontri della sua carriera. Ali conserva il titolo. Ci fermiamo un po'? Sì, dai, ci fermiamo un po', anche perché abbiamo così bisogno durante la nostra colazione anche un po' di musica. Tra poco la seconda parte della storia di questo primo ottobre. Eh sì, dobbiamo abituarci. Primo ottobre, questo targato 2026 con il Morning Show. Signore e signori, arriva Little Steven. Come cantava Antonello Venditti, prendilo tu questo frutto amaro. Bitter Fruit.

0: grande Little Steven, che fra le varie cose poi ha intrapreso una carriera d'attore veramente interessante e importante a livello di serie e film. Ma noi dobbiamo completare ovviamente la storia di questo primo di ottobre. Allora andiamo al primo di ottobre del 1976, per l'ultimo anno, l'inizio delle lezioni scolastiche italiane coincide con la data del primo di ottobre e per l'ultima volta i bambini al primo giorno di scuola in prima elementare vengono chiamati Remigini in omaggio a San Remigio, ricordato proprio il primo di ottobre. 1978, al comando del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, i carabinieri scoprono un covo di terroristi in via Monte Nevoso a Milano e arrestano alcuni brigatisti rossi. Sul posto vengono rinvenuti alcuni documenti sul sequestro e l'uccisione dell'onorevole democristiano Aldo Moro. 1979, accordo tra Panama e Stati Uniti, la piccola repubblica estende la sua sovranità al 55% del territorio nella zona del canale. Entro il 2000 controllerà anche la restante parte di territorio. Helmut Kohl nel 1982, il primo di ottobre, diventa cancelliere del Parlamento tedesco federale. 1982, la Sony lancia il primo lettore di compact disc, il CDP-101, che è stato sviluppato nell'ambito di un ampio progetto di tecnologia audio digitale realizzato con la Philips. Con il lettore entra in commercio anche il primo CD musicale con l'album 52nd Street di Billy Joel, anticipando l'arrivo sul mercato del primo CD realizzato contenente l'album The Visitors degli ABBA. 1989, migliaia di cittadini della Germania Est e di altri paesi dell'Est europeo ricevono un trionfale benvenuto nella Germania Ovest. Il governo comunista ha consentito il loro passaggio oltre il muro grazie ad un accordo segreto siglato dall'ONU tra le due Germanie, gli Stati Uniti e la Cecoslovacchia, con l'assenso dell'Unione Sovietica. 1989, in questo giorno muore 78enne a Roma l'attore Carlo D'Apporto. 1989, la Danimarca introduce la prima legge moderna nel mondo dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. 1991, debutto italiano per la serie animata statunitense I Simpson, trasmessa da Canale 5. 1994, l'attrice statunitense Whoopi Goldberg, al suo terzo matrimonio, sposa il collega Lyle Trachtenberg, che frequenta dall'agosto 93 e con cui si è fidanzata ufficialmente a maggio. Nel 2001 gli italiani danno addio alla benzina super contenente piombo, la cui produzione cessa. Le auto più vecchie potranno continuare a circolare grazie al benzinone, la benzina verde con additivi speciali. 2003, il cantante Tony Renis, noto per il grande successo mondiale di Quando, viene designato all'organizzazione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che si svolgerà nel 2004. Nel 2007 il primo concerto europeo per la reunion delle Spice Girls, programmato per il 15 dicembre a Londra, fa segnare un nuovo record, il tutto esaurito nella vendita dei biglietti in 38 secondi. 2013, un coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Cerveteri, muore 75enne all'ospedale di Civitavecchia l'attore Giuliano Gemma. Aveva debuttato non ancora ventenne in Venezia La Luna e Tu di Dino Risi nel 1958. Nel 2024, nello stato americano della Florida, entra in vigore un provvedimento che vieta di dormire sui marciapiedi nei parchi e in tutti gli altri spazi pubblici. Andiamo velocemente ad ascoltare ancora un po' di buona musica con San Giovanni.
1: Ci è cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ci ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

Caro San Giovanni, la felicità, anche una buona colazione, un po' di musica e incominciare bene la giornata, ovviamente. Facciamo gli auguri a coloro che oggi compiono gli anni. Il primo di ottobre, il giorno del vostro compleanno, auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati Charles Cross, scrittore, inventore del paleofono, William Boeing, fondatore dell'industria aeronautica Boeing, Vladimir Horowitz, compositore e pianista, Walter Matthau, attore, Oscar per non per soldi ma per denaro nel 1967, Jimmy Carter, politico, 39esimo presidente degli Stati Uniti, Nobel per la pace nel 2002, Tom Bosley, il papà di Happy Days, Carlo Sassi, giornalista TV, lo ricordiamo nella domenica sportiva, Glauco Mauri, attore, Philippe Noiret, attore, il postino, Cinema Paradiso e tanti altri, Giampaolo Pansa, giornalista e scrittore, Julie Andrews, attrice, Oscar per Mary Poppins nel 1965, Leano Morelli, cantante, Marco Tullio Giordana, regista, Milly Carlucci, conduttrice TV, Theresa May, politico, primo ministro del Regno Unito dal 2016 al 2019, Yossun Dur, musicista e cantante, quello di Seven Seconds, George Weah, politico, presidente della Liberia dal 2018 al 2024 e anche calciatore, pallone d'oro nel 1995, Stefano Dionisi, attore, Davide Oldani, cuoco, Samuele Bersani, cantante e autore, Valentina Persi, attrice, Daniele Bossari, conduttore radiofonico e televisivo, Blue Cantrell, cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Trece e Agrate per traffico intenso in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Sulla 12 Genova-Rosignano code per lavori tra il Bivio per la 7 Serravalle e Genova Est in direzione Livorno. Coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna e Borgo Panigale e il Bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Ancona. 1 chilometro di coda in entrata a Roma sulla diramazione di Roma Sud per traffico intenso tra Torrenova e il grande raccordo anulare. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Previsioni del tempo.
4: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

E così è giunto il momento dell'oroscopo. Andiamo con i primi sei segni zodiacali. Incominciamo dall'Ariete, ovviamente. Ariete, ottobre parte con la marcia giusta. La mattinata richiede ancora un po' di pazienza con la luna in cancro, ma nel corso della giornata l'ingresso dell'astro d'argento nel segno amico del leone vi restituisce carica, entusiasmo e un carisma travolgente. Toro, inizio di mese molto concreto, focalizzato sugli affetti e sulla casa. La luna in cancro vi regala una mattinata calda e protettiva, mentre nel pomeriggio l'ingresso in leone vi chiede di gestire con diplomazia qualche richiesta nell'ambiente domestico. Andiamo a proseguire con i gemelli. Abbiamo un bel giovedì scoppiettante, estroverso. L'arrivo della luna nel segno amico del leone, in perfetta sintonia con il sole in bilancia, accende le vostre abilità

Alla una prima parte di giornata ricca di ottimi consigli da parte di amici fidati. Nel pomeriggio, con la luna in dodicesima casa, l'atteggiamento migliore è procedere con calma e riorganizzare le priorità d'ottobre senza fretta. Bene, questo per quanto riguarda ovviamente i primi sei segni zodiacali. Ne abbiamo altri sei naturalmente, però nel frattempo ci concediamo ancora un po' di musica, ne abbiamo assolutamente bisogno. Eccolo perché a questo punto vi regalo questo bellissimo brano di Grace Jones, che è in realtà il Libertango, no? Un grande successo di Astor Piazzolla. Qualche anno fa Grace Jones l'ha praticamente rivisitata, ne è uscito veramente un capolavoro. I've seen that face before, fra le varie cose anche colonna sonora di un film di Roman Polanski, Frantic. Lo riascoltiamo proprio questa mattina insieme di questo giovedì 1 ottobre 2026.

Il momento per gli altri sei segni zodiacali, mettetevi comodi e tranquilli, arriviamo al segno della bilancia. Con il sole che brilla nel vostro segno e la luna che volge a favore del leone, questo primo giovedì d'ottobre vi incorona tra i segni più affascinanti e fortunati. Sarete travolgenti nei rapporti sociali e al centro dell'attenzione. Scorpione, mattinata che parte benissimo grazie allo splendido aspetto della luna in cancro che vi regala intuito e profonda serenità. Nel pomeriggio la luna in leone vi chiede massima concentrazione sul lavoro, usate il vostro proverbiale acume e mostrerete a tutti la vostra grande autorevolezza. Sagittario, inizio di ottobre radioso e ricchissimo di energia positiva. L'ingresso della luna nel segno amico del leone si sposa alla perfezione con il sole in bilancia, riaccendendo la voglia di viaggiare, fare progetti e divertirvi. Capricorno, mattinata che vi chiede un pizzico di dolcezza in più nei confronti di chi vi circonda. Con lo spostamento della luna in leone nel pomeriggio ritroverete profonda stabilità, determinazione e lucidità per gestire le pratiche burocratiche e finanziarie d'inizio mese. Acquario, giovedì molto dinamico che vi vede al centro delle relazioni. Se la mattinata vi permette di sbrigare le mansioni quotidiane con efficienza, nel pomeriggio la luna in opposizione dal leone vi chiede un pizzico di diplomazia in più nei confronti del partner o dei colleghi. Chiudiamo con i pesci, mattinata da favola con

La luna ancora nel segno amico del cancro, pronta a regalarvi spunti creativi e grande intesa affettiva. Nel pomeriggio la luna in sesta casa vi spinge a riorganizzare la routine di lavoro di questo inizio mese con la solita dedizione e cura dei dettagli. Ed è tutto per quanto riguarda anche l'oroscopo di questo giovedì 1 ottobre 2026.

Siamo giunti al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani, andiamo a scorrerle insieme, il momento del Corriere della Sera. Terrore sul volo per Tel Aviv, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu voleva lo schianto, copilota coltella il comandante, giù per 4.267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti. Crisi del sistema, l'Europa e i pifferai magici. La Repubblica e i Regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. Intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza. Il nostro paese non si pieghi ai ricatti di Al-Sisi. Foti, risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura. Inflazione, prezzi fuori controllo, Meloni e l'Unione Europea più flessibilità. La Stampa di Torino, i prezzi volano, la Premier e l'Unione Europea più flessibilità, terrore sull'aereo Israele, un attentato, la proposta non dimenticare il ceto medio di Gianrico Carofiglio. Brandizzo, processo caos, l'aula è troppo piccola, l'udienza, l'ira di legali e familiari, una vergogna. Il Fatto Quotidiano, Bibi profeta, Netanyahu aveva appena annunciato attacchi, sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele. Numeri horror, Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità, inflazione boom al 4,2%, guerre conto di 140 miliardi. Il Resto del Carlino, l'energia spinge l'inflazione, Meloni all'Unione Europea più flessibilità. Evitato un altro 11 settembre, terrore sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota pugnala il comandante, ma uno dei 166 passeggeri riesce a bloccarlo, a togliergli i comandi, Netanyahu atto di terrorismo. Strage di Ustica, l'indagine riparte, a Ferrara follia liceo Ariosto, arrestato aggressore di 20 anni, studente di 15 anni, accoltellato in bagno. Il Messaggero, inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre, un titolo ricorrente, i servizi, gli eroi per caso, certi di morire, la profezia di Bibi sugli attentati, resa dei conti alle urne. La Verità, il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica, la loggia dei no CPR si fa propaganda anche nelle carceri. Il Post, nelle mail dei camici bianchi, sottrarre Alfredo Cospito al regime carcerario 41 bis. Nelle carte di Garlasco, la sentenza dei RIS, il generale Garofano non ha esperienza pratica. Meloni contro l'Unione Europea, fateci aiutare gli italiani. Volano gli stracci, Report ripudia Ranucci. Il Giornale, l'islamismo colpisce ancora, torna la jihad dei cieli. Inflazione, Meloni impressi in Europa, ci dia flessibilità, altro che Mattarella, contrario, via libera, decreto scuola dopo le polemiche sulla quota stranieri in classe. Il Tempo, quotidiano indipendente, Report, pesci in faccia tra Ranucci e Mottola sulle cifre del Tempo. Rischiato un nuovo 11 settembre, tentato dirottamento Dubai Tel Aviv. Andiamo su Libero, paura in volo, torna il terrorismo, tentato dirottamento, i passeggeri bloccano il pilota jihadista. La miracolata, l'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressioni ai danni di militanti di destra, Ilaria salva solo per l'immunità. Garlasco, ora si indaga anche sui RIS. Il Sole 24 Ore, inflazione shock in tutta Europa. Ed ancora Artico, la pressione sull'ambiente delle nuove rotte commerciali. Super bonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Bianchedi si dimette, discussi i miei valori, lascia la capodelegazione della Nazionale, polemica con Abodi, il ministro sorpreso. Mossa per il futuro, l'Inter parla romano, c'è un piano per arrivare al talento del Cagliari. Più e Tonali, 8 giorni, 3 gare, mancio tentato, la Juve investe 100 milioni
per il mercato. Clamoroso CR7 via dal Portogallo, presto spiegherò. Corriere dello Sport, rilancio Elkan, l'aumento di capitali da 250 milioni moltiplica le responsabilità di Lucio. Juve, spalle al muro, obbligo Champions, pressione su Spalletti. Bianchetti, lo strappo, si dimette da capodelegazione dell'Italia dopo le parole di Abodi. C'è un nuovo impianto nella Roma, il reportage a pietra lata, i 14 stadi per Euro 2032. Fuori Lotito e De Laurentiis. Andiamo con Tutto Sport. La Francia vale il doppio, Italia ti vogliamo feroce. Domani in campo 723 milioni contro 457 senza Mbappé. Bufera in FIGC, polemica con Abodi, Bianchetti si dimette. Parametri Juve, da Lobotka a Brahim Diaz, da Alisson a Solé, ecco il dossier di Massara. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'appuntamento con i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a questo punto a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web. Già, perché abbiamo l'obbligo di ricordare che continua un'ottima programmazione su Radio Tiguglio Web, mentre il Morning Show continua anche sulle nostre altre radio, che ricorderemo fra un po', ma nel frattempo io direi che c'è un po' di buona musica da ascoltare, sì, perché la musica è sempre la cosa fondamentale al mattino, durante la colazione, nel momento in cui prendiamo coscienza che, ahimè, un'altra giornata è iniziata, e non solo, è iniziata anche un altro mese. Già. Insieme a noi Jackson Browne, eccolo qui con Running on Empty, grande musica per arrivare alle ore 8. Buongiorno con il Morning Show e naturalmente con Graziano D'Andrea. Si continua.

0: Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Buon giovedì amici, noi ci siamo puntuali, anche oggi parte la nostra trasmissione Radio Web Magazine di Tecnologia e ci sono molte novità da segnalare in questa puntata, quindi mi raccomando state con noi. Ho una piccola parentesi anche sul piano, diciamo, legislativo, sono cambiate un pochettino di cose, ce ne occuperemo all'interno delle nostre trasmissioni, state qua.

che prendo solo il buono, che ho imparato a crescere errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: attesa.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Parliamo subito di intelligenza artificiale perché, insomma, ci sono le parole di Bill Gates che più o meno suonano così, dice: serve una regolamentazione. Beh, è lui l'uomo, d'altronde, che voleva un computer su ogni scrivania, chiede ora delle regole per l'intelligenza artificiale. Washington farebbe quindi bene ad ascoltarlo. In un'intervista in un programma americano che è stata trasmessa la scorsa domenica, il miliardario ha invitato il Congresso a legiferare dunque anche per l'intelligenza artificiale. Ritiene, dice, che i colossi del settore non possono restare gli unici giudici della propria prudenza. La sua uscita, che cade ovviamente a pennello nel pieno degli allarmi che provengono dall'interno dei laboratori di una Casa Bianca riluttante di Stati Uniti che in alcuni casi procedono senza attendere. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione sia sufficiente, come afferma Bill Gates. Serve una legge, la chiede la giornalista Kristen Welker, dice: assolutamente. Quindi, a suo avviso, i legislatori e le forze dell'ordine devono farsi carico di questa questione delle salvaguardie e della sorveglianza del settore con delle regole vincolanti. Il conto per le aziende, che rappresenterebbe solo un lieve sovraccosto, assicura, e non quindi un frenamano tirato in piena corsa. Bill Gates non minimizza quindi gli scenari di estinzione che sono stati evocati nell'arco di pochi anni, ma il suo timore, diciamo, più urgente è altrove, vale a dire l'intelligenza artificiale messa al servizio di individui malintenzionati già da oggi. Dice: secondo lui la tecnologia dispone già di mezzi per poter provocare eventi capaci di causare miliardi di morti, e rincara anche la dose. Dice: non c'è mai stata un'arma così potente. Beh, è vero che il contesto è incandescente. A luglio OpenAI ha rivelato che un agente autonomo era sfuggito al controllo umano durante un test di sicurezza, arrivando addirittura a violare i sistemi di un'altra azienda. In questo mese Jacob Coxon, informatore proveniente da Anthropic, avrebbe affermato che i progetti, diciamo così, dell'intelligenza artificiale lo ritengono capace di annientarci entro la fine del decennio. Evan Hubinger, responsabile della scienza dell'allineamento presso Anthropic, stima questo rischio ad oltre il 10% nell'arco di 10 anni. Beh, è fatto raro. Diciamo che i vertici di Anthropic, OpenAI e XAI e Microsoft e Google DeepMind invitano così un po' a rallentare. Bisognerebbe tuttavia, dice, convincere la Casa Bianca, il suo attuale inquilino Trump, che ritiene che nuove regole darebbero un vantaggio alla Cina, con cui Washington ha peraltro già concordato di avviare un dialogo proprio sull'intelligenza artificiale. Il presidente liquida anche gli appelli a legiferare un po' come bufala. Beh, dice, bufala non l'è affatto, come replica Bill Gates, che vorrebbe parlare proprio con Donald Trump. Del resto, dice, Dario Amodei, il numero uno di Anthropic, doveva cenare con lui la scorsa domenica, e qualche settimana fa il repubblicano Mike Johnson, presidente della Camera, aveva addirittura scelto di affidarsi alle aziende, temendo che una legge affrettata potesse nuocere alla sicurezza nazionale. Beh, quindi, amici, è un bel grattacapo, diciamo così, questa intelligenza artificiale che sta veramente viaggiando a 3 velocità, e sicuramente nessuno sta fermo, nessuno sta a guardare.
3: Con un gioco di specchi come a teatro, un perfetto innocente.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Si continua ancora in questa puntata di Radio Web, amici, perché dobbiamo restare sul pezzo ancora dell'intelligenza artificiale, diciamocelo pure, perché si parla di un uso etico. Insomma, il governo inglese ha pubblicato un documento indirizzato a tutti i dipendenti e collaboratori delle amministrazioni britanniche intitolato Using AI Ethically and Sustainably. Come si può intuire, contiene delle linee guida utili ad un uso etico e sostenibile dell'intelligenza artificiale, quindi non si parla di un manuale completo né esaustivo, ma di un vero e proprio punto di partenza per stessa missione di chi l'ha redatto. Insomma, è un passaggio in particolare meritevole di attenzione. Al di là dei suggerimenti di rito, insomma, da controllare sempre la correttezza delle informazioni che vengono restituite al dichiarare ogni volta che è stata utilizzata un'intelligenza artificiale, c'è un'indicazione piuttosto curiosa, quella che chiede di non ringraziare i chatbot. Sapete perché? Insomma, è messa un po' tra parentesi, quasi a nasconderla, ma vale la pena citarla. Il motivo è presto detto: qualsiasi interazione che si fa con un servizio della categoria genera un consumo in termini di energia. Nel momento storico in cui server nei data center assorbono un quantitativo di energia in costante aumento, è necessario quindi ridurlo in tutti i modi possibili. Nessuna intelligenza artificiale quindi si sentirà mai offesa se non viene ringraziata dopo aver portato a termine il suo compito, diciamo il compito che abbiamo a noi assegnato. Ci sono poi delle indicazioni a proposito dei modelli di intelligenza artificiale da preferire, questo in base all'attività da svolgere. Secondo il governo britannico è meglio quindi preferire quelli più leggeri, che richiedono meno risorse, Gemini Flash ad esempio invece di Gemini Pro e GPT Instant al posto di GPT Thinking. A questo punto viene ricordato che Microsoft non consente la scelta di Copilot. Beh, che sia quella del Regno Unito la strada giusta da seguire, la volontà sembra non tanto quella di imporre dei paletti quanto quella di suggerire invece un approccio che alla lunga potrebbe rivelarsi vincente. Anche i vertici delle istituzioni hanno capito che vietarne l'uso non è più oramai una presa di posizione efficace. Chi vuole farlo troverà quindi sempre il modo di agire, diciamo così, con varie aggiramenti, chiamiamoli così, parlando un po' in secondi termini di tutte queste restrizioni che magari vengono applicate.
2: Il meteo di Radio Tiguli in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguli in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

Si continua ancora, amici, nella puntata di Radio Web. Cari smanettoni, questo è per voi, anche perché si sta avvicinando il fatidico giorno, forse. Stiamo parlando di Windows 11 26 H2, ormai ci siamo, sta arrivando. Secondo la redazione di Windows Latest, il rollout potrebbe prendere il via già dai prossimi giorni, o al più tardi, diciamo, nella prima settimana di ottobre. Un indizio concreto è proprio la distribuzione già, diciamo, avviata per quanto riguarda le ISO destinate al settore enterprise, così che le aziende possano avere il tempo necessario per rilevare eventuali problemi di compatibilità con delle applicazioni, driver e anche dispositivi. Beh, la prima cosa da specificare comunque è che non sarà una vera e propria rivoluzione. Questa nuova release, basata su Germanium, la stessa piattaforma delle precedenti 25 H2 e 24 H2, con il termine del supporto fissato indicativamente all'ottobre 2029. Le cose quindi cambieranno il prossimo anno, quando già dall'autunno vedremo debuttare la 27 H2. La distribuzione, dicevo, prenderà il via con un aggiornamento opzionale o alcuni pacchetti, insomma, dalle dimensioni che sono molto contenute. L'installazione sarà quindi rapida, ma verrà comunque chiesto un riavvio dal personal computer per portarla a termine. Questo perché le novità a livello di caratteristiche sono comunque già presenti nel computer e devono solo essere attivate. Abbiamo anche parlato, diciamo così, dando un po' uno sguardo alle ultime novità introdotte dalle versioni preliminari durante la fase di test, e a livello formale, diciamo, con il passaggio della 26H2, Windows 11 raggiunge la build 26300. Ecco, dovrebbero ricevere l'update tutti coloro che hanno già comunque la 25H2 o la 24H2. Oh, io come dico sempre in questi casi, magari proviamo, lasciamola provare agli esperti, poi ecco, se funziona la installiamo noi, magari con tutte le modifiche e le varie patch.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Come vi abbiamo anticipato, amici, all'inizio della puntata, avremmo anche suggerito numerose novità, e questa volta si parla di Grok, perché SpaceX AI, che sviluppa questa intelligenza artificiale Grok, avrebbe aggiunto un'integrazione finance alla sua piattaforma di agenti. Una volta collegati i propri conti, gli utenti possono chiedere a Grok Bot di gestire le loro spese, i loro investimenti. Elon Musk quindi ha rilanciato l'annuncio su X in una frase sola: Grok Bot può gestire le vostre finanze. Con questo nuovo passo, quindi, l'azienda affida il denaro dei propri clienti ad un agente di intelligenza artificiale. La garanzia promessa dal suo patron, tuttavia, ecco, non compare da nessuna parte nelle condizioni di uso di SpaceX AI. Lo scorso 28 agosto SpaceX AI ha lanciato Grok Bot, ecco, gli acquisti online, l'utente convalida ogni spesa, dopodiché Stripe fornisce all'agente una carta monouso per quel pagamento tramite il suo portafoglio Link. Beh, è un po' la stessa cosa che ha fatto Meta per Muse, il suo assistente personale lanciato negli Stati Uniti proprio in questo mese, dato che anche in questo caso, ecco, l'utente deve convalidare manualmente ogni acquisto dell'assistente. SpaceX ha collegato Grok ai conti dei propri utenti americani tramite Plaid, questa società californiana specializzata proprio nella connessione tra applicazioni ed istituti bancari. Gli abbonati inizialmente hanno usato l'assistente AI, appunto, per fare delle domande sulle proprie spese e i prossimi risparmi prima che l'azienda passasse dalla consultazione alla gestione con l'integrazione finance. Beh, non è comunque trapelato nulla invece riguardo ad una disponibilità in Europa, ma io onestamente sono sempre un pochettino titubante a delegare queste cose ad un agente di intelligenza artificiale.

0: Redditi con gli Activity, con te sempre.
1: È andata, è andata. Anche oggi, amici, tutto è filato liscio. Siamo giunti alla conclusione del nostro programma Radio Web. Io vi ringrazio per l'ascolto e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Con Maurizio Rossi è tutto. L'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora su questa radio. Vi aspetto.
2: Come non amarti se ti ho dentro queste ossa? Come non amarti se quest'aria non mi basta? Che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza, lo so io quanto mi costa.

come se non fosse mai esploso questo amore, come avere un buco al posto del mio cuore.

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi, siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: ascolto.
1: E se siete pronti, buon ascolto a tutti e bentrovati a questa terza e ultima parte del meglio di Nuovi Solchi del 2026, ovvero quella selezione di brani che state pubblicati appunto quest'anno. Dato che per il vostro DJ è ancora tempo di vacanza, anche se ormai sono quasi alla fine, anche stavolta non volevo lasciarvi soli prima che magari vi dimenticate di me. Ovviamente sto scherzando, anche perché in questa emittente ci sono sicuramente dei DJ più validi del sottoscritto. Anche per oggi non ci saranno delle novità, che però ritorneranno, ve lo ricordo, a partire dalla prossima settimana. Ma allora iniziamo subito con uno dei primi brani usciti venerdì 2 gennaio, ed è quello dei Tiro Mancino, dal titolo Gennaio 2016.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché

Gennaio 2016 è uscito però a gennaio 2026, brano piacevole che si muove con un passo misurato nel canzonetto di Federico Zampaglione. Diciamo che è una ballata sobria che racconta la resistenza più che la salvezza. È il pianoforte di Andrea Pesce che accompagna senza invadere la canzone, lasciando lo spazio a una scrittura adulta e consapevole. Veramente un brano molto molto bello. Veniamo ora ad un incontro pop che gioca sul fascino della scrittura più che sulla collisione delle identità. Era il 6 febbraio quando la coppia formata da Laura Pausini e Alchine Lauro pubblicavano la loro collaborazione dal titolo 16 marzo.

16 marzo è il brano che i due hanno cantato insieme nella seconda o terza serata, se non ricordo bene, di Sanremo, quando tra altre cose erano anche co-conduttori. Ma come ben sapranno i fans di Achille Lauro, questo brano non è una traccia inedita, ma una reinterpretazione a due voci, fatte anche bene, del famoso singolo che Lauro ha pubblicato originariamente 6 anni fa nel 2020. E mentre la versione originale offriva un monologo interiore, il duetto invece si trasforma in un dialogo dal vivo. L'unione tra il timbro potente di Laura Pausini e la vocale graffiante di Achille Lauro creerà proprio un contrasto che dà una nuova carica emotiva al pezzo. E ora un brano che segna un ritorno alle origini per la band guidata da Adam Levine. Le sonorità fondono elementi di pop rock, funk, disco dance pop, richiamando l'energia e i ritmi incalzanti che, c'è da dire, hanno caratterizzato i primi grandi successi del gruppo nei primi anni 2000. Uscita il primo maggio per i Maroon 5 e la loro Heroine.

qui il test gioca sul doppio senso del titolo, eroina e heroine, intesa sia come figura salvifica femminile, sia come metafora di una dipendenza emotiva. E qui viene descritto quel senso di vuoto, di solitudine, di smarrimento che una persona può provare durante la lontananza dalla persona amata. Poi il ritornello propone una richiesta d'aiuto diretta in cui l'altra persona viene vista come l'unica in grado di salvarlo o di curarlo. E maggio vede il ritorno di una cantante italiana di spessore dopo 2 anni dall'ultimo lavoro, e lo fa anche bene con una ballad intensa e raffinata, caratterizzata inoltre da un arrangiamento pop soul con forti influenze contemporanee. Con Per avere me c'è il ritorno di Mietta.

Gran voce, ma anche una bella canzone che valorizza appieno la potenza vocale e l'espressività proprio di Mietta, ponendo l'accento su quella che è la sua maturità artistica, ma anche interpretativa. E il suo testo affronta quello che è il tema dell'autoconsapevolezza, dell'amor proprio e della dignità che una persona deve avere all'interno di una relazione. Qui Mietta canta la conquista della propria indipendenza e la consapevolezza del proprio valore in due modi: il rispetto di sé e il rifiuto di un qualsiasi compromesso.

Il prossimo brano, permettetemelo ancora una volta, è un mio lavoro, pubblicato il 5 giugno su tutte le piattaforme digitali, e sono felice di proporvelo anche in questo contesto. Loro sono la mia band virtuale, chiamata i Time Seekers, e riescono a combinare chitarre melodiche e tappeti di sintetizzatori moderni, creando così, abbiamo voluto creare un'atmosfera sospesa che accompagna una linea vocale espressiva e pulita di Lenny e Claudio. La canzone si intitola Il tempo che non ho.

0: ormai vecchi.
1: Il testo, scritto interamente da me, racconta un po' di un incontro tra due persone che si conoscono da tanto tempo, ormai non sono più giovani, ma in cui scatta qualche cosa, però ormai è tardi e anche se si volesse non c'è più tempo, o magari che so, magari anche la voglia di ricominciare una nuova relazione. Ecco, spero che questo brano vi sia piaciuto e farà parte del mio secondo album, che uscirà praticamente tra ottobre e novembre anche in vinile. Ora vogliamo tornare ad artisti affermati e a gennaio ho visto il ritorno di una cantante che ha scritto e prodotto questa canzone, lei stessa. È il secondo estratto dal suo 12° album, che intitola The Life of Showgirl, e si distingue personalità pop rock, synth pop e anche ritocchi disco, sostituiti da una linea di basso elastica e armonie vocali stratificati. Ascoltate Taylor Swift con Hope Alight.

temi principali di questa canzone ruotano intorno a diverse sfaccettature, la prima delle quali riguarda proprio la pietra e la metafora della felicità. L'opalite o l'opalite in inglese è il vetro sintetico che imita l'opale, e l'opale è legato sia ai ricordi di infanzia di Taylor sia al mese di nascita del suo compagno Travis Kelce. Sweep usa questa pietra artificiale un po' come metafora, la felicità e la guarigione emotiva che si possono costruire e creare consapevolmente, non capitano semplicemente per caso. Ad aprile arriva un brano che si sviluppa un po' come una ballad pop classica, caratterizzata da un'impostazione così, definiamola cantautoriale? Ma sì dai, intima ma anche diretta. L'arrangiamento accompagna la voce con linee melodiche dedicate che crescono nel ritornello. Ed è questo il riassunto un po' così tecnico del nuovo singolo di Biagio Antonacci,

ed è una bella canzone You and Me, che secondo me non ha avuto però quel riscontro in cui merita. È una canzone che affronta la ricerca di uno spazio intimo di coppia all'interno di quella che è la frenesia quotidiana, e tratta anche un po' dell'esigenza di ritagliarsi quei momenti dedicati all'amore autentico senza però rinunciare al rispettivo percorso di vita, mettendo quindi al centro la vicinanza, la complicità, ma anche il sostegno reciproco.

concludere questo nostro appuntamento con un pezzo dance, un pezzo che ha poco dell'inedito ma che fa muovere il corpo, un pezzo dance che è una rivisitazione contemporanea in chiave sia house che nu disco di I Can Wait, la celebre hit synth pop pubblicata 40 anni fa nell'86 dal gruppo americano New Shoes, questa volta riproporla l'ermetico Bob Sinclair che si avvale dalla vocalist canadese Keiser.

hit pubblicata il 2 marzo in cui il DJ francese Bob Sinclair ha ripreso la linea di basso iconica di quella che era il pezzo originale. Naturalmente la giornata con casse energiche e sintetizzatori moderni, appunto per dargli quell'impronta dance pop. E la voce distintiva di Keysa offre un'interpretazione fresca, che però rimane per così dire fedele allo spirito degli anni 80 di quella che era l'opera originaria. E questo brano chiude anche la terza e ultima parte del meglio del 2026. Tra 7 giorni ricominceremo con le novità, a partire appunto da settimana prossima, che usciranno proprio venerdì 26 settembre. Grazie a tutti voi per avermi seguito anche oggi e ancora una volta permettetemi di darmi appuntamento anche per l'altro mio programma che si intitola Remixland e che potete trovare all'interno del palinsesto di questa emittente. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi un grande ciao a tutti da Fabio. Ci risentiamo tra 7 giorni con le novità.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
2: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
5: Va ora in onda... Incredibile! Racconti speciali con Luca Rossi.
6: Ciao, sono Luca Rossi e quella che state per ascoltare è una nuova puntata di Incredibile. Racconti speciali e musica insieme, per un'ora circa.

0: È il 5 agosto del 1962. È una domenica e sono le 4:25 del mattino. Il sergente Jack Clemmons, che comanda la stazione di polizia di Los Angeles Ovest, riceve una telefonata. A chiamarlo sono due medici, uno psichiatra molto noto, Ralph Grinson, e un medico generico, il dottor Engelberg. Una delle loro pazienti è morta nella sua villa di Brentwood, che sta sotto la giurisdizione di Clemmons. È una paziente famosa e quando il dottor Engelberg gli dice chi è, il sergente ha un sussulto. Si chiama Marilyn Monroe.
1: Incredibile.

0: Bleedum, boop boop be doop.
1: Quando la polizia arriva alla villa, trova Marilyn a letto, nuda e riversa con il volto contro il cuscino, la mano che sembra protesa verso la cornetta del telefono. Il corpo viene trasportato all'ospedale e dall'autopsia, eseguita dal dottor Thomas Noguchi, quello famoso per aver effettuato anche quelle su John Belushi, Robert Kennedy e Sharon Tate, risulta presente nell'intestino dell'attrice una dose eccessiva di pentobarbital o nembutal, un forte sonnifero, mista a idrato di cloralio, un altro barbiturico. Combinati insieme e in dose eccessiva, le due medicine sono letali. Sul suo referto, il dottore scrive che il suicidio è molto probabile. In fondo, la Monroe ci aveva già provato altre volte. Per esempio, quando Johnny Hyde, l'agente che l'aveva lanciata, procurandole una parte in giungla d'asfalto, morì per un attacco di cuore e lei era talmente depressa che svuotò una bottiglietta di barbiturici. Un suicidio, allora. Perché? Quando muore Marilyn Monroe, non è un'attrice come le altre e non è neanche una star come le altre. Quando muore Marilyn Monroe è già un mito. È la Monroe. Ad essere la Monroe non è facile. C'è una foto che la racconta bene, anzi, una serie di foto. Poco dopo la sua morte, Andy Warhol, il maggior rappresentante della pop art, la ritrasse in una serie di foto in primo piano, tutte uguali e dai colori sgargianti. A guardarlo, quel sorriso radioso che all'apparenza sembra felice, dopo un po' ci si rende conto di quanto possa essere malinconico e assente. Questo sorriso ripetuto, queste foto uguali tra loro, ma diverse per le mille variazioni cromatiche, possono ben rappresentare le numerose sfaccettature che hanno fatto di questa donna, amante e attrice, un mito.
2: Incredibile!

sensuale ed erotica, sogno di milioni di uomini, più volte sposata e coinvolta in decine di relazioni amorose. Anni dopo, le trascrizioni delle sue sedute psichiatriche diranno che si vantava con il suo dottore di essere bravissima a fingere orgasmi. Marilyn subì anche numerosi aborti e infine le fu comunicato che non poteva avere figli. Sempre sorridente e allegra, sbarazzina e giocosa all'apparenza, ma nella vita depressa e malinconica, di padre sconosciuto e con una madre sofferente di disturbi nervosi. Neanche il suo nome era quello, Marilyn Monroe, ma era Norma Jane Baker Mortenson, il che è normale per una star di Hollywood. Il particolare importante, però, è che neanche il doppio cognome Baker Mortenson, in un certo senso, era del tutto suo. Marilyn, infatti, lo prese dai due mariti della madre e nessuno dei due era il suo reale padre, che rimarrà comunque sempre sconosciuto. E nemmeno la sua famosa capigliatura bionda è vera. Marilyn era una rossa naturale ed era stato proprio Johnny Hyde, il suo agente, a convincerla a tingersi e cotonarsi per quella parte in giungla d'asfalto. Poi era arrivato tutto il resto. Niagara, a qualcuno piace caldo, gli uomini preferiscono le bionde. Tanti film di successo, il matrimonio col drammaturgo Arthur Miller, con il campione di baseball Joe DiMaggio, con il produttore Bob Slater. Happy birthday, Mr. President, cantato con una vocina sensuale al compleanno di John Kennedy.

0: I racconti sono piccole finestre su altri mondi, altre menti e altri sogni. Sono viaggi che puoi compiere nelle zone più lontane dell'universo e fare in tempo a tornare per cena.
1: E dire che quando era ancora Norma Jane e viveva con i genitori adottivi, prendeva una paghetta di 5 centesimi al mese, in cambio dei quali doveva lavare sempre i piatti. I due avevano anche figli loro e a Natale preparavano l'albero. Tutti i piccoli ricevevano un regalo, tranne lei. Una volta uno dei bambini le regalò un'arancia e mangiò dopo tutta sola. Era ancora questo la vera Marilyn? O era quell'altra, la star, il mito, l'icona? Un suicidio allora. Però non basta. Quando si è così, quando si è la Monroe, un semplice suicidio non è mai sufficiente. Anche perché qualche buco nella ricostruzione della polizia e del dottor Noguchi in effetti c'è. Gli ultimi a parlare con Marilyn sono il figlio del suo ex marito, Joe DiMaggio, che la chiama alle 19:15 e la trova di buon umore. E l'attore Peter Lawford, che invece, quando la chiama alle 20, la trova profondamente depressa, tanto che si spaventa. E poi c'è uno dei suoi amanti, Pete Bolaños, che dice che stava parlando con lei al telefono attorno alle 21:30, quando all'improvviso è caduta la comunicazione. Poi, attorno a mezzanotte, Marilyn viene trovata morta nel suo letto, come dichiarano i medici accorsi alla villa, il dottor Grinson e il dottor Engelberg. E anche l'infermiera Eunice Murray. E il dottor Grinson aveva assegnato a Marilyn perché la seguisse nelle sue crisi depressive.
2: Ascoltare un racconto e sentirlo proprio è come ricevere una formula per aggiustare il mondo.

Quando al sergente Clemons arriva quella telefonata, sono il dottor Hyman Engelberg, medico di Marilyn Monroe. Sono in casa sua, è deceduta. Sono quasi le 4:30 del mattino. E infatti, quando Marilyn arriva all'obitorio tra le 5 e le 6 di mattina, il suo corpo è in stato avanzato di rigor mortis. Come si spiega quel ritardo? Perché hanno aspettato il permesso dell'ufficio stampa della 20th Century Fox. Va bene, è possibile con una star come la Monroe. O forse no. C'è chi dice di aver notato una certa confusione in quella notte, di aver visto un'ambulanza che caricava Marilyn e dopo un po' la riportava a casa. E in effetti, appena sopra il fianco destro, c'è un livido molto recente, come se Marilyn avesse sbattuto da qualche parte, ancora da viva, magari durante il trasporto. E anche l'autopsia non è così chiara. Intanto vengono analizzati in maniera approfondita solo il fegato e il sangue, e non lo stomaco e l'intestino, dove, a una prima analisi, non vengono trovati cristalli o residui di pillole.

Sarebbe bello adorare quanto i racconti che abbiamo ascoltato e che raccontiamo, ma loro dureranno più di noi.

0: poi c'è la porta. Il dottor Grinson dice che la porta della camera di Marilyn era chiusa e che per entrare ha dovuto rompere il vetro di una finestra con un attizzatoio. Ma come nei migliori gialli, la porta non ha una serratura che si possa bloccare e i vetri della finestra non sono dentro, sul pavimento, ma fuori, nel giardino, come se la finestra fosse stata rotta dall'interno. Il diario di Marilyn, poi, è sparito. Ma se Marilyn fosse stata uccisa, come sarebbe accaduto? E perché? Le ipotesi sono tante. Marilyn potrebbe essere stata uccisa con una iniezione letale, che appunto non avrebbe lasciato tracce nello stomaco, ma solamente nel sangue. Ma non c'erano segni di punture sul suo corpo. Magari non a Brentford, in un altro luogo da cui era stata portata via in ambulanza e composta nel suo letto. Infatti, dice il sergente Clemmons, quando si trova la vittima di un overdose da barbiturici, di solito è in posizione contorta e spesso ha vomitato. Invece lei era così distesa.
1: Se una storia è in te, deve venire fuori.

0: perché è morta? E soprattutto, chi l'avrebbe uccisa? Ci sono tante ipotesi. Quelle che hanno avuto il maggior seguito riguardano la famiglia Kennedy e parlano di una relazione amorosa che Marilyn avrebbe avuto prima con il presidente John Kennedy e poi con suo fratello Robert, detto Bob. Una relazione piuttosto imbarazzante e pericolosa, che sarebbe stata troncata, in modo brusco, dai servizi segreti. O dalla mafia, per incastrare e ricattare John e Robert. Ci sono tante ipotesi, che però quello restano, ipotesi, e basta. C'è anche quella che Marilyn abbia fatto finta di morire e sia viva da qualche parte in attesa di festeggiare un compleanno, come Elvis Presley e Jim Morrison. E nonostante tutta la nostra morbosa sete di giallo, verrebbe voglia di credere proprio a questa, la più incredibile di tutte. Marilyn ci ha lasciato col suo volto sorridente e assente, dalle mille interpretazioni. Un volto enigmatico, come la Gioconda. Due volti che troviamo spesso a rappresentare due periodi diversi dell'arte, il Rinascimento e il Contemporaneo. Marilyn e la Gioconda. Due volti, due sorrisi misteriosi. Incredibile.
1: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie e qualcosa.

0: termina qui la puntata di oggi di Incredibile. Vi do appuntamento sulla stessa emittente per un'altra ora di racconti speciali e musica insieme. Insomma, incredibile. Ciao da Luca.
1: Non è finita. Ascoltate la Ghost Track.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, per la carta igienica per cani, quindi.
1: Cosa sta dicendo?
2: La carta igienica, quella per cane.
1: Io non sono la carta igienica per cani.

Signora, non vedo quale sia il problema. Un cane educato utilizza la carta igienica che noi in supermarket abbiamo. Cari amici, bentornati. Inizia una nuova puntata di Supermarket Show. Sempre con voi il direttore bizzarro di questo supermercato, Daniele Dalmuto, a farvi compagnia, a trascinarvi con le buone o con le cattive all'interno tra i nostri scaffali, a farvi conoscere i nuovi articoli, le novità musicali, discografiche, la buona soprattutto musica, perché quella non manca mai, ma i momenti imbarazzanti che proprio durante il corso di questa puntata saranno veramente tanti. Quindi mettete la monetina nel carrello che si

Ed anche oggi siamo qui con il nostro almanacco che ricorda Beata Armellina dei Calzoni Corti. Era una giovane orfana che viveva vicino Bologna, lavorava come sarta per il convento. Nonostante fosse povera, regalava sempre i vestiti migliori agli altri e rimaneva con pantaloni troppo corti. Un giorno d'inverno, un viandante infreddolito si fermò a chiederle aiuto. Lei gli diede la sua giacca, poi le scarpe, poi i pantaloni, eppure non sentì freddo. Quando dai tutto, il Signore ti veste di luce, disse ridendo. Da allora è patrona dei generosi cronici, dei sarti e di chi indossa vestiti un po' troppo piccoli ma un cuore troppo grande.

0: Pronto, buongiorno Bianchi.
1: Buongiorno a lei. Guardi, su Beata Armellina ne abbiamo parlato poco fa. Cosa possiamo aggiungere?
0: Non ho capito.
1: Beata Armellina, quella dei calzoni corti.
0: Non so di che cosa sta parlando.
1: Perché era di Bologna, comunque, sottolineo questa cosa.
0: Qua è famiglia Bianchi, non lo so lei chi cerca.
1: No, no, noi stavamo parlando della Beata. Abbiamo letto adesso poco fa, ha sentito cosa abbiamo letto?
0: Guardi, non ho tempo per questi scherzi.

0: sai.
1: Siamo negli Stati Uniti d'America, la polizia ferma un'auto per un'inversione a U molto pericolosa, ma a bordo non c'è nessuno, non possiamo fare la multa. Chi riceve la multa se al volante di un'auto che fa un'inversione a U pericolosa non c'è nessuno? Un quesito insolito in cui si sono dovuti confrontare gli agenti del Dipartimento di Polizia di San Bruno in California. Durante lo scorso fine settimana i poliziotti impegnati nei consueti controlli stradali hanno fermato un veicolo a guida autonoma che aveva effettuato un'inversione nelle vicinanze di un semaforo. Le immagini condivise sui social della polizia mostrano un agente che ispeziona un'auto bianca Waymo, ma nonostante l'infrazione gli agenti non hanno potuto emettere alcuna sanzione dato che non c'era un conducente umano.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Chiedo scusa, lei ha avuto modo di ascoltare adesso la notizia?
2: Non so nessuna notizia, non sto vedendo la televisione. Perché che è successo?
1: No, no, perché hanno fermato questa automobile perché ha fatto un'inversione a U pericolosa e quando si sono avvicinati dentro non c'era nessuno, quindi un primo caso di automobile che si guidano senza conducente.
2: Vabbè, a me non interessa perché c'è la macchina mia e lei non farei mai una cosa del genere.
1: Ah, lei ha la macchina che però non ha la guida indipendente, la guida lei, cioè non è che può partire da sola senza conducente, ecco.
2: Assolutamente, assolutamente. Buongiorno.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: Ehi, da brava.
5: Radio Mania, Day by Day.
6: Non va bene.
5: Con Luigi Guarneri.
7: Vi aspettiamo tutti.

0: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Su Radio Tiguglio ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17 Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.

0: Sì, pronto, pronto, scusi, una domanda, ma come fanno quindi i marinai?
1: Lo chiedo a loro.
0: Lei non lo sa?
1: No.
0: Ma come fanno i marinai? Un canto che tratta metaforicamente il viaggio, la distanza, l'attesa e la partenza. In concerto funge da momento di piena estroversione, ritmo, stile pop folcloristico, condivisibilità con il pubblico. Il brano chiudeva spesso i concerti del tour, diventando il gran finale prima dell'uscita di scena. È uno dei momenti più popolari del disco, quello che probabilmente coinvolge maggiormente il pubblico e serve a chiudere in bellezza.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. Quindi questo brano lo utilizzavano come chiusura, diciamo così.
0: Ma con chi vuol parlare lei?
1: No, abbiamo parlato del brano che veniva utilizzato alla fine del concerto, di solito.
0: Ma guardi che lei ha sbagliato il numero, io non so mica chi è lei, io non ho mai parlato con lei.
1: No, abbiamo parlato noi della canzone di Lucio Dalla e De Gregori.
0: No, guardi, lei con chi crede di parlare? Non lo so, io non la conosco.
1: No, abbiamo parlato noi stiamo parlando in realtà di Banana Republic, l'opera d'arte della musica italiana di tanti anni fa.
0: Vabbè, ma io che c'entro? Cioè, non capisco.
1: Lei non l'ha ascoltata?
0: Come?
1: Non ha avuto modo di ascoltare questo disco, quindi di condividere questo pensiero?
0: No, ma non vedo. Come ha fatto a fare il mio numero lei? Lei non mi conosce?
1: No, appunto, per quello ho detto prova a chiamare in caso la signora avesse modo di dirci qualcosa in più su questo brano, però da come deduco lei non ha mai ascoltato Banana Republic, quindi.
0: No.
1: Ho capito. Allora no. La saluto, la scusi il disturbo.
0: La saluto anch'io.
2: Zuma le vot votat nel mio nome ne lo vuole di risiedere e ogni anno 2025 tre DJ si ritrovano in un mondo incantato dove la musica ne fa da padrona, dove tutto è magia e dove i Preyrot si divertono e fanno follie, follie, follie, follie, follie.
3: Esiste un mondo

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, signora Maria?
0: Sì.
1: Pronto, salve, intanto tanti auguri, mi raccomando. E poi, niente, volevo avvisare che sta arrivando la torta di compleanno dal corriere.
0: Mi è sbagliato, perché no, no.
1: Avete ordinato una torta di compleanno per 20?
0: No, no, no.
1: 98 candeline.
0: Io già l'ho finita a settembre.
1: Però 98 candeline ci avevano mai fatto mettere.
0: Chi è questo che l'ha fatta?
1: È la pasticceria.
0: Il nome è la pasticceria.
1: Pasticceria Colombi.
0: Colombi.
1: Ma non era la sua, scusi, hanno sbagliato forse?
0: Forse saranno sbagliati.
1: Chi è che ha compiuto 98
0: Capita.
1: Anni? No, ma chi ha fatto?
0: Io l'ho finita a settembre.
1: Ma 98?
0: 99.
1: 99?
0: No, 99. Mi sto confondendo anche adesso. 89.
1: Ah, 89, infatti.
0: Sono nel 36.
1: Ah, ho capito. E quindi chi è che ha fatto i 98 anni, quindi, per la torta?
0: Forse che questa è la mia stessa età?
1: No, questa 98.
0: Ah, un uomo è.
1: Non lo so, non lo so. È una torta generica.
0: Allora, il mio nome è Maria.
1: Ah, no, no, non lo so. Quindi non è sua, non ha fatto lei il compleanno. Anno.
0: Io, come ripeto, l'ho fatti 89 a settembre,
1: quindi forse. Esatto, quindi quasi 2 mesi fa.
0: Sì, 2 mesi fa.
1: Va bene, allora questa magari vediamo di chi è, d'accordo?
0: Bene.
1: Grazie, buona giornata e tanti auguri.
0: Niente.
1: Auguri
0: anche.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio TV Lio Web, la scelta vincente.

0: Ed eccoci amici di Supermarket Show anche oggi con il nostro carrello dedicato al miglior mercato indipendente italiano, che ci porta quest'oggi a conoscere un artista con una canzone meravigliosa che già abbiamo inserito in playlist nei giorni scorsi. Stiamo parlando di Switch con il singolo Non è Magnifico, che intanto vi presento. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, allora diciamo anche per correttezza, questo brano Switch featuring Wise, in collaborazione ovviamente, che hai cantato anche con quest'altro artista. Allora, raccontaci un po' intanto di te, un piccolo carosello artistico sul tuo trascorso. Chi è Switch?
1: Allora, Switch è il nome d'arte di Rod Mannara, è un progetto che è nato negli ultimi 3 anni e ho vissuto un'esperienza cantautorale che ormai praticamente arriva al 15° anno, con diverse esperienze, anche il Sanremo Web della 59esima edizione, alcune esperienze in Amici e X Factor e poi tantissimi concerti e canzoni che sono usciti durante la mia carriera. Da 3 anni a questa parte nasce il progetto Switch, che è appunto una giravolta dalla musica, diciamo, indie, pop indie, a un progetto più elettronico, anche se la canzone Non è Magnifico è un blend un po' di tutte le esperienze che sono nate durante gli anni. Quindi vivo di musica, mi piace la musica e continuo a portare avanti questa mia missione personale.
0: Volevo farti questa domanda, Switch, visto che hai toccato dei palcoscenici artistici importanti, hai citato X Factor, hai citato Amici. Ecco, tu che hai avuto modo di prendere parte a questi contest, come sensazione personale ovviamente, come li vedi? Più come un qualcosa che può essere costruttivo o in altri casi anche distruttivo per gli artisti?
1: Beh, allora, sono passati diversi anni, però sono anche modificate le modalità di espansione di questi talent. Chiaramente, se sei molto giovane e hai più o meno un indirizzo musicale specifico che può rientrare nelle logiche del mercato di un determinato target, certo che può essere una scuola e una valorizzazione. Oggi, secondo me, bisogna stare molto attenti anche alla tipologia di visione artistica che si ha, per non rischiare di cadere molto velocemente nel dimenticatoio. Certo, è chiaro avere in mente sempre, questo lo dico a tutti i ragazzi che vogliono fare questo percorso, la visione artistica è la cosa che deve rimanere sempre in ognuno di ogni artista. Io faccio anche il discografico di professione, quindi mi occupo anche di essere un po' una guida per i ragazzi molto giovani che vogliono fare determinate esperienze.
0: Eh sì, perché comunque sono, diciamo, situazioni che ti portano a salire una scala molto velocemente, ti portano subito in cima, però è anche vero che possono anche farti precipitare. Spesso quando precipiti poi è difficile rimanere a galla, e questo probabilmente perché ti legano sempre al contest, quindi non tanto come artista in sé, ma a, non so, l'artista X di quel contest lì, e quindi forse diventa un percorso più complicato. Allora, Switch, prima di ascoltare Non è Magnifico, dei contatti social a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, mi trovate su tutti i social come Switch SWCH, quindi è un abbreviativo, sia su Instagram che su Facebook e su TikTok.
0: Perfetto, Switch, è stato un piacere conoscerti. In questo caso continuiamo ad augurarti un caloroso in bocca al lupo per il tuo già affermato percorso artistico, e di Switch featuring Wise ci ascoltiamo Non è Magnifico. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi, ciao.
2: Allora, io adesso non posso stare a spiegare quello che è successo, però vi dico che la lavanda è una cosa fondamentale. È vero?

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, pronto, salve. Scusi, no, per la podistica, la gara podistica poi di domani, per il discorso del punto Tagliatelle, quindi su via Fogazzaro, giusto?
0: Ma lei a chi voleva chiamare? Io lei non la conosco.
1: No, no, no, io sono della Proloco di Rimini. Siccome domani ha sentito che c'è la gara podistica, passano da via Fogazzaro, giusto? L'aveva.
0: Sì.
1: C'è la gara.
0: Però no, me lo dice lei adesso, non lo sapevo.
1: Ah, oh cavolo, non l'hanno avvisata. No, perché siccome diciamo in ogni strada vengono allestiti dei punti di ristoro, no? Tipo ad esempio su via Galileo Galilei c'è il punto Porchetta, ad esempio, no? E su via, via Fogazzaro fanno il punto Tagliatelle al ragù per chi ha fame. Però ci avevano detto che curava lei la cosa, Moretti.
0: Ah, io lo sento dire adesso.
1: Lei ha saputo, cioè deve fare le tagliatelle lei, gliel'avevano detto.
0: Ma io sono la mamma di questi ragazzi.
1: Fa lei le tagliatelle fatte in casa come una volta?
0: No, ma io, a me non mi ha detto niente nessuno,
1: Di questa gara di corsa?
0: No.
1: E dove vanno a mangiare? Cioè non tutti, se hanno fame, qualcuno vuol mangiare due spaghetti, due tagliatelle.
0: E che ne so, vuole che le faccia il mio figlio?
1: No, no, era per capire un attimino che cosa era successo, perché forse allora hanno sbagliato punto di raccolta probabilmente.
0: Io lo sento dire adesso.
1: Ah, ho capito. Quindi neanche l'uso del bagno è possibile. Neanche l'uso del bagno, solo deve fare la pipì, non può salire su, no?
0: La fa di fuori.
1: La fa fuori.
0: Io non c'entro niente, io non so niente, lo so da lei adesso.
1: Ah, ho capito. Comunque no, in caso domani dovesse vedere gente di corsa che fa la gara, è perché c'è la gara. Dopo non vorrei che suonassero lì per venire a fare la pipì.
0: Ma io non li faccio entrare, sono da solo.
1: Ok, no, meglio di no. Quindi neanche le tagliatelle può fare.
0: Ma no, io non c'entro niente, lo sento dire da lei, non lo sapevo neanche.
1: Ho capito. Allora magari provo a informarmi per vedere che non abbiano sbagliato loro a comunicarmi il numero sbagliato.
0: Provare. Perché qui c'è una vetreria, io sono la mamma dei ragazzi della vetreria.
1: Ah, quindi non fate tagliatelle nella vetreria, quindi.
0: No.
1: No, a volte uno magari sa punto tagliatella nella vetrina.
0: No, io non so niente, non mi ha detto niente neanche i miei figli, se no me l'avrebbero detto, perché uno sta ai paduli, uno sta di sopra, ma lo sento dire adesso.
1: Ah, va bene, allora provo a informarmi io, magari forse hanno fatto confusione, signora. La ringrazio, buona giornata.
0: Va bene, prego, la saluto.

0: Amici di Supermarket Show, purtroppo giunge al termine anche questa puntata. Voglio ricordarvi sempre la nostra mail info@supermarketradio.it se volete prendere parte ad una delle nostre puntate come artisti, ovviamente, quindi allegate contatto telefonico ma soprattutto brano in alta qualità. Detto questo, vi ringrazio molto di aver preso parte anche oggi al nostro pazzo supermercato e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Benvenuti amici all'interno del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età. Come ben sapete, questo è il viaggio che unisce le generazioni. Adele, il primo artista che ci pone attenzione all'interno della nostra trasmissione eterna, con una bellissima performance musicale da Rolling in the Deep. La canzone è Hello, tratto in segno di inizio di una fase maggiormente più matura di Adele, e apre spesso i concerti. Rolling in the Deep è il titolo più ricco di significati, e naturalmente Hello ne prende possesso all'interno di questa bellissima performance. Grazie per essere con noi. Questo è Suoni Senza Età.

Oggi, amici, la musica è concepita in questo modo. Dobbiamo naturalmente far fronte all'evoluzione dei tempi e grazie a questi programmi come Suoni Senza Età spaziamo nelle epoche e negli anni e ci rendiamo conto che questa rivoluzione musicale poi non, almeno a mio giudizio, non ha portato dei vantaggi, anzi siamo un po' regrediti, però questo è quello che, come si suol dire, ci viene offerto e noi amanti della musica non possiamo far altro che accontentarci ed assaporare le nuove musicalità. Frankie I Energy e Giovanotti pedala e batteria. Questo era il brano che in un certo senso ci ha fatto una lodevole compagnia. Adesso Back the World Round per Sandy B, un titolo che celebra l'amore e la forza virale che fa girare tutto il mondo. Un classico house del 1996, perfetto per la pista da ballo. Sandy B, Sandra Barber, che è una cantante newyorkese, lanciò il brano con il mitico remix di Deep Dish, che lo portò al primo posto in Billboard Dance Chart. Il titolo deriva dalla espressione idiomatica What's make the world go round? Cosa fa girare il mondo? Qui, intensa come l'amore che unisce tutti nei club.

0: Siamo catapultati in quelli che sono i fasti musicali dell'era anni 90, che fu uno spartiacque molto importante del genere house, che effettivamente in quelle epoche abbiamo sviluppato una serie appunto di proposte musicali che ancora oggi sono ad appannaggio della novità. Basti pensare, il disco Freed for Desire di Gala è diventato un tormentone anche ed acclamato in tutte le manifestazioni sportive, in particolar modo nei tifo da stadio. E questo fa pensare un po' quello che avevo detto poc'anzi, come ovviamente non vi sia stata una progressione ma una regressione musicale, però insomma questo ci dà l'opportunità, grazie a dei programmi di questa fattura, di poter attingere da quelli che sono i calderoni, i contenitori musicali delle epoche, e poter fornire quella che è stata l'evoluzione in divenire della musica. Make the World Go Round, questa era Sandy B direttamente dal 1996. Adesso una canzone del 1972, scritta da Lou Reed. Lou Reed negò sempre che parlasse di eroina come Perfect Day, come slang per lo sballo, insistendo che era solo una ragazza nel parco, un giorno semplice, un giorno, come si suol dire, perfetto. Le interpretazioni alternative lo legano ad un amore perduto con Shelley Halbin o a conflitti personali, con quella frase appunto all'interno del brano che dice "You reap what you sow", come riflessione appunto amata. Il titolo è geniale per la sua semplicità, sembra innocuo ma nasconde strati, amore, droga, nostalgia, rendendolo eterno e aperto a letture personali. Un'altra curiosità: divenne poi iconico grazie a Trainspotting in Overdose Scene e Charity Single BBC 1997 con star niente poco di meno che David Bowie e Bono Vox, number one in UK, Perfect Day, Lou Reed.
1: Just a perfect day.

Una persona che è vissuta troppo poco, ma che ha lasciato tanto e tanto ancora lascerà in futuro, perché ovviamente i messaggi che erano racchiusi nei contenuti musicali di Rino Gaetano erano panacea per le popolazioni in quel momento e quelle in divenire. Mano a mano, uno dei grandi classici all'interno di Suoni senza età. Adesso andiamo ai giorni nostri con American Girls, un singolo di Harry Styles, che è un titolo che celebra ironicamente il fascino magnetico delle ragazze americane, visto attraverso gli occhi di un single che osserva gli amici innamorarsi di loro in tutto il mondo. È il secondo singolo del quarto album Kiss All The Time, disco Occasionally del 2026 di marzo. Subito dopo Aperture ha raggiunto milioni di stream in pochi giorni. Harry Styles ha raccontato che il brano nasce da matrimoni di tre amici stretti. Lui resta singoli e nota come tutti amino American Girls, simbolo di un amore idealizzato e libero. Il titolo è naturalmente uno stereotipo che del pop come libertà, come stile di vita in USA, ma c'è molta malinconia. Styles riflette sulla solitudine mentre gli amici appunto si sistemano, quindi molto riflessivo. Harry Styles a American Girls qui a Suoni senza età.

Magia. Ed eccoci qui al rientro in seconda parte per Suoni Senza Età, il viaggio musicale che unisce le generazioni. Iniziamo con un brano del 1995 della formazione inglese denominata Simply Red, Fairground, un titolo che evoca la fiera come metafora del viaggio della vita e un luogo di gioia effimera, libertà, momenti condivisi, nonostante la consapevolezza della transitorietà, quindi molto riflessivo. Uscì nel 1995 da Life, il primo Simple Red in UK, con 4 settimane consecutive di presenza all'interno della classifica di pertinenza. Il titolo nasce da un'idea di Mick Hucknall per un brano in stile, come si suol dire, cavalleresco, che usa dei sample come Give It Up dei Good Men del 1993 e campiona il prodotto appunto di Sergio Mendez. Fairground, Simple Red, a Suoni Senza Età.

bellissima questa vecchia proposta classica. C'è stato un tempo negli anni 90 dove metteva le mani Michael Bolton, si trasformava tutto in oro. Il re Mida del pop americano. Vabbè, poi aveva anche una bella voce. Ci sono stati davvero tanti, ma poi tanti successi che si sono inanellati in corso d'opera. E uno era Can't I Touch You? Puntini di sospensione. There. Michael Bolton qui all'interno di Suoni senza età. Adesso decisamente andiamo nel 1984, un prodotto disco che entrò nel fenomeno della commercialità della disco italiana. Non era proprio un italo disco, ma aveva quelle sembianze, perché era prodotto dai Sin System, un gruppo di quattro amici tedeschi che si professavano non professionisti della musica. Uno era ingegnere, due erano studenti ed uno era fotografo. Fu un titolo che esprimeva un invito urgente ed appassionato a non lasciar perdere il momento. Stay With Me, perfetto per un brano synth pop degli anni Ottanta che celebrava la notte ed i sogni condivisi. Stay With Me riflette il mantra dell'Ecstasy Dreams, evocando una notte magica, una notte appunto da non perdere tra luci, neo e passioni. Il titolo cattura energia di Eurodance dell'epoca, invece diceva No Time to Lose, Are You Ready, creando quindi quella urgenza come un invito irresistibile a buttarsi nella notte, vita notturna. No.

Nell'ultimo decennio si è affermato anche il sound di Ed Sheeran. Shape of You è una delle tracce maggiormente rappresentative che danno merito all'intento musicale profuso di questo artista. Adesso ci postiamo nel 1982. You'd Say You'd Give Me Some More è una canzone di KC and the Sunshine Band e il titolo gioca su una promessa che non è mantenuta di amore in più, con il genitore tra parentesi You Said, che dà il tono accusatorio e deluso. Il 1982 fu incluso in Night Work, periodo di transizione dopo il picco degli anni 70, e You Said aggiunge il dramma: lei aveva promesso some more, più tempo, più passione, ma ora lo tradisce con un altro, come dice il testo. Il ritornello è ossessivo, da 8 ripetizioni di You Say You'd Give Me Some More, tipico di KC and Sunshine Man, nel tentativo appunto di proiettare quella ipnosi da pista che aveva anche da giocare su quelli che erano i temi basati sulla gelosia. Insomma, loro erano degli artisti che ci sapevano fare.

graffiante, graffiante il suo ritmo, è graffiante la sua, il suo carattere, il suo temperamento. Have you ever seen the rain? Bonnie Tyler. Siamo arrivati al termine di Suoni senza età anche per questa edizione. Come ben sapete, vi lasciamo con quella che è la rubrica di chiusura, versia il disco dimenticato, quel disco che va a smuovere le coscienze e che va a scavare nei ricordi più profondi. Quest'oggi ci lasciamo con Limelight, un brano iconico di Alan Parsons Project, il brano che è importante dal punto di vista dell'universalità, in quanto cattura tutto quello che è la celebrità, luce accattivante, nasconde ombre profonde, perfetto per il lavoro introspettivo. Grazie per essere stati con noi. Questo era Suoni senza età.

tra i classici di oggi, Dust Yourself Off, il primo album dei Pleasure, band di Portland, Oregon, pubblicato a luglio del 1975 su Fantasy Records.

e l'album che li ha messi sulla mappa. Erano già molto popolari nei club del Pacific Northwest e grazie a Grover Washington Jr. sono arrivati a Wayne Anderson, dei Crusaders, che li ha prodotti e gli ha fatto ottenere il loro primo contratto con la Fantasy.

Registrato tra ottobre del 1974 e febbraio 75 ai Fantasy Studios di Berkeley, California. È classificato come soul, ma in realtà è un mix perfetto di funk, soul e jazz funk, molto suonato, con fiati, percussioni e quel tocco jazz che li distingueva dalle altre funk band.

0: Soul, R&B. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Radio Mania Day by Day.
0: Jazz, blues, soul, R&B.

Oggi, per quanto riguarda i classici della old school, vi parlo di Follow the Rainbow, uno dei dischi più rappresentativi di George Duke, uscito nel 1979, in un anno pazzesco per l'artista.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.
2: Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: Viral Shaz Chart. Lasciati sorprendere dalla musica più shazammata del momento sulla tua radio del cuore, Radio Tigullio Web.
1: Viral Shaz Chart. Benvenuti nella Viral Shaz Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
0: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, un ben ritrovato da Silvia Dini. Oggi la nostra selezione ci propone 12 canzoni che hanno lasciato tracce vere, nate da storie personali, da storie politiche, oltre che dalle immancabili relazioni sentimentali finite un po' maluccio. Tutti vogliono comandare, anzi governare il mondo. E i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World, su un ritmo lieve e luminoso, ce lo dicono, ma ci parlano di vero potere, di controllo, di paura del futuro. E lì eravamo in piena atmosfera da guerra fredda. Questo brano fu aggiunto quasi all'ultimo, all'album Song from the Big Chair. Roland Orzabal partì da due accordi e il produttore Chris Hughes capì che lì c'era del potenziale. C'era un singolo. E il contrasto è proprio questo, una musica ariosa che comporta dentro di sé un testo sulla tentazione umana di dominare. Apriamo la nostra selezione con i Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Giochiamo ancora un po' con i titoli.
1: If I, I got you. Se non ho te. Alicia Keys la scrisse dopo un periodo segnato da eventi tragici e anche dopo l'11 settembre, momenti che la portarono a chiedersi che cosa resta davvero importante quando tutto il resto attorno cade. E il testo mette in fila una serie di cose: la fama, la ricchezza, il potere, i diamanti, le promesse, e poi li svuota. Se manca la persona giusta, non bastano. Non è una ballata sul lusso dell'amore, ma sulla sua priorità rispetto a tutto il resto. Piano, voce e questa dichiarazione essenziale. Alicia Keys, If I, I Got You.

Come prosegue la nostra selezione? Con una scena domestica. È un brano che starebbe bene anche nell'angolo vintage, ma questa volta c'è qualcosa di diverso. La moglie di Roy Orbison, Claudette, esce a fare shopping e lui chiede se abbia bisogno di soldi e il coautore, Bill Dees, risponde: una bella donna non ha mai bisogno di denaro. Da quella battuta nacque Oh Pretty Woman, cioè Oh Bella Donna. Il brano racconta l'attimo in cui un uomo vede una donna per strada e passa in pochi secondi dalla sicurezza al dubbio e poi alla resa fino al colpo di scena finale. Riff inconfondibile, passo deciso, voce teatrale. Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: scopriamo un po' la cover della settimana.
1: Best cover.
0: You keep me hanging on. Continui a tenermi appesa, cioè mi lasci in sospeso, in un legame che non chiudi mai davvero. La versione originale delle Supremes e risale al 1966. Era un classico Motown sul bisogno di liberarsi da una relazione che si trascina. E nel 1986 Kim Wilde la prende e la porta in pieno clima anni 80. Batteria elettronica, synth, energia da dance floor e un tono molto più aggressivo. La richiesta quindi non è più soltanto triste e dolorosa, ma c'è un taglio netto. Ora lasciami andare. Questa è Kim Wilde con You Keep Me Hanging On.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
2: Eccoci all'angolo virale vintage.
3: Angolo vintage.
2: È un brano del 1978. Gloria Gaynor con I Will Survive. Letteralmente, io sopravviverò. Ma non è solo una bella frase da ritornello. È proprio la curva completa di una rinascita. Perché all'inizio c'è paura, quasi paralisi. E poi arriva il tempo giusto per capire. Il coraggio di cambiare e la decisione di non riaprire più la porta a chi ha fatto del male. Chi ci ha fatto del male. Pensate che era uscita prima come lato B, ma la canzone fu scelta dai DJ e dal pubblico fino a diventare un inno da discoteca proprio di resilienza. Non chiede vendetta, chiede spazio per ricominciare. L'energia è tutta di Gloria Gaynor con I Will Survive.

Il pezzo che arriva adesso è piacevolmente insensibile. Sono i Pink Floyd con Comfortably Numb. Un momento preciso, quando Roger Waters partì da un'esperienza personale, dei tranquillanti che gli servirono per poter salire sul palco prima di un concerto a Filadelfia nel 1977, quando si sentiva però presente soltanto a metà, un po' insensibile. La canzone alterna la voce del dottore a quella sospesa del protagonista. È proprio un dialogo fra il paziente e la persona che gli dà la medicina. E ora noi ce l'ascoltiamo, ma siamo completamente presenti e sensibili.

Avril Lavigne con Complicated. Non è un amore impossibile in senso melodrammatico, ma ci parla della frustrazione di vedere qualcuno che cambia faccia appena ci sono altre persone. In privato è semplice, autentico, poi davanti agli altri recita una parte, prova a sembrare più cool, mette una maschera e così finisce per perdere credibilità. Nel 2002, col suo primo singolo, Avril Lavigne portò in classifica questo pop rock accessibile ma pieno di insofferenza verso la finzione. Il messaggio è facile da capire perché è facile, è concreto. Non fare il difficile, rimani vero. Non fare il complicated.

0: L'angolo Discovery
1: ci porta un brano curioso, ci porta a riscoprire i The Clash con Rock the Casbah, che significa più o meno fai ballare quel luogo chiuso e controllato grazie al potere e alle vibrazioni della musica. È diventato una sorta di satira contro tutti i divieti culturali e l'autoritarismo. Nella storia immaginata, un sovrano proibisce la musica, ma il ritmo sfugge al controllo e contagia tutti. In 3 minuti e mezzo c'è di tutto, c'è il punk, un po' di dance, new wave e politica e pop. A rompere i divieti arrivano i The Clash con Rock the Casbah.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tiguglio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.
4: Non-stop music
5: su Radio Tiguglio.
6: Viral Chat Chart. Viral Chat Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
7: La città dell'amore fraterno.
8: Soundtrack.
7: Philadelphia. Neil Young scrisse questo pezzo per il film Philadelphia di Jonathan Demme, una storia centrata nel portare al grande pubblico il tema dell'AIDS e dello stigma e della discriminazione. Siamo negli anni 90. Il regista gli aveva chiesto un inno rock dinamico, forte, ma Neil Young invece gli consegnò questa ballata fragile, un po' oscura e intensa, tanto che fu usata alla fine del film. Il testo cosa dice? Non voltare le spalle, non lasciare solo chi cerca comunque ancora dignità e affetto. Neil Young con Philadelphia.

Quando si parla d'amore, la semplicità a volte è essenziale ed è tutto. Love Song, semplicemente canzone d'amore, e sono i Cure. Siamo nel 1989. Robert Smith la scrisse come regalo di nozze per Mary Poole, la compagna conosciuta da adolescente e poi diventata sua moglie. Dentro un album un po' cupo come Disintegration, questa canzone sembra una lampadina, un cuore acceso. Poche parole, una promessa per dire che la distanza dei tour non cambiano e non rompono il legame che c'è fra di loro, quindi non c'è teatralità, c'è solo il bisogno di dire che ti sono vicino e che mi sento a casa accanto a te, che sei la persona del cuore. I Cure con Love Song.

domandona, da che parte stai? Whose side are you on? Matt Bianco, che nasce nei primi anni 80 mescolando pop britannico, jazz, latine e gusto da club elegante, ce lo chiede, ma non soltanto in senso sentimentale. È un piccolo interrogativo sul gioco dei ruoli, sulle alleanze, su chi parla chiaro invece chi resta ambiguo e non si sa appunto da che parte sta. Il brano è un po' sofisticato, con fiati, bel ritmo levigato, ma sotto la superficie c'è la tensione. Scegliere una parte dalla quale schierarsi significa esporsi. Niente proclami, solo questa domanda che però resta in sospeso. Matt Bianco, Whose Side Are You On?

0: le più luminose della musica internazionale, è arrivato quasi alla fine perché siamo a scoprire la stella più brillante di questa puntata.
1: In the spotlight.
0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Sto bruciando. L'ha incise per Born in the USA con una struttura quasi ipnotica. Questa chitarra molto essenziale, la batteria che è un po' trattenuta e la voce bassa. Il testo non ci racconta una vera storia, ma ci lascia degli elementi di tensione, un po' di desiderio, un po' di inquietudine. Qualcosa che però non riesce a spegnersi, un fuoco che arde continuamente. Non è quindi il nostro boss che anima gli stadi, ma è quello un po' più notturno, rivela la sua anima anche minimale, che lascia più spazio ai silenzi che non alle esplosioni sonore. Proprio per questo il brano ci è rimasto sempre addosso, sempre impresso. Sembra quasi una confessione detta a voce bassa, non un ritornello da urlare. Bruce Springsteen con I'm on Fire.

0: amiche e amici, è arrivato il momento dei saluti. La puntata ci ha portato canzoni che hanno parlato di potere, di resistenza, di desiderio e sempre anche tanto tanto amore. Sono Silvia Dini, vi rinnovo l'appuntamento con la prossima puntata della Viral Shad Chart e, come dico sempre, alziamo il volume e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shad Chart con Silvia Dini, un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio
3: Ocote From 7 Bar FM barra diagonale Alter Radio Albo Day
4: From 7 Bar FM Alter Radio Ocote
3: From 7 Bar.fm barra Alter Radio Olgo Day
5: From 7VA.fm Nauti Rádio All Good Day
3: From 7VA.fm / LT Radio All Good Day From 7VA.fm / LT Radio
6: Pronti, prontissimi per una nuova puntata di All Good Day. Ciao a tutti, c'è Consuelo con voi. Grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e un saluto a tutte le radio che ci trasmettono. Oggi parliamo dello storytelling, ovvero l'arte di raccontare storie. Un superpotere che ognuno di noi possiede, anche se spesso non sa di averlo. E penserete voi, direte voi, ma cosa stai dicendo? No, no. È così, pensiamoci un po', noi non compriamo solo oggetti, non scegliamo solo canzoni, noi che cosa facciamo? Ci innamoriamo delle storie che ci stanno dietro. La scienza dice che quando ascoltiamo una bella storia, il nostro cervello rilascia ossitocina, l'ormone dell'empatia e della connessione. Praticamente siamo programmati biologicamente per amare i racconti. Che sia la storia di come avete conosciuto il vostro partner o il modo in cui raccontate la vostra giornata al bar, ognuno di noi è il regista della propria narrazione. Ma non preoccupatevi, piano piano capiremo tutto quello che sto dicendo. Oggi scopriremo come le storie cambiano la nostra vita, quindi restate connessi.

chissà quante storie avremo da raccontare su questa tutta nata storia di Pino Daniele, soprattutto noi che siamo un po' più avanti con l'età, ma siamo sempre attuali. Oggi, parlando di storytelling, non possiamo non citare quel signore che si chiamava Steve Jobs. Nel 1984, quando la Apple presentò il primo Macintosh, Jobs non salì sul palco ad elencare megabyte, circuiti o dettagli tecnici che nessuno avrebbe capito. Che cosa fece? Usò lo storytelling. Proiettò un video ispirato ad un romanzo che ricorre ogni tanto nel nostro Olg Day, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata. Il romanzo in questione è il 1984, 1984, di George Orwell. E lì ha mostrato la Apple come l'eroe ribelle che arrivava a salvare l'umanità da un futuro grigio e dominato dai computer giganti della concorrenza. Jobs non vendeva un pezzo di plastica e silicio, vendeva l'idea di libertà e creatività. Proprio questo fa lo storytelling, trasforma un oggetto comune in un mito come è stato proprio Pino Daniele che abbiamo appena ascoltato. Un altro che è veramente un mito della musica, Bruno Mars.

quanto è bella questa Risky Toll di Bruno Mars. Noi torniamo al nostro storytelling. Abbiamo visto i giganti della tecnologia, ma in realtà lo storytelling funziona anche con le piccole cose di tutti i giorni. Le ultime ricerche di mercato dicono che il 68% dei consumatori è disposto a pagare di più per un prodotto se dietro c'è una storia autentica e coinvolgente. Perché comprare quel brand di caffè o quelle scarpe? Spesso non è solo per la qualità, ma perché quel marchio ci racconta una storia in cui ci rispecchiamo, che ci fa sentire parte di una community, che evoca l'idea di casa, di avventura o di successo. Cambia la narrazione, cambia il valore di ciò che tocchiamo. Le parole hanno un peso economico ed emotivo enorme. E a proposito di parole che colpiscono dritto al cuore, a volte le parole e queste situazioni che abbiamo appena raccontato, queste storie dietro anche a un prodotto da comprare, spesso sono proprio un'ossessione.

0: quanto è estivo questo pezzo di Samurai J, Ossessione, a chiudere oggi il nostro Algo Day, dove abbiamo parlato di storytelling e abbiamo capito che non è una cosa da scrittori o pubblicitari, ma che riguarda tutti noi. Allora, qual è la sfida di oggi? Che storia state raccontando a voi stessi sulla vostra vita? Se continuate a ripetervi la storia del sono sfortunato, non ce la farò mai, beh, sappiate che il finale è già scritto. Però oggi, con tutto quello che ci siamo detti, qualcosa si può fare, si può voltare pagina, cambiare le parole, diventare i registi coraggiosi della nostra giornata e non le comparse. Prendete in mano la penna, scrivete il capitolo più bello della vostra vita. Grazie per aver ascoltato me e le mie storie su tutte le nostre 80 radio collegate. Ci sentiamo al prossimo Algo Day. Nel frattempo fate della vostra vita un racconto straordinario. Ciao a tutti da Consuelo. La linea torna a Chico Catenacci. Ciao!
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Radio Tiguglio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

0: Musica presente anche oggi, primo ottobre, ecco, buon mese di ottobre a tutti voi. Siamo entrati nel decimo mese di questo anno 2026. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi Ora Musica. Tra poco partirò con le novità, ma chi ci segue lo sa, si apre sempre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

Ricordi, che ricordi oggi con questo pezzo, Single Song 1986, gli Stadio. Ricordo che quell'estate mettevo questa canzone, facevo delle feste in piscina e mettevo i dischi all'interno di una roulotte. Avete presente le roulotte con la finestra laterale che si alza a modi e la gente veniva lì a farmi le richieste. Ricordi veramente incredibili di tempi passati. Oggi, per aprire Ora Musica, siamo alla novità, al primo ascolto, firmata The Vice, Iodio.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e allora incontriamo telefonicamente Daniele Tosco in programmazione con Conflitti. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Conflitti, tocca un tema che sfido chiunque all'ascolto a dire a me non riguarda. Tutti abbiamo dei conflitti in qualche cosa, per qualche motivo, con qualcuno, con noi stessi, no?
1: Esattamente, esattamente. È un tema che riguarda esclusivamente e non solo l'accettazione di se stessi, come un po' tutto l'album che stiamo pubblicando, e fondamentalmente il conflitto e i conflitti che si affrontano prima con noi stessi e poi con gli altri, col mondo, per cercare di darsi un'identità, per cercare di affermarsi in un mondo che, come spesso dico, tende un po' a tenerci con la testa bassa, più che altro per uniformarci e per darci un po' l'idea di libertà, quando in realtà la vera libertà dobbiamo sempre conquistarcela.
0: Dicevi che sarà un po' un tema che troveremo in generale nell'album che sta per uscire. Anche il titolo dell'album è già molto chiaro, no? Paura, e c'è anche un punto di domanda.
1: Esattamente, un po' una domanda che io, quando lo scrivevo, ponevo sempre a me stesso, quando cercavo di capire se effettivamente stessi facendo la cosa giusta ad espormi così artisticamente, e dico, ma sarà che forse ho un po' di paura? Beh, allora perché non chiamare così effettivamente l'album? Un po' per rimandare alla paura che proviamo fondamentalmente tutti i giorni, costantemente, e che però non deve essere un deterrente, deve essere in qualche modo un po' la benzina che ci spinge. Finché abbiamo paura, finché siamo incerti, probabilmente forse è la strada giusta che stiamo facendo.
0: Secondo me hai fatto bene ad esporti, perché comunque la musica, questa cosa qua mi fa pensare ai cantautori. Oggi tutti si chiamano cantautori, no? Scrivo una canzone, dico sono un cantautore. I cantautori di una volta esprimevano dei concetti e si esponevano anche in prima persona con questi concetti che aprivano dibattiti. Ecco, forse un po' quello che manca oggi alla musica troppo leggera, no?
1: Può darsi, sì, effettivamente sì. Io parlo di quello che poi alla fine riguarda me come persona, prima che come artista, e credo che la condivisione tramite la musica sia poi effettivamente il modo per parlarne, per arrivare, per condividere delle idee che magari, se vengono ascoltate, forse possono creare una discussione, un dibattito e una condivisione.
0: Certo, pensieri, uno ascolta. Adesso chi ci sta ascoltando può essere d'accordo o no, ma se pensa, noi abbiamo già vinto perché siamo arrivati lì, no?
1: Sì, è esattamente questo.
0: Allora, ricordiamo, quando esce l'album?
1: L'album esce a febbraio del 2020.
0: Ah, ok, quindi magari avremo modo di risentirci, perché immagino magari uscirà un altro singolo di traino dopo questo, no?
1: Esatto, in realtà sono previsti altri due singoli, uno in uscita il 2 ottobre, l'altro novembre, e poi in realtà l'altro in prenatale, quindi diciamo sono tre, prima dell'uscita dell'album a febbraio dell'anno prossimo.
0: Bene.
1: Diciamo un singolo al mese più o meno e poi l'album. Il drop dell'album.
0: Bene, allora Daniele Tosco, chi ti cerca ti trova con nome e cognome. Daniele Tosco.
1: Esatto, nome e cognome, artista e nome anagrafico corrispondono su YouTube, Apple Music, Spotify e anche su Instagram.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo. Grazie.

0: Conflitti, questo è il brano di Daniele Tosco, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

Questo è uno dei brani più interessanti tra quelli che abbiamo in programmazione in Ora Musica in questi giorni, il singolo firmato Clyders, There's No Way, novità della scorsa settimana, adesso inserito in

0: Amor Perdido, uno dei brani che ci riportano all'estate, visto che ci ha accompagnato durante tutta l'estate. C'è ancora in programmazione qualche rimasuglio d'estate, eh? Ad esempio, oltre al singolo di Elena Presti, c'è questo di Carlo Audino.
1: Il sole muore per...

0: Carlo Audino, ancora una volta in programmazione qui a Ora Musica. Tra le nostre novità era Restami Addosso.
1: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
3: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
4: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
3: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
4: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
5: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
3: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini.
5: I'm Ilaria Guccini.
1: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
5: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30.
1: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.
6: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
7: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Here to Stay. Questo è il singolo di Brian Scavullo tra le promozioni di Ora Musica ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1998, angolo dei ricordi dedicato a Luca Carboni, quello di oggi. E ascoltiamo Le Ragazze.
2: Le ragazze ci sorridono.

Ogni giorno ora musica, si viaggia anche nel tempo, si ascoltano le novità discografiche indipendenti, però si viaggia nel tempo con il brano d'apertura, il nostro Ora Musica Story e poi l'angolo dei ricordi che oggi ci ha riportato nel 1998 con Luca Carboni e Le Ragazze. Domani alla stessa ora altro classico, adesso invece c'è Valentino Forte.

Nuovo progetto per Mediterraneo e ogni brano c'è una voce diversa. In questo caso la voce è quella di Vale. Comunque il brano si chiama Messia. Adesso spazio ad Anna Chiara Cecere.

Anna Chiara Cecere con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il nuovo brano di Anna Chiara Cecere si intitola I tuoi nei. Andiamo avanti con Maurizio Martini tra gli ospiti di questa settimana nello spazio interviste per presentarci questo suo brano che si intitola Bolle Blu.

0: Bolle Blu, il nuovo singolo di Maurizio Martini con Marco Ferracini, tra le novità di Ora Musica.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: dato la tua offerta, alla mia voce il prezzo suo darò, però il mio buono si tocca.
1: Il prezzo del successo, questo è il singolo firmato Susanna, oggi qui a Ora Musica ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: Ci siamo, Angolo dei Ricordi che ci riporta indietro di tantissimi anni, era il 1978.

0: American Generation, Ricci Family del 1978, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Gabriele Trapani dalla Sicilia con Cambierei anche il nome.
1: Il solito me, non conto più le volte in cui ho perso il conto del fondo che tocco, del mare che ho dentro e dei momenti in cui mi sono rotto. E se ti venisse in mente di cercarmi, allora poi mi troveresti.

0: cambierei anche il nome. Questo è il singolo di Gabriele Trapani, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

Cardo, ovvero Simone Cardelli da Imola con Ehi, nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Il prossimo che ascoltiamo invece è Freud, progetto Freud che prende vita e che nel 2025, quindi è molto molto fresco e che segna la svolta artistica di Andrea Frosi. Blues, rock, tanti sono i miscugli in questo progetto. Il singolo al primo ascolto è Icaro.

sta per uscire l'EP di Freud, anticipato da questo brano molto blues, molto rock, con dentro anche molta elettronica. Si chiama Icaro, novità al primo ascolto Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, Amen di Roberta Cannone.

0: Voce bella potente, quella di Roberta Cannone, che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica con il suo nuovo singolo dal titolo Amen, brano scritto insieme a Sophie LaRouge, l'hanno scritto a quattro mani. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Se non sai cosa fare,
4: gustati la musica con Radio Tigullio.

forse questo non è tutto vero. Sono angeli a metà, ma se gli angeli sono fantasia,

0: Sì, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento Troppo Forti, il saltino indietro nel tempo, solitamente andiamo agli anni 80, anni 90, anche 70, invece oggi siamo un po' più recenti, dai, anno 2012, All Over, i Green Day. La band aveva suonato il brano dal vivo la prima volta nel 2011 durante uno dei loro celebri Secret Show, concerti segreti a sorpresa, molti mesi prima di registrarla ufficialmente e poi pubblicarla. Ben ritrovati a tutti voi in console, per la parte tecnica c'è Stefano Callisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non c'avete un cazzo da fare, ascoltatelo su
2: Non Si Fa Così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

spazio per tutte le età, ma anche notizie curiose che ci arrivano dal mondo. Beh, questa è carina, vera, è una bella notizia quando si trovano dei cittadini onesti. Oh, andiamo a Frosinone. Il 5 settembre un cittadino trova per strada una borsa griffata da oltre 1000 euro. Dentro zero documenti, solo chiavi e una sigaretta elettronica. Cosa fa? La porta è dritto in questura. E qui il colpo di genio. Gli agenti dell'anticrimine guardano il QR code sulla sigaretta elettronica, risalgono all'acquisto e ritrovano la proprietaria. Lei aveva perso le speranze, invece borsa restituita e applausi a chi ha scelto l'onestà.

0: stavo ripensando alla notizia di prima, che è stata ritrovata questa borsa griffata da un onesto cittadino in quel di Frosinone. Però i complimenti li dobbiamo fare e l'applauso grosso lo dobbiamo fare anche alle forze dell'ordine, in questo caso alla polizia di Stato della questura di Frosinone, che ha ritrovato l'identità della proprietaria grazie al QR code della sigaretta elettronica.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, sound check, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Elena Camo, che ci propone il nuovo singolo estratto dall'omonimo album.

0: Elettrica è il racconto di una generazione che cerca connessioni autentiche in un mondo sempre più veloce. Elena Camo ci ha proposto Elettrica.
1: Sa roba, sound check, prove di successo.
2: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it. Radio Tiguglio.

0: Sì, uomo avvisato, mezzo salvato. Durante una partita di calcio tra due squadre di dilettanti che si è svolta in una località della Colombia, non lontano dalla capitale Bogotà, una tifosa, inferocita per un rigore concesso dall'arbitro alla squadra avversaria, è entrata nel terreno di gioco, ha aggredito il direttore di gara e gli ha staccato un orecchio a morsi.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

0: anche se in ritardo, tantissimi auguri a Tiziano Ferro, che il 21 febbraio ha compiuto 46 anni, beato lui, solo 46. Ancora ben sintonizzati, rimanete con noi, perché a volte ritornano e oggi è tornata la nostra Daria con i suoi consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Bentrovati con il nostro appuntamento con i consigli. Arrosto di vitello marinato. Fate marinare 500 g di carne di vitello per 3 ore in olio sbattuto con succo di limone, sale e pepe. Fate rosolare il vitello nella marinata, poi allungatela con un mezzo bicchiere di acqua e portate la carne a cottura. Tagliate la carne a fette, fate restringere il sugo e accompagnate l'arrosto con purè di patate o insalata.
1: I consigli di Daria.
2: Conservare in frigorifero, i sì ed i no. Prima di tutto, è di fondamentale importanza non intasare il frigorifero riempiendolo in ogni sua parte, in modo che l'aria possa circolare liberamente intorno agli alimenti, garantendo una corretta temperatura di conservazione. Non mettete nel frigorifero alimenti ancora caldi, perché oltre a far alzare la temperatura all'interno dell'elettrodomestico possono rovinarlo. Coprite bene con un panno o con pellicola trasparente gli alimenti freschi, per evitare che il loro sapore si alteri. Gli avanzi di cibo non andrebbero mai lasciati all'interno di piatti o di pentole, ma trasferiti in contenitori, meglio se in ceramica oppure vetro, provvisti di coperchio. Se avete l'abitudine di conservare grosse quantità di alimenti in frigorifero, mettete dietro quelle che hanno scadenza più lontana.

Dopo aver pubblicato il suo primo album, Scrivimi quando arrivi, punto, e in attesa del tour che lo porterà a calcare i palchi del club più importanti d'Italia, abbiamo ascoltato Ero Caddeo con No Poto Reposare, insieme al coro Carrales di Cagliari. Ha omaggiato la Sardegna con uno dei brani più rappresentativi della nostra terra. Dovete sapere che No Poto Reposare affonda le proprie radici nella tradizione culturale e musicale sarda. È stata scritta nel 1915 e rielaborata in musica nel 1920. L'opera è diventata nel tempo uno dei simboli più autentici dell'identità dell'isola, grazie anche alle interpretazioni di artisti come Andrea Parodi dei Tazenda e Maria Carta.

0: Troppo forti con Alex De Sì.
1: Sa roba, sound check. Prove di successo.
2: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale il cantautore bolognese Campi e ci propone il nuovo singolo Cose silenziose.
3: Sound check. Prove di successo.
4: Aprile, a certe scelte a cui credevo a metà, e poi ai giorni spesi su un banco a immaginarmi una strana realtà.

0: poi c'è questo vento e sa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Andrea Campi in Arte e Campi ci ha proposto Cose Silenziose, il nuovo singolo estratto dall'omonimo album uscito il 30 gennaio.
2: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti!
4: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
5: Sono le 16:30.
6: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

0: credo che un saltino indietro di 10 anni, se non sbaglio, anno 2016, quel bisogno che è carbonica qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché ora facciamo 4 chiacchiere.
1: Troppo Forti,
2: le 4 chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana,
1: con Alex De Sì.
0: Io ci sono e ho trovato Riccardo. Ciao Riccardo, non ci ho dormito stanotte. Non ci ho dormito stanotte per fare questa battuta,
3: immagino, ma la fanno sai in tanti, quindi questa cosa di ben trovato, ho trovato, ben ritrovati, mi ritrovo sempre a essere ritrovato e trovato.
0: Ciao Riccardo, i Carbonica sono tornati allora?
3: Sì, sono tornati, ci siamo presi una bella pausa, un riposo abbastanza lungo, ma siamo tornati.
0: Ho bisogno di te, era del 2016, sbaglio?
3: Quel bisogno che in realtà è del 2014, però contenuta in un album che poi è stato pubblicato nel 2016.
0: E allora non ho sbagliato di tanto.
3: No, infatti con informazioni corrette.
0: Allora raccontaci cosa state combinando, siete tornati assieme, perché poi non è che vi eravate allontanati più di tanto, giusto?
3: No, in realtà la band ha continuato a suonare, abbiamo fatto tanti live, quindi non siamo stati fermi. Siamo stati fermi da un punto di vista di produzione, legato a tante difficoltà che si possono avere per noi indipendenti, quindi non abbiamo nessuno alle spalle, e quindi andare a produrre comporta dei costi, una certa organizzazione, una certa autonomia anche nella promozione, sapersi ecco, un pochino organizzare e muoversi. E quindi abbiamo anche prodotto brani, però non li abbiamo pubblicati, e quindi a un certo punto intanto abbiamo pensato di pubblicare questo brano nuovo con cui siamo tornati, che dopo sicuramente faremo sentire, che è stato registrato nel 2021. Quindi poi è rimasto lì in cantina e ora l'abbiamo tirato fuori. Ci sarebbe qualche altro brano che abbiamo registrato in questi anni che non abbiamo pubblicato, magari lo pubblicheremo, però diciamo i prossimi programmi saranno brani completamente nuovi su cui stiamo lavorando proprio in questo momento.
0: E per quanto riguarda i live, ci saranno prossimamente?
3: E abbiamo deciso per un periodo di fermarci con i live, cosa che invece non abbiamo fatto nel periodo in cui eravamo fermi a livello di produzione. Quindi in questo momento torneremo a registrare e a pubblicare, ma suoneremo un po' meno. E quando torneremo con degli spettacoli fatti con i brani nuovi, quindi ci sarà proprio una rivoluzione della scaletta, un suono in parte che richiamerà quello che abbiamo fatto in passato, ma sarà nuovo, diverso, molto. Stiamo lavorando su cose nuove, ecco, c'è stata una rivoluzione in questi 10 anni, chiaramente 10 anni sono 10 anni.
0: Siete cresciuti? Possiamo dire anche quello.
3: Siamo cambiati, poi non lo so, se siamo cresciuti lo diranno gli altri, però di certo siamo cambiati, si fanno esperienze, qualcuno di noi ha proprio fatto questo per lavoro in questi anni, e alcuni componenti della band si sono imbarcati sulle navi a suonare, e altri hanno intrapreso l'insegnamento, quindi comunque una parte della band ecco vive di musica, e quindi maturano esperienze, chiaramente si cambia, si cresce, c'è un cambiamento sicuramente, poi se è in senso migliorativo o peggiorativo non lo so, ma sicuramente un cambiamento c'è stato.
0: Ascolta, La mia luce, il brano che ascolteremo tra qualche istante, di che cosa parla? Cosa vuoi raccontare con questo brano?
3: Allora, il brano si adatta perfettamente a questo periodo storico, che è un periodo che stiamo vivendo abbastanza brutto, direi, tra guerre, tensioni sociali, tensioni politiche, nuovi partiti che nascono, promettono delle cose, magari facendo quello che hanno fatto altri qualche anno fa. Comunque c'è sempre un continuo a girare questa minestra, poi alla fine la cosa che manca veramente nella società è la capacità di comprendere quello che sta succedendo. Di fatto abbiamo realizzato anche un video fumetto animato sul brano, che un pochino fa pensare a quelle storie della Marvel, anziché avere il martello di Thor si ha un libro che cade a terra, è pesantissimo nel video, nessuno ce la fa a sollevarlo, perché a volte è proprio la cultura di base, proprio conoscere quei rudimenti, quelle cose necessarie nella vita che ti permettono di discernere il bene dal male. Allo stesso modo la musica, la cultura è stata molto molto penalizzata in questi anni, e in particolare la musica abbiamo visto che si è trasformata, soprattutto la musica quella suonata sta sparendo, quindi c'è qualcosa che non va. Si investono tanti anni nello studio, nella cercare di migliorarsi musicalmente e portare avanti qualcosa, e poi ci si ritrova invece in un sistema che in realtà premia magari tramite talent scout, talent show, scusami, e altre cose del genere, premiano contenuti inesistenti, cioè cose che non hanno realmente niente dentro. Ecco, questa qua, il brano parla di tutte queste cose.
0: Oppure ragazzi che non hanno esperienza si trovano davanti a una grossa fitta di pubblico che gli applaude, che incita per loro, e poi quando sono veramente davanti a un pubblico vero non ci sono più, non sanno che fare, no? Succede
3: sì,
0: anche questo.
3: Molte volte succede anche questo, sì.
0: Ora ascoltiamo La Mia Luce, i Carbonica, e poi saremo nuovamente qui.

0: il nuovo singolo dei Carbonica, La mia luce, e noi stiamo facendo quattro chiacchiere con i Carbonica, con la persona di Riccardo Trovato, che è il cantante e il leader della band. Ascolta, si dice ancora band a proposito?
1: Ma sì, sì, si dice, certo.
0: No, perché mi hanno dato del vecchio, dice, non si dice più band, non si dice più complesso. E come li dobbiamo chiamare questi poveri cristi? Complesso no, band no.
1: Io continuerò a chiamarla band.
0: Insomma, gruppo musicale,
1: come la vuoi chiamare? La vuoi chiamare la banda, come la vuoi chiamare?
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata il mio ospite deve pagare pegno, te lo ricordi? Dovresti canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone, ci stai?
1: Ogni volta c'è questa cosa, me l'ero dimenticata.
0: Sì, c'è.
1: Ci proviamo.
0: Ok.
1: Non spegnere la mia luce, è la mia sola voce, la sola difesa che ho.
0: Va benissimo. Oh, va benissimo, l'applauso, te lo sei strameritato, ve lo siete anche strameritato voi.
1: Io ho cambiato, per dire la verità, la tonalità, perché
0: va benissimo.
1: Un attimino mi sono confuso, ho fatto un po' più bassa, però comunque era quella.
0: Però va bene, noi ci basta soltanto che l'artista di turno ce la canticchia un pezzetto, a noi ci sta bene in qualsiasi modalità. Ascolta, per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Allora, intanto ci sono tutte le pagine social, Instagram, Facebook, su tutte. E poi siamo su Spotify, tutti i canali di streaming digitale. Diciamo, ecco, più di questo, non credo che ci sia altro.
0: Ovunque, siete ovunque. L'importante è scrivere Carbonica con la K, e vi troviamo.

0: programma nel tuo lavoro e per la pazienza che hai con noi emergenti, anche se proprio emergenti, noi 18 anni di band non siamo, però siamo indipendenti e ci vuole molta pazienza con noi. Grazie.
1: Di niente, ciao, grazie a te, alla prossima, un saluto al ragazzo.
0: Alla prossima.
1: Ciao ciao ciao. Troppo
2: forti. Radio Ticoli Activity, con te sempre.

0: sede che si mettono le donne.
1: Ma tu scherzi tutto, metto la sede.
0: Vabbè, non ti arrabbiamo, metto seduto. Guarda un po'.
2: Un team composto da americani e canadesi ha vinto l'Ig Nobel per la fisica. Ha inventato l'orinatoio maschile che non schizza mai. Hanno usato le equazioni differenziali e hanno creato due modelli, Cornucopia e Nautilus. Zero schizzi e niente pavimenti bagnati.
3: Troppo forti!

0: tutte le mamme all'ascolto, lavoro, scuola, calcio, nuoto, la sveglia al mattino presto, il pranzo al volo, la corsa al campo, la borsa del nuoto che è rimasta in macchina. Questo è quello che fa la mamma. E noi di Troppo Forti vogliamo dedicare il prossimo brano a tutte le mamme all'ascolto, anche quelle che ormai non lo fanno più tutto questo perché i bimbi sono cresciuti. Però viva la mamma!
1: Cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

Dobbiamo ricordarci della mamma e delle donne in generale, sempre, non soltanto quando è l'8 marzo oppure il giorno della festa della mamma. Salutiamo a tutte le mamme del mondo all'ascolto. Abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo con Viva la mamma di Edoardo Bennato, era l'anno 1989. E anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspetto qui la prossima volta. Ciao ciao!

0: Forti con Alex De Sim.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Bring the action. Radio Tiguglio.
3: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: su Radio Tigullio
1: va ora in onda
2: Pantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
3: Pantarelli, buona musica, informazione e gossip. Carissimi amici di Pantarei, benvenuti, ben ritrovati a voi tutti. Io sono Corrado Di Martino e vi accompagnerò in quest'ora fra musica e gossip al solo scopo di farvi passare un'oretta lieta. E allora parliamo un po' delle cose di casa nostra, cose di casa nostra. Beppe Grillo, ex fondatore del Movimento 5 Stelle, è stato 2 ore a colloquio in un pranzo di idee e suggestioni con Andrea Stroppa, in pratica il braccio destro di Elon Musk qui in Italia. Al tavolo i due hanno discusso sulla possibilità di dare vita a un partito futuristico che sfrutti le nuove tecnologie e incroci l'attenzione delle nuove generazioni. Una visione che strega il fondatore del Movimento 5 Stelle, ovvero Beppe Grillo, e seduce lo stesso Musk, un soggetto che potrebbe far rinascere, come la Fenice post fata resurgo, lo spirito del movimento, del primo Movimento 5 Stelle. Il ritorno a Roma di Beppe Grillo ha scosso proprio tutti gli alleati. Il fondatore del movimento lunedì ha partecipato alla festa dell'ambasciata cinese del 77esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare. Al ricevimento l'ex garante ha scherzato: me lo ha chiesto Xi Jinping. Se lui scherza su questa cosa, noi invece possiamo vantare un'amicizia profonda con Xi Jinping. Musiche. Sì.

Parliamo adesso, non a caso, dopo aver parlato di Beppe Grillo, di arroganza e prepotenza. Federica Pellegrini, ad esempio, è stata accusata di essere arrogante e prepotente dopo la messa in onda di Physical da 100 a 1, il reality show trasmesso da Netflix. La campionessa olimpica è stata eliminata a un passo dalla semifinale da grande competitiva qual è sempre stata, non ha nascosto la delusione per l'eliminazione. La sua reazione ha però scatenato una serie di critiche sui social. Gli utenti infatti l'hanno accusata di essere stata poco sportiva e poco corretta. A far discutere sono state le parole rivolte a un suo compagno di squadra. Dopo aver saputo del verdetto, Pellegrini ha riversato la responsabilità della sconfitta ad Abu. Perché avrebbe perso secondi importanti nel togliersi l'imbracatura e passarla a un altro componente della squadra. Apriti cielo. È scoppiato il finimondo.

può dare di più, e credo sia quello che Federica Pellegrini intendeva dire ad Abu: non avevi finito il tuo lavoro, le ha fatto notare lei. Ognuno dice il suo pensiero, ma il mio l'ho fatto, ha replicato lui, cercando di non alimentare le polemiche. La nuotatrice, attaccata tra i commenti del suo profilo social, ha chiarito di non aver mai messo in dubbio l'impegno del compagno e ha spiegato che la sua reazione sarebbe arrivata dopo una battuta pronunciata da Abu, che però non sarebbe stata inserita nel montaggio finale del reality show. Quindi, rispondendo ad alcuni commenti, Pellegrini ha precisato: non metto in dubbio che abbia dato il massimo, ma ripeto, la mia sentenza arrivava dopo una sua pessima battuta. Se non avesse detto niente, non gli avrei sicuramente detto niente. Il resto è show. In pratica si fanno dei montaggi ad hoc proprio per alimentare le polemiche, quindi alimentare l'interesse verso una trasmissione. E succede.

0: Let's go, girls.
1: Ora cedo la linea allo studio centrale, ci sentiamo fra poco insieme a Nepio, Nepio Daspo. Non perdetevi il suo intervento, mi raccomando.
2: Pantarei ti stuzzica il velo pendulo.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amico mio.
2: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
4: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tiguglio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: metterei lo Sparvinetio.
1: E allora, seconda parte di Pantarei, finalmente è arrivato il momento di Nepio. Come ogni settimana torna con noi Nepio Daspo, il cronista che tutti ci invidiano, colui il quale ha inventato il termine tiro telefonato. Poi sono arrivati i cellulari e ha cambiato termine, ha coniato l'espressione tiro whatsappato. E poi...
2: Ciarlatano che non sei altro, non farmi perdere tempo che ho da dare delle ripetizioni all'ultima arbitro donna che ho incontrato su un campo in periferia.
1: Ah, bene, che stadio era?
2: Ho detto stadio, ho detto campo, campo come Camporella, ma che te lo dico a fare? Tu non sai qual è la differenza tra fare l'amore e il campo?
1: Beh, effettivamente non la conosco, non la conosco.
2: Ecco, allora continua a giocare al calcio che al resto ci penso io.
1: Ah, bene, grazie.
2: Prego, a volte non capisco se ci fai o ci sei. Mi ricordi un vecchio amico mio, grande calciatore di calcetto, che abbandonò dopo un grave infortunio.
1: Ho capito, ginocchio, legamenti,
2: matrimonio, quale infortunio è peggiore di quello? Ma andiamo avanti, cari ascoltatori, ben ritrovati a voi tutti. Prima di iniziare volevo dirvi l'ultimo che ho pensato. Qual è la differenza tra un arbitro e un vigile?
1: Oh, e non saprei, hanno entrambi il fischietto però.
2: Esatto, hanno entrambi il fischietto, però uno fischia prima che accada un incidente e uno fischia dopo l'incidente.
1: Questa è bella, questa l'ho capita. Devo dire che l'ho capita.
2: Ah sì, e che hai capito?
1: Che l'arbitro fa anche il vigile e quando si trova un incrocio fischia, ma solo di rigore.
2: Lasciamo perdere e prendiamo a parlare di calcio. La nazionale di Mancini riscatta la prova opaca sostenuta contro il Belgio e vince direttamente in terra ottomana. E dico, il portiere, nonostante fosse ottomano, ha preso 4 gol. Nel primo tempo assoluto dominio degli azzurri, veloci, spumeggianti e convincenti. Bastoni, l'unico senatore, sblocca la partita. Poi segnano Frattesi, Caiode, che ha fornito una prestazione eccezionale, e Francesco Pio Esposito, che scusa se è poco, è originario della mia città, come i fratelli Sebastiano e Salvatore, e anche come Gigi Donnarumma.
1: E questo lo sapevamo.
2: Saputello che sei. E sai anche che il nonno paterno, appassionato di calcio, era professore di lettere e filosofia? E dimmi, stavolta non ti ho stupito? E con questa ultima notizia vi saluto. Sono Nepio, sono Daspo, nella retorica non ci casco. Yahoo!
3: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: È appena andato via Nepio e noi vi facciamo ascoltare agitare Coca-Cola con Paradì.

Ok, e parliamo adesso dello spinoso caso inglese dell'attentato che probabilmente alla fine non era altro che un furto di carburante. Nonostante, diciamo, le indagini siano ancora in corso, sembra ridimensionarsi progressivamente la vicenda del presunto piano di attacco terroristico contro la base aerea britannica della RAF di Fyrefod, usata anche dagli USA nella guerra contro l'Iran. Donald Trump aveva lodato l'azione dell'antiterrorismo, ma poi alla fine sembra che tutto si sia ridotto a una tattica comune fra i ladri di carburante, e cioè quelle di falsificare un po' di documenti, di targhe, di automezzi e poi per giungere poi al furto di carburante. E i 5 uomini, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono semplicemente dei ladri di carburante e non dei terroristi, anche se con i prezzi attuali della benzina è un bel colpo quello di rubare del gasolio agricolo. E quindi a questi 5 marioli dedichiamo la prossima canzone.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

erano ladri di biciclette, mariuoli, semplici mariuoli. Mi sono reso conto che da quando è iniziato Pantarei non abbiamo ancora parlato del Grande Fratello VIP. Ebbene, lo facciamo adesso ricordando un po' le tribolazioni, i tormenti interni, intimi di Megan Ryan. Durante uno dei collegamenti al Grande Fratello, quelli diurni, Megan Ryan ha chiesto una sigaretta a Roncaccia e dice: ho ceduto anche io al vizio del fumo, non sono a casa mia e non ho modo di sfogare. Jonathan, malizioso, dice: ci sarebbe un modo per sfogare. E Megan, sorridendo, ha risposto: ieri ho tentato da sola e non è andata bene. Megan, tu così mi trasformi i giovani italiani davanti allo schermo, li fai diventare dei mandrilli scatenati. Non va bene, e non va bene, no. E adesso Temptation di Arash, Tentazione.

0: Ora vi invito solo ad attendere in un piccolo spazio pubblicitario e poi arriverà la trilogia di Pantarea fra poco.
1: Pantarea con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nì.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.

0: we said, winking and blinking.
1: Dopo lo sport, siamo giunti alla trilogia di Pantarei, uno dei momenti più attesi di questa trasmissione. Per questa puntata vorrei trattare la vita e la carriera di Carly Elizabeth Simon, nata a New York il 25 giugno 1945. È una cantautrice statunitense. Nata da Richard Simon, pianista e cofondatore della casa editrice Simon & Schuster, e da Andrea Heinemann, una cantante e attivista per i diritti civili. A soli 8 anni, per combattere la balbuzie, iniziò a studiare canto. Abbandonato quindi il college, più tardi con la sorella Lucy formò un duo con oro, Simon Sisters, col quale esordì nel 1964 con il brano Winkin', Blinkin' and Nod, che è quello che stiamo ascoltando nel sottofondo, e apparteneva all'album Meet the Simon Sisters. Adesso però vi propongo uno dei suoi brani più noti.

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Ed era Carly Simon con Let the River Run. Poi il discreto successo raggiunto lo portò presto a collaborare con la rock band Elephant's Memory, per poi partecipare nel 1971 anche ad una piccola parte nel ruolo di cantante nel film Taking Off di Miloš Forman. Nello stesso anno pubblicò il suo primo album omonimo con buon successo, tanto da iniziare a collaborare con altre famose rock star del tempo, come ad esempio Mick Jagger, che fece la voce corista durante la registrazione in studio del suo primo successo, la canzone You're So Vain del 1972, che ora però non vi faccio ascoltare, ma ve ne propongo un'altra.

0: lei e sai dove sei.
1: Ed era ancora Carly Simon con Nobody Does It Better. Nel 1973 con You're So Vain tenne la prima posizione nella Billboard Hot 100 per 3 settimane, oltre che vendere più di 1 milione di copie nei soli Stati Uniti d'America. Nel 74

Poi avrà una relazione col batterista Russ Kunkel, fino poi a collaborare con David A. Stewart, il cofondatore degli Eurythmics, per cui viene spesso associata a torto ad Annie Lennox. La ricordiamo addirittura come attrice in un cameo, quando nel film Perfect del 1985, nella scena del ristorante, Carly lancia al giornalista Adam, John Travolta, un aperitivo in faccia, stizzita dall'articolo che quest'ultimo aveva scritto su di lei. E adesso sì, You're So Vain.

0: You're so vain.
1: E termina così con Carly Simon, You're so vain, questa trilogia di Pantarei. Dopo un breve intervallo ritorno di nuovo con voi, a fra poco.
2: Pantarei, Pantarei.

0: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: Beh, come saprete sono giorni dedicati al calcio, no? Alla nazionale, dopo la debacle col Belgio, insomma c'è stata una bella rivincita contro la Turchia che poi dovremo ancora riaffrontare. Ma il calcio fa ancora notizia. E fa notizia il fatto che Orsato ha riconosciuto qualche errore, anche se si è dichiarato piuttosto stanco in 2 ore nell'affrontare i media e i giornalisti che in una settimana di raduno con i fischietti. E credo bene, i fischietti nessuno ti dice nulla, nessuno ti contrasta o si oppone, perché altrimenti perderebbe le occasioni di impiego. Mentre i giornalisti fanno le domande, domande spesso scomode. Il designatore di Serie A e B, Daniele Orsato, traccia un bilancio del nuovo corso arbitrale dopo le prime 5 giornate di campionato, durante un incontro formativo con i giornalisti. Ma in platea c'erano anche calciatori, uditori d'eccezione, quindi Costa Curta, Filippo Galli, Montolivo e Tacchinardi, oltre a direttori di gara del passato come Cesari e Marelli, i quali, incuriositi, hanno cercato di capire qual è la nuova linea di Orsato. Dal canto suo, Orsato ha detto che non esiste un protocollo Orsato, chi non ha mai chiesto di non fischiare falli o di non impiegare il VAR. Musica.

Fischietto poi ha continuato dicendo che insomma lui e gli arbitri cercano di uniformarsi alle richieste di giocatori e allenatori. Si era arrivati al punto che non era più calcio, cioè non si riusciva più a giocare, ma lui personalmente non ha mai odiato il VAR. Domenico Messina, direttore tecnico dell'AIA, ha aggiunto: nessuno ha mai voluto cancellare il VAR o cambiare le regole. Cerchiamo di riportare l'arbitraggio al centro. Non vogliamo arbitrare due volte, una volta in campo e una al monitor. Orsato promette uniformità di giudizio e dice che fino a maggio andrà avanti con questa linea. Non può destabilizzare i suoi arbitri cambiando linea ogni settimana. Poi è venuto il momento di riconoscere gli errori. 7 errori, 5 in campo e 2 in Coppa Italia. Ha invitato così i suoi fischietti ad avere più personalità. Bisogna avere il coraggio di prendere decisioni anche impopolari. E poi una domanda: Guida tornerà ad arbitrare il Napoli? Molto presto, lui è della sezione di Torre Annunziata. Maresca sarà più difficile perché vorrei evitare arbitri della stessa sezione per le squadre della stessa città. Ora diciamo, insomma, Torre Annunziata e Napoli sono a tiro di schioppo, ma comunque.

dicevamo, allora Guida tornerà ad arbitrare il Napoli perché è arbitro della sezione di Torre Annunziata. Per Maresca, arbitro Maresca, sarà più difficile perché insomma è della sezione di Napoli. I due arbitri campani in passato avevano dichiarato di non voler dirigere il Napoli per motivi di sicurezza, temendo ovviamente che qualche decisione impopolare potesse portare delle problematiche proprio di tipo personale. Open VAR tornerà ma senza contraddittorio. Il contributo di Orsato sarà a fini didattici, senza dialettica in studio.

arriverà in Serie A anche il pallone con sensore per certificare i tocchi di mano. Cioè, stiamo diventando super tecnologici. Solo che il sensore dirà che c'è stato il tocco di mano, ma bisogna capire se quel tocco di mano è avvenuto mentre il calciatore aveva le mani dietro la schiena e non poteva mettersele altrove, o se il contatto è stato realmente intenzionale. E ci complicheremo ulteriormente la vita, ce la complicheremo. Intanto alcuni giudizi attraverso le TV, quando si dice un fuori gioco per 5 mm, per 10 mm, per un centimetro, beh, certamente, ragazzi, c'è un confine. Qui siamo in Italia, 2 mm dall'altra parte saremo in Svizzera, e purtroppo è così, c'è poco da arrovellarsi il cervello.

0: Panterei, buona musica, informazione e gossip. E termina qui questa puntata di Panterei. Vi salutano insieme a me Pio Negri, naturalmente in redazione Michela Migliore e Nepio Daspo, il cronista degli angeli. Alla prossima settimana.
1: Io Panterei.
2: Radio Tigullio presenta.
3: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
4: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo qui per tenervi in compagnia con tante belle canzoni, mezz'ora insieme con tanti singoli interessanti da ascoltare insieme. Io sono Nicola Savino, lei è Francesca Michelin.

Dopo il successo dell'album Magia Bianca, Francesca Michelin apre un nuovo capitolo. È uscito il suo nuovo singolo intitolato La mia ragazza, un pop rock alt anni 80 che parte da un immaginario queer per diventare una storia di tolleranza universale. Al centro la figura di Caterina Etzeldorfer, la prima donna giustiziata per omosessualità nel 1477. Il singolo anticipa il nuovo tour nei teatri 2026, 12 date dall'8 novembre al 3 dicembre. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento, e si continua con la nuova canzone di Lumiero. Dopo Cascasse il Duomo ritorna con Ancora Te, New Time Music, una bella novità.

0: Ho preparato per voi una bellissima playlist di tante canzoni interessanti come questa di Lumiero. E si continua con il nostro viaggio musicale. C'è il disco nuovo di Settembre.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Dopo il successo del suo singolo Due settimane, è ritornato con Lentiggini in settembre. Questo è la New Time Music e si continua con un'altra bella canzone, quella di 100.000 carie.
1: Non

100.000 cari, è ritornato con Monete Bottoni. È uscito in questi giorni su un nuovo singolo dopo aver annunciato il Benedetto Live 2027, il suo tour. Toccherà varie città come Padova, Bologna, Roma e Milano. E si continua con il nostro viaggio musicale, c'è la nuova di Matteo Faustini. La la.

un viaggio intimo dentro un cuore a metà, in bilico tra la paura di perdersi e la forza di tornare ad amarsi davvero. Matteo Faustini, Amore o Abitudine, questo è il suo nuovo bellissimo singolo e si continua il nostro viaggio musicale con una band, abbiamo visto qualche anno fa a Sanremo, sono ritornati i Perturbazione.

Perturbazione, sono ritornati con questo brano in versione italiana di Only You degli Yazoo. E si continua con il nostro viaggio musicale. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per il disco nuovo di Crifia. Si chiama Lontano da te.

Sofia, il suo vero nome è Sofia Cristalli con Lontano da te. Torno tra poco con il nuovo bellissimo singolo di Nesli qui al New Day Music.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny San Marco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: Non-stop music
1: su Radio Tiguglio.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
3: Se fosse la luna la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna

se fosse solo un viaggio. Se hai ancora quella foto nel cassetto dove ho scritto un giorno dopo l'altro.

Nesli, classe 80, il grandissimo ritorno con un giorno dopo l'altro, un biglietto lasciato appeso a una parete, una fotografia chiusa dentro un cassetto, sono le uniche ancore materiali del nuovo brano di Nesli, un giorno dopo l'altro, canzone molto bella, complimenti. E si continua con una coppia, per la prima volta insieme, due ottimi artisti, Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.

0: Terzo estratto dell'album Mustang per Biagio Antonacci dopo i successi di You and Me, l'ultima canzone con Julie, e questo è un altro duetto con Saif, Spirituale. Questa è la New Time Music, artista emergente e big del momento. Si continua con la nuova canzone di 22 Simba, inclusa nell'album Miria, Ne vale la pena.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei caffè.

Sapanca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori.
1: Le vale la pena di 22 Simba con Saif dall'album Miria, un altro brano estratto da questo suo ultimo progetto discografico, e si continua con una giovanissima cantante classe 2000 di Marino. Lei si fa chiamare Leanna e questa è la sua nuova canzone, ascoltiamola insieme.

0: Brano R&B racconta un amore intenso, fisico e romantico. E si continua con il nostro viaggio musicale, ancora qualche minuto insieme con questa bellissima playlist che ho preparato per voi. Mezz'ora insieme come ogni settimana. Io sono Nicolo Savino, lui è Willy Peyote. Novità.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

Il suo vero nome è Guglielmo Bruno, classe 85, Willy Peyote. E tra l'altro in questi giorni lui si trova all'interno del progetto discografico di Al Castellana. Al Castellana ha pubblicato un album con tanti amici e colleghi, c'è anche lui nel singolo Funky Consolation. Si continua con il nostro viaggio musicale, andiamo a Luna Park, insieme a lei c'è Laura Bono, novità.

che insieme a Laura Bono il grandissimo ritorno. E come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per Angelo Doria, con l'apostrofo in arte Doria. È un cantatore e produttore di 31 anni, nato e cresciuto a Castelnuovo, in provincia di Napoli. Novità!

0: per Doria, canzone molto interessante, complimenti. Purtroppo siamo arrivati al termine di questo appuntamento della New Time Music. Io come sempre ritorno fra 7 giorni con tante altre belle novità interessanti da ascoltare, ma anche da inserire nelle vostre playlist personali. Vi ricordo come sempre di seguirci anche sui profili social. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.
2: Radio Tiguglio.
3: Grandi emozioni musicali.

forse sei fatta per me, e l'ho avverto da come respiro, che hai rubato

0: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Su Radio Tigulio Web state per ascoltare una nuova puntata di...

vi do un caldo saluto, un buon risentirci da Antonio Semini dalla bellissima puntata che faremo oggi di Rock Trails. Ed abbiamo subito iniziato con il duo fantastico dei King of the Convenience con Cayman Island, per dare così in modo di poter gustare una bella oretta insieme con la buona musica, quella raffinata, comunque sempre di qualità. Come dire, la fase è iniziata, ieri c'è stato un boom verso le marine, io sono della provincia di Lecce, zona Porto Cesareo, più verso poi Gallipoli, quindi c'è stata veramente un'invasione locale naturalmente di molte persone che avevano bisogno di respirare un po' di aria libera, frizzante, anche marina. Va bene? Quindi iniziamo così con Cayman Island dei King of the Convenience, per passare poi in un bellissimo brano del progetto Zone di Enzo Dore Grosso con Questa Voglia. Questa notte voglio far tardi, era giusto anche per dare punto alla giornata di ieri e oggi 3 giugno, la nuova fase della rinascita della nostra grande Italia.

Il sound giusto questo del progetto Zone di Enza Torregrossa con grandi musicisti di cui lui vi chiama se vi fa appartenere a questa bellissima musica dai ritmi e suoni caraibici, naturalmente smooth and new soul, questa preferenza molto molto bella, questi ritmi solari che appartengono un po' al Brasile. Questa notte voglio fare tardi, è il punto di partenza per una nostra rinascita, che dopo 4 mesi che siamo stati a casa, giusto andare così a ritrovarci sempre con le giuste misure della distanza sociale, magari drinkare insieme una cenetta, una pizza. Quindi questa notte voglio fare tardi e questo accadrà credo spesso da questo momento in poi con la stagione estiva ormai partita.

Il problema purtroppo è che il mercato discografico si è un po' ancorato, ci sono delle nuove pubblicazioni, non molte, concerti purtroppo tutti bloccati, se ne riparla nel 2021, quindi deliziamoci un po' di questa musica che troviamo in giro. Lei Israel, Margaret Eckford, che nasce in Mississippi, nella parte del blues, però decide di andare a vivere, costruire la sua carriera musicale a Nashville, la patria del country rock. Una cosa strana, ma lei qui costruisce il suo discorso musicale, il suo percorso anche nella electro pop music, queste bellissime venature molto molto soul. The Other Side, Ruel, il nome d'arte è Margaret Eckford.

Dopo un bel po' di anni arriva un bellissimo lavoro, l'album di Eddie Vedder and Company, vale a dire Pearl Jam, Gigaton, un bel successo, direi molto molto calibrato quest'album. 7 o'clock è il brano che ho voluto farvi ascoltare, parla di un'ora puntata, su quell'ora succedono tante cose, ma comunque è stato apprezzato questo lavoro del gruppo di Seattle, del movimento grunge, dove Kurt Cobain e suoi Nirvana così instaurarono questo nuovo genere musicale. Grunge significa sporco, ma giusto così per dare un'identità un po' particolare a questo genere musicale. E loro e Pearl Jam secondo me sono quelli che in questo momento tengono alta la bandiera per quanto riguarda questo genere. Ma adesso parliamo di un album bello ed importante, ma prima ci ascoltiamo il brano che è Stay dei Pink Floyd, dell'album Obscured by Clouds.

E questo è uno degli album secondo me un po' più sottovalutati, e appartiene al gruppo dei Pink Floyd, ed era stato così magistralmente messo in atto per il famosissimo film Love Letter di Barbet Schroeder, diciamo, per quanto riguarda anche il loro lavoro con il film More, sempre dello stesso regista. E qui è il brano Stay, una traccia di questo secondo me bellissimo album, dove già ci iniziavano le prime diatribe, Weathersy che iniziava a prendere così il capo del gruppo, Gilmour che affinava al meglio il suono della sua chitarra, e qui poi Richard Wright che ha cantato il brano con il One One di Gilmour. E quindi io ve lo consiglio, andatelo a riascoltare, ci sono dei brani come What's That Deal, è molto molto interessante, diciamo il precursore, l'album del famosissimo poi ed immenso The Dark Side of the Moon. Arriva lui, James Taylor, con American Standard, questi suoi brani molto molto folk, soft, belli da ascoltare, magari anche con qualcosa in mano, per esempio un drink, ed accanto magari la propria compagna, il proprio compagno. Vai con questo brano.

E sempre con questa sua voce bellissima, delicata, sensuale, James Taylor ha voluto così prendere un po' di brani standard americani e li ha voluti fare suoi con la sua chitarra, con la sua voce e questi bei fiati dietro che hanno un po' di riempire queste bellezze musicali dove lui magari molto molto attratto, è come dire quella canzone avrei voluto cantarla io. Ha fatto anche lui così, James Taylor nel suo American Standards.

È un musicista di blues americano, lui si chiama Albert Cummings. Pensate un po', ha suonato a fianco di B.B. King, Johnny Winter e Buddy Gay. Questo vuol dire tanto perché il modo di suonare la sua chitarra appartiene a questi grandi musicisti, lo ha fatto suo, ha dato un po' qualche cambio, è diventato direi un virtuoso, e quello dimostra la sua capacità di suonare la chitarra, il suo blues in questo Believe, l'album inciso proprio in questo periodo. E abbiamo ascoltato Call Me Crazy in questa meravigliosa puntata di Rock Trails, indietro un po' con il tempo, con Hang On, Snow on the Sahara.

adesso ditemelo voi, carissimi miei gentilissimi amici ascoltatori, quanti ricordi questo brano? Il 1997 con il titolo Onnom Dhillalum, incide quest'album la cantante indonesiana Angun, quindi è un brano che addirittura è stato anche come pubblicità per gli orologi Swatch. E poi nel 2004 la grande cantante Sarah Brightman lo ha voluto cantare nel suo album Live in Las Vegas, proprio di recente. E quindi Angun, che in questo momento non so proprio nulla di lei, ci ha fatto ascoltare Snow in Tesara. Lui è Paolo Simoni, un cantante emergente italiano con il suo Ci sono cose

0: Questi sono i ragazzi che secondo me bisogna seguire. Paolo Simoni nasce nelle valli del Comacchio, nella zona di Ferrara, classe 1985. Questo è un bellissimo brano, però ha partecipato a Sanremo Giovane, ha vinto anche un premio Tenco, collaborazioni importanti, è duettato anche con Lucio Dalla e collaborazioni con Mauro Pagani, conosciuto anche con Ligabue, ha cantato anche con Giorgio Conte. Direi un curriculum di tutto rispetto per Paolo Simoni. Ho ripescato questo brano, a me molto molto caro, Ci sono cose che ti cambiano, era Paolo Simoni.
1: Ci sono cose che ci cambiano. Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

Ecco, su questi brani io dico che si appartiene al patrimonio della nostra musica leggera. Il brano appartiene a Lucio Dalla, qui le performance da Pelle d'Oca sono di Fiorella Magnolia e la mia conterranea Alessandra Amoruso. La sera dei miracoli qui su Rock 13 con Antonio Simmini al microfono, questa magnificenza all'ascolto.

Ecco, anche questa è una pietra miliare per quanto riguarda il rock prog italiano. Questo è un album, il terzo album inciso dalla band di New Trolls nel 1971 per l'etichetta Fonicetra, con l'idea del direttore d'orchestra Luis Enriquez Bacalos e il produttore Sergio Badotti, che dichiararono: è un concerto grosso alla maniera della musica barocca italiana. E qui c'è il gruppo di New Trolls che suonano e cantano insieme all'orchestra diretta dal grande autore. Un album che ha avuto un bellissimo successo, dove io lo custodisco

0: L'album Under del compianto, indimenticato George Michael, Jesus to a Child, un brano che nel 1996 arrivò in vetta delle classifiche e ci rimase anche per un bel po' di tempo. Era giusto per ricordare un po' di artisti che ci hanno lasciato e molte volte vanno a finire nel dimenticatoio, e non è giusto che sia così. Jesus a Child con George Michael, adesso arrivano in Mild Orange.
1: Hello again.

La Milk Orange vengono da Dunedin nella New Zealand, Nuova Zelanda, questo gruppo di quattro ragazzi che hanno avuto così l'idea bellissima di amalgamare un po' di generi musicali e ci hanno fatto ascoltare questo Stem Feeling tratto dal loro secondo album. Li riascolteremo ancora perché sono veramente molto molto bravi ed hanno delle idee che bisogna così ascoltare e mettere anche in luce. Milk Orange, per passare ad un grande chitarrista.

Allora, carissimi miei amici, vi ho lasciato un attimino senza sentire la mia voce, ma comunque era giusto ascoltare della meravigliosa musica, dove Mike Orange, Michel Branch e Carlos Santana con I'm Feeling You. E terminiamo con il bellissimo brano che avevano messo nel cassetto qualche anno prima, Living in a Ghost Town dei Rolling Stones, questo prepotente Mick Jagger con la sua band, che veramente non finiscono mai di sorprenderci. Ci vado ad ascoltare questo brano proprio a puntino per il Covid che abbiamo vissuto, e dire come si fa a vivere in una città fantasma. Bene, questo è l'ultimo brano della mia diretta Rock Trails. Antonio Simini, comunque, sempre vi ringrazio e vi dà riappuntamento alla prossima puntata con novità, gossip e tanta tanta buona bella musica. Grazie ancora, ciao ciao a tutti, ci risentiamo, bye bye bye.

0: su Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati da Renato Marengo.
3: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
1: Allora, ultima settimana di settembre, in copertina abbiamo sempre Bob Marley, insomma, grandissimo, uno dei più grandi artisti della storia del rock e non solo, e naturalmente tanti altri articoli che vedono il numero ancora in edicola, e fra questi abbiamo pizzicato un altro scritto di copertina, sono gli Eagles, Eagles grandiosi, e che c'è di nuovo, c'è di nuovo, che c'è una rimasterizzazione, allora è come se fosse un nuovo disco. Tra l'altro prima stavamo riascoltando, riascoltiamo sempre prima di mandarvi in onda i brani con Marco, e insomma sono dischi godibilissimi, perché è come nella musica classica, Beethoven, Chopin si possono sentire sempre. Ormai abbiamo i classici del rock che sono sempre verdi, sono, insomma, vi invitiamo ad ascoltare. Parliamo di perché hanno avuto questo articolo, questo grosso articolo su Classic Rock.
3: No, peraltro poi ascoltandoli loro vi fa venire voglia di prendere la macchina e andare a fare un viaggio, proprio sono gli on the road, la musica
1: in California, immagino,
3: per eccellenza proprio gli Eagles.
1: Certo.
3: La notizia è che è stato pubblicato il loro, la rimasterizzazione del loro album, il quarto album, One of These Nights, del 1975, che è stato l'album che poi gli ha dato il successo internazionale, l'album che precede Hotel California, quindi sì, come dire, si erano preparati bene la loro situazione per poi andare veramente a creare quello che è il loro capolavoro assoluto, conosciuto, sì, nel mondo proprio. Però in questo album precedente ci sono dentro delle chicche molto interessanti, tra, sì, cui il brano che vi andremo a fare sentire. Quello che ci tengo a dire, prima me l'hai chiesto, caro Renato, sì, ma esistono ancora gli Eagles? Ebbene sì, esistono ancora gli Eagles, anche se non sono rimasti tutti, diciamo che i due principali cantanti, Don Henley e Glenn Frey, ecco, è rimasto vivo solo Don Henley, Glenn Frey purtroppo è deceduto qualche anno fa, ma continuano ad andare in tournée. Addirittura il 6 luglio 2023 fu annunciato il loro tour d'addio, ovvero The Long Goodbye Tour, ma in realtà è arrivata al maggio 2026, questo tour bene o male continua ancora, quindi come dire, Don Henley e company, chissà quando si ritireranno, e forse va bene così.
1: Vabbè, comunque sono stati rimasterizzati, ormai i dischi si riattualizzano sonoramente in un modo strepitoso grazie alla tecnologia, e quindi c'è questo che vi faremo ascoltare, che godrete come abbiamo goduto noi nell'ascoltare. Quindi annunciamo gli Eagles.
3: Line Eyes.

0: e siete sempre collegati con Classic Rock on Air. Adesso è il momento della musica emergente, ma d'accordo con Nando Misuraca, questa volta anziché proporvi l'artista emergente di questo spazio, ci colleghiamo addirittura per ascoltare da Giordano San Giorgi, che è il padron, l'organizzatore da oltre 30 anni. 35 anni e passa a Faenza, del MEI, che è questo stupendo spazio alternativo che ha dato la possibilità di scoprire tanti tanti talenti del mondo reale, musicale, del rock, eccetera. Quindi proprio nello spazio che dedichiamo di solito alla nuova musica, al talento, adesso sentiremo dalla viva voce di Giordano San Giorgi le novità del MEI di quest'anno.
1: Arriva il MEI 30 Lode, una manifestazione che chiude il cerchio dal 1995 al 2026 di 30 e più edizioni di una manifestazione di grande resistenza culturale che ha proseguito a valorizzare la nuova scena musicale emergente, esordiente, indipendente italiana, senza mai toglierci da questo focus, con dei cartelloni che al 99% erano, sono e saranno e sono stati fatti da artisti emergenti sconosciuti, come lo erano quando iniziammo 30 anni fa, gruppi allora che muovevano i primi passi nella discografia indipendente con qualche successo, come gli After Hours, i Timoria, i Baustelle, i Negramaro, Caparezza e tantissimi nomi che costruirono la prima scena musicale indipendente italiana, che insieme ai Blu Vertigo e tanti altri ci scoppiò in mano fra gli anni dopo il 95 e il 2000, arrivando a portare in testa alle classifiche Tabula Rasa Elettrificata dei CSI, che ospitavamo in un grande concerto con il MEI. Da lì abbiamo proseguito nella scoperta continua di nuovi talenti. Il MEI è noto per aver fatto esordire tantissimi nomi che poi sono diventati noti, o per aver premiato artisti sconosciuti che poi sono diventati noti, o per aver dato spazio nei loro primi passi ad artisti e band che poi sono diventate noti a livello nazionale. I nomi sono tantissimi, cito fra i tanti i Maneskin, Ermal Meta, Diodato, e aggiungo solo più recentemente artisti come Lucio Corsi con La Pesce di Martino, Giulia May, Daniela Pes e tantissime tantissime altre. Una manifestazione che quindi mantiene questo focus, che ha avuto quest'anno addirittura 1250 richieste per potersi esibire, tutte di realtà, artisti e band sostanzialmente under 30, quindi di una generazione che ancora non era nata quando si realizzava la prima edizione del MEI. Questo significa che ormai il MEI è anche trasversale generazionalmente, in modo generazionale, rappresenta ormai tre generazioni della scena indie, che troviamo tutte rappresentate in questa edizione, col premio che diamo a Cisco come artista indipendente e Gang per la loro carriera, al premio che diamo al duo Bucolico e gli Spagna Circoeste per il loro brano, e a Motta per il suo disco La fine dei vent'anni, e il premio agli artisti emergenti come L'Amante e Birds, che rappresenta il nuovo cantautorato indie femminile, questo fra il 3 e il 4 ottobre, insieme al premio speciale MEI 30 Lode che daremo a Morgan per essere stato lo sdoganatore nel 1995 col Blu Vertigo, anche se così molto inconsapevolmente, come è capitato a noi, e chiudiamo il cerchio proprio con lui, con un incontro il 4 ottobre che vedrà anche, fra le varie iniziative, un'iniziativa di inclusione sociale, di un tema legato alla festa del patrono d'Italia, con un grande coro di ologramma che canteranno il Cantico delle Creature a chiusura del MEI 4 ottobre, che è la canzone fatta, scritta e anche cantata dal primo cantautore d'Italia, che è San Francesco. Ecco il MEI 30 Lode.
0: E continuiamo con Classic Rock on Air, questa volta spostandoci anche verso il mondo delle immagini, quindi verso la tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Primitera anche nel video, e vi invito ad andarlo a pescare. Sono un sacco di belle cose che riguardano i suoni per le immagini, quindi le colonne sonore. E stavolta ha intervistato Leo Zed, Leonardo De Bernardini. Ormai lavora a Hollywood, no? Ormai si è spostato, quindi adesso ci direi qualcosa di più, perché oltre a questa nuova colonna sonora contemporaneamente esce anche un LP interessantissimo che lui ha fatto, e mi hai detto con uno strumentista che immediatamente ti è piaciuto perché suona il tuo strumento, no? Dici qualcosa in più.
2: Dunque, l'abbiamo intervistato per due motivi: uno, per l'uscita della colonna sonora e quindi del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti con Stefano Fresi e Giovanna Mezzogiorno, che uscirà nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2026. Bene, la colonna sonora è sua, quindi non ha interrotto il suo filo con l'Italia, continua a lavorare anche in Italia. E dopodiché, sì, è vero, la cosa interessante è questo suo progetto discografico che vede lui al pianoforte e Davide Friello, un grande handpanista, cioè un suonatore di handpan, quegli strumenti a forma di disco volante, sì, è vero, sì, che suono, sì, anch'io, e questo disco è prodotto interamente negli States, è veramente un qualche cosa da leccarsi i baffi, perché è registrato benissimo, eseguito benissimo, veramente un grande disco, e di cui poi sentiremo un brano.
0: Di cui sentiremo in chiusura della tua intervista, sentiremo proprio, anzi annunciamolo pure, che il titolo del brano è Antinori, e Leo Zed e Davide Friello, questo suonatore di... Ma toglimi una curiosità: questo strumento che somiglia a un pezzo superiore di un bidone di petrolio, giusto? Con una specie di ammaccature che poi diventano il motivo della variazione del suono. L'ho raccontato bene?
2: Sì, l'hai raccontato benissimo. In realtà i primi strumenti di questo tipo derivavano dagli steel drum caraibici, che erano fatti proprio con il fondo dei bidoni. Poi ovviamente adesso diciamo che la qualità del metallo è molto migliorata, però il concetto è quello, l'hai detto benissimo.
0: Va bene, allora Soundtrack City.
2: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Z, Leo Z, o Leo Z, come ti devo chiamare?
3: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e ho, per essere umile, ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
2: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico, perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album.

0: Allora, la prima domanda che ti faccio: tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui, ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Com'è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
1: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna. Lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme. I dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita. Quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna. Avevo Lucio Dalla, con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo, attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli, sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più. Quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
0: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
1: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
0: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro, Sotto a chi tocca. Sì. Allora, parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
1: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Lui cercava un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti. Quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
0: Sì. Ma adesso veniamo alla domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
1: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono. Però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica. Quindi abbiamo detto: ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
0: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
1: Grazie,
0: ciao Leo.
1: Ciao e grazie
0: alla
1: ancora.
0: Alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana allo Slot 4 si chiede come presentare il libro di un maestro di vita come Sadhguru su una radio dal sapore rock. La risposta non poteva essere che una, infatti lo facciamo attraverso la voce e le visioni di Franco Battiato. Abbiamo scelto Shock in My Town di Battiato perché è stato sempre un artista vicino ai temi della spiritualità, del viaggio interiore e della ricerca, di una consapevolezza più alta. Il brano ci offre un impatto rock e quindi energia, sorretto dalle chitarre elettriche distorte di Morgan e da ritmiche drum and bass vigorose. Al contempo affronta però tematiche di risveglio interiore attraverso un testo provocatorio. La musica di Battiato ha dimostrato che le grandi domande sull'esistenza e la spinta verso il trascendente non appartengono solo ai canti meditativi, ma possono vibrare anche con la stessa potenza tra i riff di chitarra e le frequenze del rock. Unire il pensiero di Sadhguru alle sonorità di Battiato significa creare un ponte tra introspezione ed energia pura. Il libro del maestro è in uscita il 30 settembre per Creusa Dema Edizioni ed è stato realizzato in collaborazione con l'associazione no profit Isha Foundation ed è anche accompagnato dalla prefazione di Shablo. Shock in My Town di Franco Battiato.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini, che è stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera. Come autore si è talmente imposto che poi, per fortuna, ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, e a non, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo e noi alternativi tutti contenti, poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però, infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto, come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, censore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dietro di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
2: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, un saluto e bentornati a bordo dei grandi dischi del Trans-Europe Express. Settimana di Natale, le luci si fanno basse, le atmosfere sono degne di contemplazione e non posso evitare di sfornare due dischi che alla contemplazione affidano ogni cosa. Partiamo dalla Carnia, partiamo da Alvise Nodale, partiamo da un disco come Gottes, prodotto dalla label Il Cantautore Necessario, a firma di un grande come Edoardo De Angelis. Canzoni sottili, delicate, dense di chiaroscuri d'autore, interamente in dialetto friulano, anzi in lingua friulana, come ci insegnerà poi proprio lui, e partiamo da qui. Versate del vino, spegnete le luci e mettetevi in ascolto a Trans-Europe Express. Con noi c'è Alvise Nodale. Ciao Alvise.
3: Ciao Paolo,
2: che
3: ciao,
2: bello,
3: ciao.
2: Che piacere. Innanzitutto partiamo dalla pronuncia corretta di questo titolo.
3: Sì.
2: Com'è?
3: Gottes.
2: Ah, Gottes. Ah, perfetto, che sì. Sarebbero gocce, goccia, gocce.
3: Gocce. Goccia al plurale.
2: Ne parleremo tra poco. Dove stai innanzitutto?
3: Io sto a Sud, che è un piccolo paese fra le montagne della Carnia.
2: Postacci.
3: Che è la zona montana del Friuli al confine con l'Austria. Io sono a una ventina di chilometri dal confine con l'Austria.
2: Che postacci, orrendi.
3: Postacci ai suoi momenti
2: anche la cara. Questa puntata, lo dico ancora una volta, è una puntata densa di quel potere che ha la contemplazione. Partiamo da questa parola, Alvise. La Carnia, le montagne, il Friuli, immagino al di là della meraviglia che si manifesta agli occhi, però no, diventa anche un esercizio naturale la contemplazione, il silenzio, questo almeno nel mio immaginario. Ecco, il tuo disco, io ce li ritrovo tutti questi ingredienti, o sbaglio?
3: Sì, no, c'hai visto proprio giusto, è molto, diciamo che viene semplice, viene naturale stare più in silenzio che parlare. Questo l'ho notato, non tanto, i carnici non sono famosi per essere uomini o donne di grandi parole, però anche quelli sì. che arrivano da fuori, che arrivano dalle grandi città, qua si trovano bene perché non si sentono in dovere di dover parlare in continuazione.
2: Ok. Che poi anche nella realizzazione del disco, no, spesso le voci sono corali, che a noi altre richiamano tremendamente i canti di montagna, almeno quel modo lì. Non so se era quello un po'.
3: Sì, beh, io quando scrivo non sempre, però sono anche un grande appassionato della musica popolare friulana. Infatti ho un nuovo progetto che è attivo dall'anno scorso, in cui facciamo riarrangiamo in chiave tra virgolette moderna i canti popolari friulani, e il canto popolare friulano nasce proprio come canto,
2: certo.
3: Quindi non c'erano chitarre, cioè se si voleva ballare sì, c'era il violino, c'era la fisarmonica, ok, però il canto era proprio questo, era un canto, cioè erano due, tre voci che si univano in questi canti per stare assieme, per passare la giornata, per non sentire la fatica al lavoro, e sì, per far festa anche, insomma, ci sono tanti canti in questo senso qua, e questo si ritrova, spero si ritrovi un po' nel mio modo di fare musica, nella mia musica, ecco.
2: Certo. La luce Un altro ingrediente fondamentale che è azzardo, perché non capisco ovviamente le parole che sono tutte in dialetto, carnico, appunto, si dice così, dialetto carnico.
3: Sì, diciamo di sì, il friulano è comunque una lingua riconosciuta al pari del sardo.
2: Ah, ok.
3: Diciamo che dialetto carnico è più o meno giusto, sì. Okay. La lingua è il friulano, il friulano ha mille varianti, cambia da paese a paese.
2: Immagino.
3: Quindi è difficile trovare due persone che parlano allo stesso modo, però ci si capisce.
2: Quindi io, però, non capendo, azzardo, vado di sensazione. Una di queste sensazioni è un altro punto chiave di tutta la narrazione di questo mondo, è proprio la luce. Forse sono anche un po' condizionato dal video di Sun Sur, si pronuncia così?
3: Sì, l'hai detto proprio bene.
2: Dai. Però ascoltandolo è veramente un disco ricco di pochissima luce, non di buio, attenzione, però di pochissima luce, vengono fuori i dettagli delle piccole cose. Questa è la sensazione.
3: Sì, è un disco, diciamo un disco in chiaroscuro, un disco, le ambientazioni, la luce appunto, come l'hai chiamata tu, è sempre, non è mai vivida. Sì. O non è mai spenta comunque.
2: Certo.
3: Diciamo, si parla spesso nei testi, si parla spesso di alba o di tramonto. Okay. Quindi dove c'è la luce, c'è, ma o sta andando via o sta nascendo. E questo un po' riflette il senso del disco, che è quello un po' del cambiamento, e non un cambiamento nell'accezione generale, ma un cambiamento più personale, più intimo, diciamo, no? E questa luce è la luce un po' del cambiamento, perché l'alba passa dalla notte al giorno e il tramonto è una fase di cambiamento, una transizione.
2: Tra l'altro, appunto, nella produzione qua vado a fare i miei personali saluti ad un grande che è Edoardo De Angelis, e chiamo in causa anche la bellissima recensione dell'amico e collega Gianni Zuretti, che sottolinea quanto lui abbia fatto un lavoro di rispetto sulla produzione di questo tuo disco, perché era assolutamente facile, secondo me, farsi prendere dalla mano e metterci tanto. Invece ha fatto un lavoro di rispetto. Ti ritrovi?
3: Sì, mi ritrovo assolutamente. Sì, Edoardo non ha quasi detto niente, cioè siamo comunque partiti parlandone, avevamo già abbastanza deciso di lasciare le chitarre, le canzoni nude, tra virgolette, cioè sì, così sì, come sono, chitarra e voce, ovviamente, insomma, i cori e altre chitarre, quante ne volevamo, però di base doveva restare chitarra e voce, tant'è che è tutto registrato in presa diretta. Ovviamente poi ci sono le sovraincisioni delle mie voci e delle altre chitarre, però la base, diciamo, è tutta in presa diretta, quindi ho suonato e cantato insieme, e questo dà ancora più quel senso di intimistico che volevamo raggiungere, che speriamo di aver raggiunto.
2: Ma anche in brani come Mi avventuro nella pronuncia, Invier,
3: sì.
2: Giusto?
3: Sì, perfetto.
2: Potenza alle aperture degli archi. Però poi tutto resta lì, no? Resta anche coerente, anche lì, che non è che si riempie, dici, c'è presa la mano.
3: No, infatti lì tanto di cappello, veramente tanto di cappello a Flavia Barbacetto e Stefano Cabrera, che sicuramente conoscerai, perché sono due musicisti incredibili e due persone deliziose, che anche loro hanno mantenuto questa forma di rispetto, non so come definirla, però non hanno mai invaso lo spazio, anzi hanno fatto il lavoro che avevo in mente io, senza io andare a chiedergli troppe cose, cioè l'ho mandato i brani e loro ho lasciato carta bianca a loro, perché insomma non è che adesso mi metto a dire no, fai quella nota lì a Stefano Cabrera,
2: certo.
3: con tutta la buona volontà.
2: Certo, però ecco, un punto centrale è la chitarra, e qua siamo nel mondo del fingerstyle. quanto di questi brani Alvise nasce da una chitarra suonata in questo modo, oppure al contrario hai adattato la tua chitarra a queste canzoni?
3: Vengono tutte da quel modo di suonare lì. Okay. Il modo in cui secondo me la chitarra acustica va suonata. Prendo tanti riferimenti più che vecchi, ormai sembra di parlare della preistoria, cioè il folk revival degli anni 60-70, sì, in Inghilterra, quindi Nick Drake, John Rambour, Bertie Ansch, John Martin, tutto quel filone, sì, di chitarristi, cantautori. Per me la chitarra acustica è quello. Okay. Cioè, se dovessi spiegare la chitarra acustica in un disco, la spiegherei come The Hermit di John Rambour. Quello è il suono della chitarra acustica, è il modo di suonarla.
2: Prima di chiudere, perché il dialetto, la lingua friulana a questo punto? L'italiano non bastava?
3: No, non è che non bastava, è che mi viene più difficile scrivere in italiano. Il friulano è la lingua che uso ogni giorno e anche fisicamente è più semplice scrivere in friulano, perché come l'inglese ha già le vocali lunghe ed è più facile da musicare rispetto all'italiano, che ha parole molto lunghe con gli accenti quasi sempre in fondo, quindi bisogna sempre dividere, magari cambiare l'accento. Invece il friulano l'ho sempre trovato più musicale. Poi a livello proprio pratico è perché è la prima lingua che mi viene, certo, quando penso in friulano.
2: Sogni anche in friulano?
3: A volte sì, a volte dipende da chi c'è nel sogno, ma a volte sì.
2: Ok, chiudere questa conversazione, scegliere un brano è un'impresa, ovviamente è un disco di transizioni, per me, a me è arrivato molto così e credo che Sun Sur lo rappresenti bene, non a caso probabilmente lo hai scelto come singolo, sì, come video che troviamo in rete, lo andiamo a cercare. Alvise Nodale, che dire, grazie di cuore per essere stato con me a Trans Europe
3: Express. Grazie a te Paolo, grazie.

0: E questa era Sursur, brano che troviamo dentro Gottes, il nuovo disco di Alvise Nodale. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express e non cambiamo l'atmosfera, anzi volendo l'amplifichiamo. Marco Calderano lo conosciamo nel progetto degli L, ma nel suo percorso solista oggi approda ad un altro disco in cui la sua musica, la sua chitarra viene arricchita da tanti amici e colleghi in un disco che diventa a questo punto collettivo, corale e di pochi intimi, intimamente legati da un suono ricco di piccolissime cose. Si firma Anti-Hero e non smetto di ascoltare questo lavoro dal titolo The Deepest Sea, uscito per gli amici della Urtovox, e anche qui spegnete le luci, vino alla mano e mettetevi in ascolto a Trans Europe Express. Con noi c'è Anti-Hero, con noi c'è Marco Calderano. Ciao Marco.
1: Pronto, sono pronto, sì.
0: Ciao, quanta Ciao. Bellezza, come stai? Dove ti becco?
1: Allora, io sto a Roma e sto cercando di accumulare più feedback possibili per il disco nuovo.
0: Te la stai godendo un poco?
1: Sì, sì, sto ricevendo belle recensioni, bei pareri, sono contento.
0: Grazie di questo disco. Sono passati pochi giorni tra l'altro dall'uscita e parto subito in modo marzulliano, come piace a me, prendendo spunto dalle allegorie di questo titolo. Cosa si intravede nelle profondità del mare? Ci stai scendendo o ci sei già da tempo per cui oggi ne scrivi?
1: Allora, sì, no, penso di esserci già da tempo, nel senso che io vengo da un paese di mare, quindi diciamo che il mare me lo porto sempre dietro, e l'idea del mare più profondo come metafora anche di vita, nel senso di cercare di andare a fondo nelle cose per capirne il senso, spesso la metafora che c'è dietro mi aveva mi ha incuriosito sin da quando ero adolescente, proprio questa idea. E chiamare un disco così, citando anche Nick Drake, perché poi è una frase che sta in A Place to Be solo dandogli un'altra accezione. Lui sicuramente ne dava un'accezione molto negativa, mentre per me è proprio scendere nelle profondità e

0: risalire con delle cose ritrovate, con delle cose conquistate.
1: Ne abbiamo parlato a lungo di questo disco fuori onda e in altre trasmissioni. Hai sagomato i suoni, la musica, hai scelto la voce e gli strumenti di tanti amici e colleghi a farti da corona. E nonostante tutto, nel riascoltarlo in questi giorni, ho sentito tantissimo lavoro di sottrazione, di sintesi, di essenzialità, ma non di avarizia, non so come dire, non so se ha senso per te.
0: Sì, sì, sì, ha molto senso. In realtà musicalmente in generale, secondo me, almeno per quanto sì. mi riguarda, andare per sottrazione, cioè cercare proprio lo scheletro della canzone, cercare di farla funzionare già così, in una forma magari sì. molto scarna, non è una cosa facile, nel senso che... Ecco, un po' il discorso di prima, è capirne il senso, certo. e darla agli ascoltatori nella maniera più semplice possibile, più fruibile possibile. E poi era una cifra stilistica proprio del disco, cioè l'essere scarni per donare, insomma, anche l'ultimo pezzo che parla di tutta la luce che non si sì. vede, in qualche modo parla del disco. Io l'ho scritto proprio a fine disco, e probabilmente ispirato da aver sentito tutte le altre tracce insieme.
1: Che poi è difficile, se ci penso, da fare una roba simile. Cioè, quando sei da solo, sono io a suonare, a cantare, eccetera, so come contenere, fare la sintesi per non perdere, ma quando poi devo dare, no, tutto questo agli altri, no, sembra anche una censura, comunque voler limitare, non so, qualcuno che potrebbe invece essere ispirato ad aggiungere cose, non lo so, la vedo un po'. Come...
0: Sì, nel senso che quando c'hai in mano un lavoro e lo stai registrando, lo stai chiudendo, mistando, diciamo che la tentazione di metterci mille cose certo. è fortissima, ma io mi rendo conto che anche i pochi interventi di batteria che ho messo, li ho messi perché andavano in qualche modo a sottolineare l'importanza di quella parte, è stato tutto molto essenziale al mio ascolto in prima persona. Poi mi confrontavo con delle persone che ascoltavano quello che facevo e capivo pure quanto arrivava, come arrivava, okay. Poi secondo me il confronto è sempre importante, nel senso che così come quando poi esce definitivamente un certo, disco, certo. Fare tesoro delle recensioni di qualsiasi tipo, ma anche in diciamo precedentemente, quando si compone e si registra, farsi dare dei pareri.
1: Certo.
0: E ho visto che molte canzoni arrivavano e basta, senza tanti fronti.
1: Che poi hai detto delle cose interessanti e mi ci aggrappo subito, anzi pesco anche il video della title track di questo disco, in cui si celebra appieno anche visivamente il concetto di antieroe, che forse è una figura di cui oggi si deve tornare ad aver bisogno, no? Perdona questo intrecciato. Sì. Di parole, no? Tu resti in disparte, il buio impera, questi giochi di luce, la scena di Francesco Sacchini è quasi quella predominante, no? Lui ha la voce, ma tu alla chitarra sei il padrone, ma neanche tanto, come dicevi, no? Più
0: sì.
1: stai in disparte. Questo è l'antieroe di oggi, e secondo me, non lo so, questo è il vero messaggio di questo disco, in parte.
0: Sì, sì, in un'epoca dove mi rendo sempre, sembra banale dirlo, nel senso certo. ormai sono parole trite, nel senso sì, dove sì, regna sì. un grande individualismo, un grande egoismo, è vero, cioè, verissimo, uno se ne accorge dalla chiacchiera col vicino a quando guidi per strada, le reazioni degli altri certo. automobilisti, che ne so io, no? Cioè sì, c'è sì. una forte aggressività, come se qualsiasi cosa potesse ledere un equilibrio proprio personale, che mi chiedo a questo punto: è un equilibrio o è un qualcosa di costruito e finto? Se basta così poco per mandare le persone in crisi, e in crisi di rabbia, in crisi sofferenza, mi chiedo, ma a quel punto ma si sta vivendo bene o no?
1: Chissà, ripeschi la voce anche della tua compagna d'armi Miriam Fornari, ma anche quella di Danilo Giannini per il brano On The Road che ho scelto per chiudere questa conversazione. Ti lancio anche una mia impressione, così andiamo a chiudere. Il mare è sempre calmo nelle sue profondità, ma questo disco, questo brano anche, mi racconta, mi fa vedere di quanto tutto in realtà si muove, anche se non lo vedo.
0: Sì, sì, questo brano, poi questo testo l'ha scritto Danilo, che io lo reputo un poeta per quanto riguarda la scrittura, la stesura dei testi e l'interpretazione che poi ne fa. E quando giocano con quegli intrecci di voce, a me mi sembra che parlano una lingua bellissima, proprio loro due, e nonostante loro facciano parte di Elle, io volevo, cioè io li ho voluti, sì, li ho voluti insieme. Anche per me era anche lanciare un'idea acustica su Elle per quanto riguarda le nuove composizioni, però soprattutto mi sono goduto poi quel testo quando parla che, insomma, del tempo che è abbastanza per sentire, per separarsi, per quando parla dell'inverno appena arrivato, dice il biglietto è stato timbrato, cioè c'ha un modo di scrivere molto evocativo, secondo me.
1: E questo disco è decisamente evocativo. Noi ci andiamo ad ascoltare On The Road. Grazie Antiro, grazie Marco Calderano per essere stato qui a Trans Europe Express.
0: Grazie a te.

E questa era On the Road, brano che campeggia dentro The Deep Sea, il nuovo disco di Antihero. Grazie a lui, grazie ad Alvise Nodale per questa puntata densa di contemplazione. Trans-Europa Express non si ferma neanche in questi giorni di festa, torna puntuale settimana prossima per accogliere il nuovo anno con due dischi dal fortissimo messaggio di speranza. Da una parte il ritorno in scena di Stefano Dall'Armellina, dall'altra il grandissimo Massimo Priviero. Da Paolo Tocco è tutto, auguri. Auguri di cuore a tutti voi, amici del Trans Europa Express. Ciao!

0: su Radio Tivoglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Dallo studio dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai neanche in autunno. In studio i Senza Radio Tulo Site a parlar di vi ho dato l'aiutino. Di che si parla oggi?
2: L'autunno.
1: Esistono tante canzoni sull'estate, autunno, ma pochi sull'autunno.
2: Autumn in New York,
1: bravo. Perché questo, l'autunno
2: no. L'autunno è, come dire, è la stagione forse tra le quattro che abbiamo creato, perché poi siamo noi che abbiamo suddiviso in stagioni.
1: Però le caratteristiche l'anno. Non le abbiamo create noi.
2: Però insomma è quel periodo dell'anno in cui, come dire, ci si ritira, no? Sai, come gli orsi che vanno in letargo. È una sorta di momento di quiete.
1: Ma noi dovremmo infatti prendere spunto dagli orsi.
2: Sì.
1: Il genere umano dovrebbe andare in letargo.
2: In letargo.
1: Risparmiamo, esatto. Non produciamo.
2: Esatto, e ci risvegliamo in primavera.
1: Non si può fare. Non si può fare, ma intanto vi abbiamo dato già il là di questa puntata, che spero sarà piacevole per ambo le parti, la nostra e la vostra, soprattutto che c'è tanta musica. E adesso parte la nostra sigla.

0: Eccoci qui.
1: Siamo come le tasse.
0: Sì,
1: puntuali,
0: noi torniamo sempre. E ufficialmente, dopo la sigla, ovviamente, si apre in maniera ufficiale quella che è la puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che settimana dopo settimana vi accompagna durante tutto l'anno e non vi lascia mai da soli.
1: Esatto, tra l'altro succede che in autunno, oggi di questo si parla, pare vi siano anche delle transizioni non solo nei colori, nei panorami, ma anche nelle nostre psicologie, nella nostra biologia.
0: Sai che c'è molta gente che praticamente non ama l'autunno.
1: Ah, sì.
0: Come di contro c'è gente che invece lo adora, perché è così, perché sicuramente è una stagione in cui non c'è lo scoppio della primavera, no? Sai che c'è quella, però anche l'autunno ha i suoi perché, questo momento di pausa, no? Per poi poter rinascere, chiaro.
1: Cadono le foglie.
0: Chissà se è così come la rima, no? Se cade la foglia cade anche la voglia.
1: Invece in primavera quando spunta la foglia, spunta la Va bene, detto ciò, noi abbiamo voglia di musica.
0: Noi abbiamo voglia di musica, abbiamo voglia di tunz tunz, no? Anche in autunno, sì, il tunz tunz non ci stanca mai.

0: hai capito che Tunz è l'autunz dell'estate dello Shadow Sight, che l'autunz, l'estate che è andata via e l'autunno
1: anche
0: che
1: l'estate finita, insomma, noi diamo il benvenuto e bentornato all'autunno con la nostra musica Tunz. Per alcuni l'autunno è l'inizio della stagione, così di quello che insomma vabbè, stagione triste, mi sento triste,
0: si accorciano le giornate,
1: meno luce,
0: no, c'è buio subito.
1: Invece c'è gente che proprio aspetta questa stagione proprio per potersi in qualche modo ritrovare con se stessi.
0: La colpa non è nostra, è della serotonina.
1: È la serotonina, cosa fa?
0: Perché si riduce le ore diurne, luce, e si riduce quindi la produzione di serotonina. Dovrebbero venderla, sai, negli scaffali. Beviti quindi un po' di serotonina
1: e stai bene. Perché è la serotonina che ci fa star bene,
0: pare di sì. E quindi è legata un po' alla luce. Ma dico, il creato è stato creato,
1: sì,
0: perché luce fa prima buio. Uh-huh. E prima vai, dovresti andare a letto. Invece no, noi abbiamo inventato la corrente elettrica per sovvertire il complottismo della natura.
1: Sai che in quei paesi nordici dove vive Babbo Natale, dove hanno
0: in Lapponia
1: la notte lì che dura anni
0: 28 giorni lì come fanno? Sono tutti tristi senza serotonina. Perché si chiama serotonina? Perché arriva prima la sera e incontri a Tonina.
1: Incontri Tonina la sera.
0: Abbiamo abbassato il livello.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco perché la gente va in depressione.
1: È meglio chiedere allora alla gente: voi amate l'autunno oppure lo odiate? Perché poi è così, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo, no?
0: C'era una canzone che faceva: odio l'estate, tornerà un altro inverno.
1: Perché poi d'estate fa caldo, poi ognuno ha le sue, no? D'estate perché c'è caldo e allora non mi piace. L'autunno è perché non c'è né caldo né freddo e allora non mi piace. D'inverno c'è freddo e allora non mi piace. La primavera. E poi c'è lo scoppio dei colori, dei fiori, ci sono gli insetti.
0: Mi piace,
1: e allora
0: va bene, allora, speriamo che questa persona che non piace nulla piace almeno la nostra musica.

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.

0: Shadows Light.
1: Radio Tiguli Activity, con te sempre.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non si dice mai.

0: rientrati in studio dopo un bel purpurì di canzoni.
1: È così che Shadows Light vi tiene incollati.
0: Esatto, incollati
1: a quella che è la radio. Perché? Perché le belle canzoni le ascoltate,
0: incollano
1: qui. Poi magari gli argomenti, insomma,
0: le canzoni fanno da collante.
1: Sì, noi scolliamo tutto.
0: Noi siamo Senza Radio, questo è lo Shadows Light, niente di serio, il sottotitolo ce lo siamo anche cuciti addosso. E si parla oggi di convivenza, il grande passo, il grande momento, la grande fortuna
1: che arriva,
0: che diciamo,
1: arriva prima o poi, arriva nella vita di ognuno che magari è così abituato a vivere da solo che poi quando entra in questa situazione nuova di convivenza, in questo cambio di vita che rappresenta la convivenza, e poi comincia magari a sentirsi stretto, no?
0: Perché ma la convivenza leva la riverenza.
1: Ma le abitudini cambiano, ragazzi. Le abitudini cambiano,
0: con le così. E allora che si fa? Che si fa? Bisogna innanzitutto, chiaramente l'amore poi appiana tutti i difetti, perché si dice che uno poi si innamora anche dei difetti del proprio
1: partner.
0: È
1: così, è così. Per esempio, noi abbiamo sempre la brutta abitudine, soprattutto noi uomini, di conservare i vestiti per anni e anni e anni.
0: Sì, perché diventano dei cimeli.
1: Diventano delle cose. Io per esempio faccio più fatica di indossare un pantalone che sia nuovo, appena comprato, rispetto il pantalone vissuto,
0: perché
1: preferisco
0: vissuto
1: sempre il pantalone che
0: ha una sensibilità diversa, ha un contenuto.
1: Poi a furia di vivere questi vestiti, a un certo punto diventano,
0: si logorano,
1: sono troppo logorati per poterli
0: e anche se non li puoi più indossare, li vuoi che,
1: però,
0: che stiano lì nell'armadio.
1: Però tu sì, te li conservi
0: e
1: allora,
0: poi passa lei che già ha fatto dei tentativi, ma questa maglietta, questa felpa che non usi
1: vecchia,
0: più,
1: non la usi più, non la puoi più indossare, buttiamola via. E tu
0: no,
1: io ce l'ho dalla seconda media.
0: Ma questa, la donna è subdola, al terzo tentativo, il quarto la butta senza dirtelo. Hai visto, cara, quel maglioncino?
1: Ma quale maglioncino, scusa? È scomparso magicamente.
0: Noi

0: ancora musica, ancora Shadows Light, ancora senza radio, perché mai senza radio vogliamo rimanere.
1: Eh sì, questo è un gioco di parole, qui te la sei proprio studiata.
0: Quando nacque il nostro nickname, oggi si dice così,
1: nickname.
0: Ai tempi nostri si diceva quando nacque il nostro nome d'arte,
1: sì.
0: Abbiamo studiato.
1: Abbiamo studiato, però sì, è così.
0: Ma oggi non si parla di come nascono i nomi, ma come nascono le convivenze.
1: Oh, come nascono le convivenze. Ora, c'è un regno,
0: sì,
1: all'interno della casa, no? Lo possiamo suddividere in varie signorie. È presente come il territorio che appartiene prettamente a lei.
0: Bisogna marcare il territorio.
1: Quando tu entri,
0: sì, nella sfera,
1: devi avere il permesso di poter entrare in quel territorio.
0: Anche
1: e quel territorio
0: anni.
1: Qual è?
0: Qual è?
1: È il bagno.
0: Mamma mia,
1: è il bagno, perché ogni cassetto, ogni pertugio, ogni angolino del bagno è occupato da 1500 tipi diversi di creme depilatorio, creme per il viso, profumi, trucchi, parrucchi, sostanze varie,
0: pettini diversi,
1: e tu lì ti devi muovere,
0: phon diversi,
1: senza andare a scombinare quello che è il disordine, ordine
0: tu al massimo,
1: che appartiene solo a lei.
0: Tu al massimo uomo ti puoi ritagliare un centimetro quadrato dove metti la lametta per la barba, il dopo barba è finito.
1: Esatto. E il tuo, come dire, il tuo sapone che utilizzi come sapone per il corpo, sapone per le mani, shampoo, bagno, schiuma, tutto quello che vuoi.
0: Tutto in un unico prodotto.
1: E devi stare attento a non invadere,
0: è chiaro,
1: a non poggiare il tuo unico prodotto che usi.
0: È come si
1: in mezzo ai prodotti suoi.
0: E quando arrivano i figli?
1: È un campo minato, ragazzi.
0: Quando arrivano i figli ci sono tutti gli accessori per
1: attenzione
0: i figli.
1: Attenzione, che è un campo minato.
0: Sì, la convivenza leva la riverenza, oppure diciamo poi nella diversità anche delle persone che decidono di vivere insieme, si può anche un attimino riderci sopra e andare avanti.
1: Questo è il dilemma, ragazzi. Questo sì che è un problema.

0: E così si continua ancora, amici. Rientriamo dopo il brano, noi senza radio, a parlarne di cotte di crude. Come sempre, da anni ormai lo sapete, si prende un argomento, lo si mette anche in luce, e si ride delle ombre.
1: Siamo lì che ci ridiamo, siamo lì che ci ridiamo. Perché poi uno dice: parlate sempre male delle donne. Perché
0: non è vero,
1: non è vero. Perché? Perché, per esempio, c'è una cosa buona. Finalmente.
0: Sì.
1: Quando noi siamo abituati a vivere da soli, lo dobbiamo dire, la nostra casa puzza.
0: No, l'uomo da solo è come una nave che si arena.
1: Puzza. E invece, quando andiamo a convivere, finalmente scopriamo che l'olezzo
0: sì,
1: è solo una cosa che appartiene a noi.
0: Ah, sì.
1: Invece, nella convivenza, scopriamo che la casa può anche profumare.
0: Ci sono i profumi. Se metti quelli automatici.
1: Non è questo. E mica è solo quello. E loro ci abituano ad essere più puliti.
0: Okay.
1: Perché noi siamo rozzi. Invece. E così scopriamo la bellezza di una casa fresca e profumata.
0: Perché la sola presenza della donna, presenza del partner, illumina d'immenso. È chiaro che per mantenere nella casa pulita bisogna un attimino capire, poi ci sono i compiti, no? Da fare a casa. Questo lo faccio io, questo lo fai tu, in maniera naturale. Poi ognuno di noi mette in campo quelle che sono le sue doti naturali.
1: È così.
0: Però se nessuno dei due sa spazzare, se nessuno dei due sa fare un po' di bricolage, un po' di art attack per riparare qualcosa, che si fa?
1: Si chiama qualcuno.
0: Mi hai stupito.
1: Alla fine, sai, se tu non sai riparare,
0: chi lo chiama? Di chi è il compito di chiamare l'idraulico? E se l'idraulico non è buono, è colpa di chi l'ha chiamato. Non sai fare niente, neanche una chiamata.
1: Sì, quello è tutto un giro per dire.
0: Non è che la colpa è sempre nostra.
1: Quello sì.
0: Ovviamente scherziamo, amici.
1: Intanto attenzione, perché poi ci sono anche degli altri risvolti, no? Per dire, tu sai fare qualcosa, per esempio, il pollice verde.
0: Sì. Ecco,
1: noi abbiamo quello opponibile.
0: Cioè dire?
1: Che è quello dei. Noi siamo dei primati, fondamentalmente.
0: Noi chi?
1: Noi uomini. Abbiamo il pollice opponibile. Invece le donne hanno il pollice verde.
0: Okay.
1: Si occupano delle piante che rendono ridente la nostra abitazione,
0: la nostra cittadina.
2: Bello lo slogan, mai senza radio.
3: Mai senza radio,
2: potremmo usarlo
3: bello
2: anche noi.
4: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
5: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: caso,
1: assolutamente poi, sì, perché poi nella convivenza nasce, l'abbiamo detto anche in maniera ironica, il problema degli spazi, non solo di metri quadrati o di attività che possono, diciamo, riguardare l'una o l'altra sfera di competenza, ma soprattutto c'è uno spazio, sì, quello mentale, sì, quello fisico, quello attitudinale,
0: è vero,
1: che deve rimanere tale.
0: A proposito di spazi,
1: io ho bisogno di 10 minuti la mattina, non voglio sentire nulla.
0: Ecco, un consiglio qual è? Quello, se state cercando casa per andare a convivere, magari scegliete una casa che vi dia l'opportunità di avere due bagni.
1: Ecco, partiamo dal primo problema che avevamo tirato fuori, perché, la convivenza forzata di un bagno.
0: Sappiamo benissimo che ovviamente i tempi,
1: il famoso doppio servizio,
0: i tempi di preparazione, sì, sono molto diversi, no? Sai, sì, quando tu la mattina ti alzi,
1: è fisiologico,
0: e sai che devi andare in bagno a prepararti. Ecco, se l'uomo ci impiega uno o due minuti,
1: sì,
0: la donna potrebbe impiegarci una o due ore.
1: E che si fa?
0: E che si fa in quel frangente?
1: Quindi l'uomo ha bisogno di un doppio servizio, magari che si lava nella pila.
0: E poi tu sei sempre, come dire, l'uomo è sempre galante, no? Quindi dice, ah, no, beh, vai prima tu.
1: E si addormenta.
0: E l'uomo si addormenta. È il problema, perché poi quando ti nasce il bisogno dei due minuti,
1: sì,
0: devi aspettare due ore.
1: E come si fa? Allora, attenzione. Quindi un consiglio da noi navigati che possiamo anche darvi è quello di comprare una casa col doppio servizio. Minimo.
0: Almeno abbiamo risolto uno dei problemi.

0: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: E la musica ci risolve tanti problemi, perché i problemi la musica li rende più vivibili, perché diciamo fa calare la percentuale di stress. Quindi tu, qualsiasi attività voi fate, accendete la radio, anche in sottofondo vi dà quel senso di leggerezza. Ma attenzione, perché poi nella coppia, quando ci si invola in un progetto di coppia e si decide di andare a convivere, ci sono tutte ancora quegli scintillini negli occhi, le farfalle nello stomaco che fanno anche l'amore, però voglio dire, a un certo punto ci si scontra con le reali diciamo le reali abitudini e scopri: ma quest'uomo, questa donna, non me la immaginavo così.
1: Sì. Per esempio scopri che ha 50.000 paia di scarpe, abbiamo detto già inizio puntata, ma non solo, perché non è che sono solo le scarpe. Scordati di avere un armadio dove riporre i tuoi vestiti.
0: Oh, c'è una prerogativa.
1: Noi ci accontentiamo di poco,
0: c'è
1: un pantalone,
0: amici,
1: una felpa e siamo già fatti, un pantalone, una maglia e via.
0: Sì, poi ci sono nei momenti in cui magari...
1: Il guardaroba dell'uomo è molto limitato.
0: Andando avanti.
1: Bisogno di poco spazio.
0: Il tuo guardaroba con cui lei ti ha conosciuto, lei conquistato, a un certo punto lei ti dice: no, non va bene più.
1: Eh no, perché occupa il mio spazio.
0: Gli anni sono passati, non mi piace più come ti vesti.
1: Quindi numero,
0: butta via tutto. No. E che si fa?
1: E che si fa?
0: Lì bisogna.
1: Il butta via tutto poi è anche per fare spazio nell'armadio, per fare spazio.
0: Pulizie di
1: al
0: primavera.
1: Guardaroba.
0: Esatto.
1: Dell'infinito guardaroba di una donna, no?
0: Perché gli servono nuovi scomparti.
1: E servono nuovi scomparti non solo per i vestiti, ma per tutti i cimeli, poi sai, gli orecchini che si riproducono.
0: Sì, si accoppiano.
1: Sì, gli orecchini. Perché io, certo, sai, si trovano per casa cose nuove, orecchini che tu non hai mai visto.
0: E che si fa?
1: E che non sai neanche se riuscirà ad indossarli, no? Perché poi, se tu cambi un paio di orecchini al giorno, dovresti avere 365 paia di orecchini.
0: Ma questo
1: e invece sono moltiplicati.
0: Donne, spiegateci come. Se volete, dite anche la vostra. Tra l'altro,
1: forse l'ho capito, sai perché?
0: Sì.
1: Perché coi piercing tu puoi mettere più di un orecchino, più di un paio di orecchini.
0: Okay.
1: E quindi
0: dipende quanti ne metti e dove li metti. Va bene, noi andiamo avanti con la musica, ovviamente andiamo avanti con lo Shadow Slide.

0: A Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: Mi è piaciuta la citazione a Dante al canto dell'inferno, fatti non fosse
2: per vivere senza radio.
3: Grande, grande.

0: già arrivati alla quarta e ultima parte dello Shadows Light.
1: Vabbè, come si fa?
0: Tra
1: un frizzo e un lazzo. Tra un intrallazzo.
0: E un mazzo.
1: Tra un mazzo di orecchini.
0: Sì, perché oggi stavamo parlando, se vi siete sintonizzati solo adesso, di problemi di convivenza. Poi alla fine stiamo navigando sui luoghi comuni, però in molte cose poi magari uno ci si rivede. Sono quelle piccole cose che non inficiano poi l'amore e la vita di coppia, però la rendono a volte ironica, a volte un po' fastidiosa.
1: Per chi si approccia, come dire, al... A vivere questo momento, o per chi magari l'ha vissuto e poi in qualche modo ci fai l'abitudine, no? E quindi sei, come dire, ormai dentro una situazione.
0: Esatto. Poi ci sono i casi in cui ci si scontra. Ad esempio, lei ama i gatti e lui è allergico al pelo del gatto.
1: Ragazzi, quelli bisogna venirsi incontro.
0: Oppure lui è amante delle ambientazioni e usa, che ne so, incensi e candele.
1: Ecco.
0: E lei non può sopportare l'odore dell'incenso. Come si fa?
1: Non accendi il bastoncino di incenso.
0: Il bastoncino.
1: Oppure ti devi ricavare una zona che sia, come dire, isolata dal resto.
0: Mamma mia,
1: in cui il profumo dell'incenso.
0: E te lo godi solo tu.
1: Ma se piace a te non piace agli altri.
0: E magari tu dicevi volevo fare una stanza romantica.
1: Tu volevi fare l'ambientazione romantica perché volevi arrivare lì.
0: E lei ti dice non c'è bisogno perché c'ho l'allergia.
1: E quindi non ci arriva.
0: Devi trovare altre vie. Conoscersi non ci si finisce mai di conoscere.
1: Come dice il latino, conoscendum non est. Disputatum.
0: No. De gustibus non è sputazzellum, quella è un'altra cosa. Ma intanto sai che ti dico, facciamo un tuffo nel passato, perché io mi chiedo, negli anni 80 c'erano questi problemi di convivenza?
1: E chi lo sa, e chi lo sa.

0: anni 80 e a seguire 90 li abbiamo sentiti e ci siamo chiesti,
1: d'altronde,
0: ascoltando queste canzoni, se negli anni passati c'erano questi problemi.
1: D'altronde, la quarta parte di Shadows Light, ormai l'avete capito, no? È storia della musica. Per noi, noi partiamo già dagli anni 70, poi ci sono gli 80 e 90 e via così, e poi chiudiamo in scioltezza,
0: un tuffo nel passato. Tante decadi fa non si poteva parlare della parola convivenza.
1: Tante decadi fa, sì, c'era il matrimonio direttamente,
0: esatto.
1: E dopo i confetti
0: si vedevano i difetti, anche perché prima c'era meno tempo per conoscersi, a volte si era spinti, per non parlare di alcuni matrimoni combinati.
1: C'erano i matrimoni combinati
0: che ancora forse esistono
1: poi,
0: in alcune nicchie,
1: mentre ora io mi ricordo i tempi, no?
0: Sì.
1: Ciao, ci facciamo ragazzi?
0: Ci facciamo ragazzi, non si poteva sentire. Sì, cambiano, diciamo, i modi. Oggi si va più sul social.
1: Sì.
0: Prima si chatta. Vuoi venire a vivere con me? Ma se non ancora ti conosco.
1: Infatti, che cosa mi stai a dire? Che cosa mi stai a dire?
0: E invece il grande passo arriva, è un momento della vita in cui voi vi guardate allo specchio, guardate lei, lei guarda lui.
1: E sono prove di tolleranza.
0: E guarda poi lei che guarda lui, che guarda lei.
1: Sono prove di tolleranza, ragazzi, nel senso che poi è chiaro che bisogna venirsi incontro, e lì si trova la chiave di volta di tutto,
0: esatto,
1: il rapporto.
0: Se alla base c'è un sentimento,
1: se tu non vuoi muovere un passo verso l'altro, e allora vuol dire che tu davvero non vuoi.
0: C'è gente, secondo me, che
1: non vuoi avere un rapporto intimo con l'altro.
0: C'è gente, secondo me, che non riesce proprio a vivere in compagnia.
1: E allora
0: i famosi orsi.
1: E allora si sta da soli.
0: Fate gli eremiti. E allora fate le vostre giuste considerazioni se state rimuginando su questo pensiero, se già invece convivete o siete sposati, insomma, già vivete la vita di coppia, abbiate quel minimo anche di tolleranza, perché così
1: siate così, apprezzate anche i difetti dell'altro, è così che si fa.
0: Esatto. Intanto noi, prima di mandarvi l'ultima tranche musicale, sai che ti dico?
1: Che mi dici?
0: Vi salutiamo.
1: Che mi dici?
0: Ti dico ciao. Già l'appuntamento con lo Shadow Slide, con gli argomenti, ma soprattutto con la musica, la prossima settimana. Ringrazio la regia, ringrazio Angelo Franzone
1: e ringrazio Andrea Lombardo. Alla prossima, ciao.
0: Ciao.
2: Salita del vuelo con destino alla felicità.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare il botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slim e la sua band Me and Blues.

Restiamo sempre a Chicago e parliamo di Lonnie Brooks, che aggiunge con naturalezza un tocco di rhythm and blues al suo blues urbano e grintoso. Le urla, i ringhi e il modo di suonare di Brooks guidano riff di chitarra ben piazzati su una sezione ritmica solida e senza fronzoli. Brooks amplia le forme tradizionali del blues aggiungendo elementi pop, rock e funk per rendere il tutto più interessante. Se vi piace il blues duro, rumoroso e con un pizzico di umorismo, Lonnie è il migliore. Questo è un famosissimo brano, si chiama Don't Take Advantage of Me, per voi Lonnie Brooks.

chitarrista e cantante blues statunitense, figura chiave del West Side di Chicago, attivo dagli anni 50, autore della famosissima All Your Love e interprete di classici come I Can't With You Baby, noto per il fraseggio pulito, l'uso mancino della chitarra e la voce dalle tinte soul, ha contribuito a definire il suono della West Side. Questo è Hot Your Rush con Hold Your Trail qui a Me and Blues Otis Rock.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music, pow, pow, pow, pow, power.
2: Hi there, Ted. What you say?

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La leggenda del blues rock abbandona le sue esplosive performance con la band al completo per dedicarsi a un folk blues acustico altrettanto intenso e introspettivo con l'album Naked Truth. La sua rinomata abilità chitarristica e la sua voce rock e appassionata sono pienamente in mostra in 9 brani originali e inediti e in versioni rispettose, ma al contempo piene di energia. Parlo di Tinsley Elias, che interpreta ogni brano con intimità schietta del miglior blues acustico. Questa è la famosa Dear Little Blues, un brano famoso di Son House. Tinsley Elias a Me and Blues.

sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di solito quando si pensa a chitarristi di blues bianco ci si immagina blues fumanti ed elettrici, dove le Gibson e le Fender fanno fischiare gli amplificatori. Con John Campbell non è proprio così, poiché il nostro si è sempre appoggiato a chitarre particolari, in particolar modo una splendida Gibson Southern Jumbo acustica del 1952. Il blues di John Campbell ha una forza diversa, più sottile, più leggera. John Campbell qui a Me and Blues.

paying him no big thing. Well, she said she did no wrong.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Verso la fine degli anni 90 il giovanotto aprì una serie di concerti per un tour estivo del re del blues. Una consacrazione a tutti gli effetti, un legame rimasto vivo nonostante le loro vite artistiche, hanno viaggiato su binari diversi raccogliendo successi però planetari. La cotta di Joe Bonamassa verso il British Blues ha avuto però il suo peso, ma non ha mai messo in discussione il ricordo di quell'esperienza con B.B. King. Nel settembre, infatti, del 2025, Bonamassa percepisce che nell'aria c'era una penuria di progetti per celebrare il centenario della nascita del grande re del blues. Direi proprio un sacrilegio. Decise così, insieme al suo fidato amico Joe Smith, di produrre un faraonico tributo, forse un disco mai realizzato per un artista blues. Si chiama B.B. King's Blues Summit. Lo definirei l'arca di Joe. Per voi, qui a Me and Blues.

registrato originariamente agli Ultra Tone Studios in California, Time sfodera il grande Taj Mahal in un tandem con la fidata Phantom Blues Band, una partnership trentennale che, catturando chimica e profusione con un linguaggio condiviso che finisce per attraversare ritmi reggae groove di New Orleans e tante altre cose come il blues rhythm and blues. Questa è You Put the Whammy on Me, Taj Mahal, che torna spesso ultimamente nei nostri studi.

0: you put the whammy on with me.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il bluesman Brian Lee presenta ospiti di prim'ordine, amici di lunga durata in My Lady Don't Love My Lady, un album blues stellare direi, con performance leggendarie di Buddy Guy, Kenny Way Shepherd, che è stato poi a sua volta l'allievo di Brian agli inizi della sua carriera. Una presenza importante è stata anche quella del pianista David Max, il cui stile intuitivo si fonde perfettamente con quello di Brian Lee. Poi il chitarrista Duke Robillard, che ha anche prodotto magistralmente la sessione del suo studio nel Rhode Island. Questa è la famosissima Reconcile Me, Brian Lee e i suoi amici qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
1: Jazz Train.

Jazz Train. Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

generazione nasce da una distrazione.

Un brano ricco di riferimenti blues è questo, Eppur mi son scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità. E in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore sofisticato, questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancale con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail. Potete inviarle a questo indirizzo: Francesco Musica 1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Just Train. Sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Just Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbow's Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbow's Random Control, con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

0: la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Ciao, sono Marco e anch'io ascolto Jet Train.
2: Torniamo a un artista canadese per qualche istante. Lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees, come How Deep Is Your Love? Kubla.
3: I see your eyes in the morning sun.

Una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Our Love, in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Jazz Train. In arrivo, prima dell'artista jazz della settimana, un'ottima formazione a funk tedesca. Loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Lina Páez con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama. Scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Lina Páez, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evio Giordini con Linha e siete all'ascolto del Jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. La mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Just Train.
2: La musica non si ferma con me. Non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

la musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano il 18 ottobre 1928. L'ascolto era questa, Bienvenue, per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritta dal musicista portoricano Bobby Capó.

Due artisti e due amici fraterni ormai da tempo, il bassista Richard Bonat con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, in questa rivisitazione di un classico di Bobby Capó, musicista portoricano, ed era Piel Canela. E così Jazz Train si avvia alla conclusione anche per oggi. Vi aspetto come sempre la prossima settimana. Scegliete, mi raccomando, di ascoltare buona musica. Potete scrivere a Jazz Train attraverso questa mail: francescomusica1960@virgilio.it. E vi lascio con due artisti tedeschi che fanno ottima musica pop. In questo caso è una cover di un brano famosissimo come Imagine di John Lennon, non rivista per voce e chitarra. Loro sono Singo e Monica Krüchten. Alla prossima su Jazz Train.

scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Bentrovati cari amici insonni della voce della notte. Ancora un'altra piccola avventura ci attende, un'avventura fatta di musica, fatta di relax, soprattutto anche perché visto l'orario siamo ormai propensi ad addormentarci, ma prima arriva la voce della notte, con appunto un po' di note musicali adatte ed anche qualche simpatica frase da condividere su un argomento preciso. Eh sì, molte volte si dice la famosa frase fatta come una goccia in un oceano, riferendoci magari ad un'azione compiuta che riteniamo inutile e sbagliata, ma anche una goccia ha la sua importanza, basta saperla guardare dal lato giusto. Stasera parliamo di loro, le gocce.

Le gocce, misteriose gocce, gocce di tante cose poi, non è detto che la goccia sia solo d'acqua, può essere una goccia di profumo, una goccia di rugiada. Fabrizio Caramagna dice: l'infinito talvolta si specchia in una goccia per dimenticare la sua immensità quotidiana. Thomas Mann invece: la felicità è un profumo che non puoi versare sugli altri senza che te ne cada qualche goccia addosso. E infine Jean-Paul Sartre: la fiducia si guadagna goccia a goccia, ma si perde a litri.

0: Siete sempre all'ascolto della Voce della Notte, un appuntamento notturno, serale notturno, non so proprio come definirlo, ma in ogni caso nel momento in cui la giornata è terminata o sta terminando. Ogni cosa, dalla più bassa alla più sublime, dalla più piccola alla più grande, esiste dentro il tuo essere, senza differenze. In una goccia d'acqua c'è il segreto di tutti gli oceani sconfinati. Questa è la saggezza di Khalil Gibran. Don Winslow dice invece perché 1. Non sai mai quante gocce ti rimangono e 2. Le ultime sono quelle più dolci. Herman Melville, il famoso autore di Moby Dick. E tutto il Pacifico non seppe contenere tante ricchezze quanto quella singola goccia di pianto. Ancora un'altra frase, una frase diciamo pure d'amore questa, anonima, non ha una firma, né famosa né non famosa. A una goccia ho parlato di te, lei non ha mantenuto il segreto, ora tutta la pioggia ripete il tuo nome.
1: Yesterday when he came here,

Avete visto, avete sentito come una goccia può scatenare la fantasia oppure il pensiero, la filosofia di tanti personaggi? Ebbene, abbiamo una piccola poesia di Pablo Neruda, dove anche lì la parola goccia appare. Due amanti felici fanno un solo pane, una sola goccia di luna nell'erba, lasciano camminando due ombre che si uniscono. Da Pablo Neruda facciamo un salto proprio epocale, andando a pescare un pensiero di Marilyn Monroe. Nella mia vita ho versato litri di lacrime. Se tu assaggiassi solo una goccia, capiresti tutto di me. E da questo grande pensiero di Marilyn Monroe andiamo alla sua famosa citazione: quando vado a dormire, indosso solo due gocce di Chanel numero 5.

sicuro prossimamente le gocce, anche quelle d'acqua, le guarderete con un occhio diverso, vero? Abbiamo una frase di Romano Battaglia che dice: devi soffermarti con umiltà anche dinanzi ad una goccia di rugiada che brilla su un filo d'erba, perché potresti riuscire a vedervi l'arcobaleno. Un proverbio cinese, la proverbiale saggezza cinese, anche nella voce della notte fa la sua apparizione. Per chi è assetato, una sola goccia d'acqua è rinfrescante come la rugiada del mattino, ma per chi è già ubriaco, un'intera bottiglia di vino è meno di niente. E qui andiamo a disturbare addirittura una frase di Buddha, lui, sì, proprio lui. Non prendere alla leggera il male che fai, pensando che non ti tocchi. Una brocca si riempie d'acqua che cade goccia a goccia. Non prendere alla leggera il bene che fai, pensando che non ti tocchi. Una brocca si riempie d'acqua che cade goccia a goccia.

Come sempre ricordo ai disattenti che la voce della notte, e cioè Bruna Malaguti, la sottoscritta, la potete trovare su tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e soprattutto anche nel sito web www.brunamalaguti.it. Venite a visitarlo, così fare un giretto non fa male. Concludiamo con le ultime frasi questo appuntamento della voce della notte, breve ma sicuramente molto intenso. Mahatma Gandhi, certo che questa sera abbiamo dei nomi mica da ridere, eh? Allora, prima Buddha, adesso Mahatma Gandhi dice: non devi perdere fiducia nell'umanità. L'umanità è un oceano. Se poche gocce dell'oceano sono sporche, l'oceano non diventa sporco. Un'altra frase ancora, questa di Arthur Schnitzler: perché l'ultima goccia si dà tante arie per aver fatto traboccare il calice? Anche la prima non è stata meno colpevole, ma lo stolto calice allora non l'aveva presagito. Diogene, il cinico, pensa un po', anche lui parla di gocce. Preferisco avere una goccia di fortuna che una botte di saggezza. E infine una frase simpatica, divertente, anonima, senza firma: raffreddore, due punti, la classica goccia che fa traboccare il naso.

E termina quindi con questo brano musicale l'appuntamento con La Voce della Notte. Grazie a tutti per la vostra simpatica partecipazione e quindi con grande simpatia anche da parte mia che vi auguro buonanotte.

0: senza sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta
2: dallo studio rosso di Genova un programma di esperimenti comunicativi per la diffusione musicale. Il Ministero per la salvaguardia della salute mentale rende noto che questo programma è stato archiviato come articolo
3: fuori controllo, fuori controllo, fuori controllo, fuori controllo, fuori controllo, fuori controllo, fuori controllo, fuori controllo.

grazie a Sunrise per averci lasciato la linea. Noi vogliamo iniziare davvero carichi con un brano del 1998 con gli statunitensi Metallica, Whiskey in the Jar.

0: Che bello, mi sta rispuntando il chiodo così da solo, mi si sta riuscendo il chiodo da solo, mi si sta autovestendo addosso, mi stanno venendo i capelli lunghi come quando avevo 13 anni. Ah, che bello, che bel periodo, coi Metallica, che bei tempi, che bei tempi. Amici di Radio Tigullio, siamo tornati in onda su Fuori Controllo, anzi con Fuori Controllo dallo studio rosso di Genova. Io direi di partire subito con la sigla della nostra mascotte Admiral Black Barents. Vai Admiral con la sigla.
1: Cantra, lepra, righe, tutto è fuori controllo.
0: Oh, ora possiamo dire che è ufficialmente iniziata una nuovissima puntata di Fuori Controllo, amici di Radio Tigullio. Alla parte tecnica il mio coadiuvante, il mio tecnico Fish Gioberti, sempre pronto. Ciao Fish Gioberti.
2: E rieccoci, buongiorno a tutti quanti.
0: Benissimo, sei contenta di partecipare a questo programma, Fish Gioberti?
2: Sempre contentissima, un gaudio, una gioia e... Ebbene,
0: una gaietà,
2: sì.
0: Anche perché ormai tu hai uno spazio tutto tuo che ti
2: ai noi lì direi
0: ai noi ai noi
2: esce un casino ogni volta, vabbè,
0: con Cautauto Radio, vabbè, ma che ne parleremo più avanti, saremo insieme più avanti, perché devi dire che ne uscirà un casino? Io no, io confido
2: dalla parte tecnica, diciamo che cose proprio così alla
0: ecco, allora allora per quello ti devo dare ragione, quello assolutamente sì. Purtroppo quando passo io la parte tecnica, perché tu vieni qua al microfono, io combino dei guai, quindi purtroppo è così. Va bene, comunque cercherò di dare il mio meglio, se non il mio peggio, in questa puntata. Alla parte tecnica sto dicendo, alla voce invece come sempre gran casini. Amici di Fuori Controllo, la puntata è cominciata. Il sottofondo lo sento un po' basso, devo aver abbassato un po', vero? No? È stata colpa mia, perché prima di soppiato ho abbassato i sottofondi.
2: Vabbè. Vedi che la parte tecnica è sempre un casino.
0: Sono un errore, sono un gran casino.
2: No, non sei mai un errore.
0: Oh, guarda, qua mi sto sciogliendo. La prima volta che Fish Gioberti mi fa un complimento, non ci sto credendo nemmeno io.
2: Il brodo di giuggiole.
0: Il brodo di giuggiole sto andando. Amici di Fuori Controllo, ormai gli aficionados sapranno sicuramente che dallo studio rosso di Genova, da cui conduciamo Fuori Controllo, abbiamo delle rubriche nella nostra puntata davvero davvero interessanti. Gli argomenti di questa settimana sono davvero davvero interessanti, mi ripeto, e sto parlando dei nostri giornalisti, ovvero partiremo con la rubrica di Emanuele Capone, che porterà questa settimana un argomento davvero spaziale. Ci porterà un argomento che lui ha trattato nelle sue pagine TikTok e Instagram, che hanno avuto un grande successo, che hanno un grande successo, anzi. E l'argomento della settimana spaziale ve lo voglio tenere un po' così, di modo che restate connessi insieme a noi e non ci mollate. Avremo poi la rubrica con Matteo Politano, che ci porterà qualche curiosità sui retroscena delle interviste agli artisti, e parleremo di Mezzo Sangue, l'artista rap Mezzo Sangue, insomma, con i suoi retroscena che tutte le volte ci porta. Avremo poi il giornalista Giovanni Giaccone, che ci porterà alla conoscenza storica dei cocktail, narrandoci di quali peripezie ci siano dietro e che cosa hanno dovuto affrontare i nostri avi per lasciarci un patrimonio così vasto di aperitivi.
2: Interessantissimo, bello, figato.
0: Io direi che non dovresti mollare neanche tu la regia, poi dovresti ascoltare tutto il programma, non come fai spesso che poi ti fai gli affari tuoi, Fish Gioberti.
2: Ma...
0: no, non è vero, non è vero.
2: Sei anche sempre
0: molto attenta,
2: eh?
0: È vero. Allora, amici di Fuori Controllo, io direi di partire subito con la musica, con una band genovese, si è formata nel 2002 con un nutrito passato e... nel 2019 partecipano al 69esimo Festival di Sanremo. Sto parlando ovviamente dei conosciutissimi ormai ex Otago, che li andiamo ad ascoltare adesso con Quando Sono Con Te featuring Levante.
3: A marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce

0: Fuori controllo, il programma onnimusicale senza un genere, perché seleziona il meglio che non trovate su altre radio, ma come non troverete le più disparate argomentazioni. Ad esempio, sapete che c'è una Tesla? Sì, proprio la Spider, quella rossa, la Roadster Tesla di colore rosso che vola nello spazio. Ce ne parla il nostro Emanuele Capone, giornalista esperto di tecnologia e attualità per La Stampa, Il Secolo XIX, Il Cucchiaio.it, al telefono con noi. Ciao Emanuele, benvenuto su Fuori Controllo.
1: Ciao Martino, un saluto a tutti.
0: Emanuele, ma è vero che esiste questa Tesla che viaggia nello spazio?
1: Ci prenderanno per pazzi. Sì, è vero, ovviamente non è dotata di un motore, o forse sì, non lo sappiamo, ma comunque non c'è andata per gli affari suoi.
0: Sarà un motore supersonico.
1: È successo a febbraio 2018, quando, sai che Elon Musk, il fondatore della Tesla, ha anche una compagnia di, perché giustamente, una compagnia di razzi spaziali, si chiama SpaceX, e porta gli astronauti della NASA nello spazio, e poi lui dice fra qualche anno ci porterà anche su Marte. Comunque, in occasione del lancio del primo razzo di SpaceX, sopra al razzo c'era anche una Tesla Roadster, appunto una spiderina a due posti, con a bordo anche un manichino vestito come un astronauta. Quando il razzo è andato nello spazio, hanno sparato questa Tesla in orbita, avrebbe dovuto atterrare poi su Marte, però come sempre chi ha visto qualche film di fantascienza, nello spazio non va sempre tutto come si era immaginato. Quindi, esatto, c'era stato probabilmente qualche errore di calcolo, quindi adesso la macchina sono un po' più di 2 anni che continua a girare in orbita intorno al Sole. Se ne è parlato lo scorso ottobre, perché si era avvicinata a Marte, avvicinata nel senso in termini spaziali, cioè era circa 7 milioni di chilometri.
0: Quindi avvicinata,
1: non avvicinatissima. Esatto. Adesso, secondo alcuni calcoli, tra una ventina, trentina d'anni dovrebbe riavvicinarsi, sempre però parliamo di milioni di chilometri, anche alla Terra. Dovrebbe restare, non si capisce bene quanto tempo potrà restare in orbita. L'idea di Musk, che comunque è uno che è abbastanza un visionario, che però comunque di solito ci prende, è che lui spera che la trovi qualche civiltà aliena. Esatto. Che poi incuriosita ci venga a trovare.
0: Io quello mi chiedevo, pensa un po' se c'è davvero qualche civiltà aliena che si vede passare questa Roadster davanti.
1: Sì, facciamo subito una bella figura.
0: Sicuramente con una Tesla, chissà, magari a differenza di una Panda,
1: Sì, esatto, almeno è un'auto un po' più di classe.
0: Ecco, non c'è in progetto comunque che questo mezzo possa ricadere sulla Terra, immagino, vero?
1: No, in teoria dovrebbe, siccome è abbastanza leggera, rimane sempre in orbita e dovrebbe continuare a girare in orbita. Sì, però, come dicevamo all'inizio, i calcoli nello spazio valgono sino a un certo punto, soprattutto per un mezzo così che non ha propulsione, quindi non può cambiare la sua direzione. E quindi, se tra 50 anni ce la vediamo cadere in testa, ecco.
0: Chissà.
1: Sapremo di ringraziare.
0: Sarà un'auto storica tra 50 anni, oltretutto.
1: Sì, infatti.
0: Bene, grazie Emanuele. Io ricordo ai nostri ascoltatori che vogliono andare a curiosare e saperne di più nelle clip informative curiose di Emanuele Capone, che lui ha 2 canali social molto molto seguiti. Uno è quello di TikTok, a cui potrete trovarlo a nome Capoema, e l'altro è quello di Instagram a nome Ema Lele. Grazie Emanuele, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ciao Martino, grazie a te.

0: Liguria, terra di marinai, cantautori, artisti, ma anche di scrittori, filosofi e sommelier. E su Fuori Controllo abbiamo il piacere di avere al telefono uno dei più gettonati, è giornalista e scrittore e sommelier. Sto parlando di Giovanni Giaccone, che lo abbiamo al telefono insieme a noi. Ciao Giovanni!
1: Grazie Martino, grazie sempre, grandi le tue presentazioni.
0: Ma sai com'è, sono un po' agitato quando sono al telefono con te, ecco, insomma, voglio fare una bella figura.
1: Ci vorrà un bicchiere di vino per farti un po' sciogliere, per calmarti.
0: Esatto, l'orario è anche quello.
1: Quando ci vedremo, cercheremo di rimediare.
0: Molto volentieri, poi ci incontreremo magari e questi cocktail di cui mi stai parlando in queste settimane magari me li fai anche assaggiare.
1: Assolutamente.
0: Allora, cosa ci hai portato questa settimana, Giovanni, come curiosità di cocktail?
1: Beh, quest'oggi parliamo di cocktail che sono stati legati al mondo della guerra, al mondo dei soldati. Occorre dire che i soldati sono stati i grandi inventori di cocktail. Abbiamo parlato nei giorni scorsi dei pirati, dei cowboy, che non erano soldati, però insomma.
0: Comunque era sempre gente, diciamo, che guerra fondaia, ecco.
1: Insomma, sì, si muovevano abbastanza con le armi, ma c'è da dire che i soldati furono tra gli inventori dei principali cocktail che